0: cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come non.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Lo sai che sono le 6 del mattino?
2: Sì, lo leggo bello a caratteri cubitali sulla nostra scaletta.
1: Lo sai che siamo su Radio Freccia, sì? Che i Rock questo... Morning Daily, sì?
2: Sì, sì, sì.
1: E che
2: sì,
1: terremo
2: sì.
1: in ostaggio fino alle 10 tutti i nostri ascoltatori.
2: Ma con la loro volontà, però.
1: Sì, hanno accettato volontariamente di accendere la radio.
2: Anche perché basta un pulsante o un comando sul volante
1: e via.
2: Cancellarci.
1: Va bene. Allora, state con noi fino alle 10. La Fra e Tobia, benvenuti in una nuova puntata, quella di martedì 21 luglio 2026.
2: E tra poco l'appuntamento sarà con il Nianzitan, il penultimo di... il terzultimo. Di stagione, sì. E quindi aspettiamo le vostre sigle al 366-663-4466. Tra poco anche l'appuntamento con informazioni, intanto Simple Minds, Live and Kicking.

0: Alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir al termine del discorso tenuto in Piazza del Nettuno. La nipote dell'uomo morto durante un'operazione di polizia ha detto che la famiglia non chiede odio ma verità e dignità. Momenti di guerriglia urbana in centro, gli antagonisti hanno lanciato una bomba carta e petardi, le forze dell'ordine hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti.
1: È sempre per il caso Fakir, in un'intervista al TG1 il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha detto che a Bologna è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dall'espressione di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti e bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Infine ha detto che quello applicato agli agenti intervenuti non è lo scudo penale.
0: In Gran Bretagna Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico. Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo, ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia, ha poi scelto il progressista Milbrand agli esteri e confermato Shabana Mahmood ministra dell'interno.
1: Siamo di nuovo in Italia, è stata confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne accusato di aver ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano nell'ottobre 2024 per rubargli un paio di cuffie da 14 euro. La corte d'assise d'appello di Milano ha però escluso l'aggravante per futili motivi.
0: Nuovi attacchi delle forze militari statunitensi in Iran, secondo il CENTCOM, sono stati concepiti per degradare ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, e una petroliera riferisce di aver subito un incidente a 8 miglia nautica nord-est di Limahin Oman.
1: Il mondo del calcio è in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool e della nazionale inglese. La famiglia ha annunciato la scomparsa dopo una lunga malattia. Attaccante di talento, Keegan conquistò 2 palloni d'oro consecutivi nel 78 e 79.
0: E potrebbe essere Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Secondo un'indiscrezione di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Fenomeni localmente intensi ma alternati anche a delle pause asciutte. Altrove prevarrà il sole, ma questi fenomeni poi in serata coinvolgeranno anche la Toscana e il Medio Adriatico. Il tutto con valori massimi diurni più elevati al centro-sud. Tutti i dettagli

0: Jordan Sons and Pharrell Williams. Good People su Radio Freccia alle 6:11 minuti di questo martedì 21 luglio 2026. Anche oggi è arrivato il momento.
1: Bello, carino.
2: State attrezzando in una maniera incredibile per sostenere sempre il momento in cui ci dedichiamo alle invenzioni che arrivano dal Giappone. E oggi
3: pantofole.
2: No, che c'entra, stai zitto tu.
4: Hokoritori neko slippa.
2: Capito?
0: No.
2: Come no? Cioè niente, soldi buttati.
4: Hokoritori neko slippa.
0: Ha detto cocorito.
2: Certo, sorippa. È un po' difficile da capire, ma comunque si tratta di un'invenzione simil geniale da parte del Giappone. Quando pensano di risparmiare tempo, hanno inventato le pantofole antipolvere per gatto.
0: Bello.
2: Certo, sì, utile soprattutto.
0: Soprattutto se non hai un gatto, sono utilissime.
2: Se invece hai un gatto, sono molto diffusi in Giappone, e hai un gatto domestico, allora basta fargli indossare queste piccole pantofole gialle, per l'esattezza, sì, perché si devono notare anche al buio, in maniera tale che il gatto, mentre gioca per tutta la casa, sai che
0: va di ramazza.
2: Va di ramazza.
0: Ah, ok.
2: Oh, fa la polvere.
0: Le pattine.
2: Sono le pattine per gatto, però le pantofole antipolvere fanno più effetto, insomma. Sì. Ecco, già infilargliele secondo me ti sgraffia, che è una gioia. Ma una volta indossate, signora mia, la casa è uno specchio.
0: Ah
2: sì, perché sai che loro zompettano e sulle mensole, sui mobili, dove
0: certo,
2: comunque si accumula la polvere che non vedi.
0: Certo.
2: E lui comunque camminando
0: sono tipo antistatiche, quindi attraggono
2: sì,
0: la polvere.
2: Esatto. Usa proprio le sue zampe in maniera tale che la casa è spettacolare. Poi le cambi, le lavi e gliele rimetti.
0: Serve anche a raccogliere i peli quando fa la muta.
2: Anche, sì. Già si autopulisce il gatto, adesso aiuta anche per la casa. 14 euro.

0: accompagno. Ti aspetto. Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv. Radio Freccia. Walk time.
3: 16:17. Sonnato
4: pochino, sì,
3: The Rock
4: sì.
3: Roll, questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Siamo da Fretto Bia con voi fino alle 10 ed è arrivato il momento, la seconda rubrica dell'ora, della prima ora.
5: Sì. Ci dovete semplicemente dire contro chi e contro cosa state combattendo. Qualcosa è successo dalle 10 del mattino, quando ci siamo lasciati ieri, alle prime ore dell'alba, alle prime luci dell'alba.
3: Sì.
5: E allora 366-663-4466, perché noi raccogliamo un po' i vostri nervosismi, ma fidatevi, poi li trasformiamo in cose positive.
3: Tra l'altro stamattina abbiamo ricevuto il messaggio che non si capisce di uno di voi che sta correndo, non fatelo mai più,
5: no.
3: E poi un messaggio che avevamo già ricevuto ieri, ma uguale,
5: che era un po' una scelta, che lavoro faccio, che... deciditi e diccelo per
3: abbiamo
5: favore.
3: Mandato ecco. Da ieri, infatti ti ho rimandato lo stesso messaggio, vabbè dai, vi aspettiamo, intanto Rage Against the Machine, già partiti, Kill It in the Name.

0: motherfucker finale, tanto bello, liberatorio.
1: Cioè, no, su Radio Maria secondo me questa canzone non gira tantissimo.
0: E infatti però, siamo su Radio Freccia.
1: Ah, perfetto, allora sono tranquillo, ecco perché mi è venuto un po' il pensiero. Mm. Ma contro chi e contro cosa?
0: Devi andare da padre.
2: Buongiorno, Sfrecciati Alessandro. Io stamattina lotto contro il fatto che è impossibile poter far musica in Italia. Ieri abbiamo fatto una serata col mio gruppo, siamo in 7, in un locale. Quando avevamo pattuito la data, il cachet era 350 euro, a fine serata ci ha detto, ha avuto poche consumazioni, ci ha dato 200 euro, lo dobbiamo dividere in 7, abbiamo dovuto mettere in saccoccia e andarcene via con il nervoso. È uno scandalo che non si riesca a fare musica in Italia, che viene considerato come un passatempo e non viene visto il lavoro che c'è dietro.
1: Alessandro, hai tutte le ragioni del mondo ed è anche, non è carino adattarsi a delle situazioni. È vero che siete in 7 sul palco che neanche in Manfred sono. Però, ma a parte questo, purtroppo è così.
0: Allora,
1: riducete un pochino.
0: No, non è che puoi mandare via i componenti della band. Però capite anche che è un momento storico in cui la musica dal vivo, soprattutto quella originale, vive un momento di crisi senza precedenti, per cui l'unico modo per essere pagati in 7 è quello di suonare nei grandi locali, bisogna avere la fan base, bisogna portarsi dietro, bisogna avere il seguito sui social, bisogna suonare a testa in giù suonando e saltando su un braccio, comincia a diventare complicato. Però in 7 sul palco in molti locali fanno fatica a darvi un cachet decente,
1: e molti locali chiedono anche appunto che vi portate dietro appunto la il pubblico in maniera tale che siete garantiti da un punto di vista economico. Vabbè.
0: Nord Italia ci salva
1: contorto.
0: Centro-sud, e ve lo garantisco, non vi garantiscono neanche il panino con la birra. E quindi, insomma, nel caso vi fanno suonare e dovete anche
1: rimetterci,
0: pagarvi la cena.
1: Così.
0: Ecco, quella roba lì.
1: Però non mollate.
0: No, non mollate. Contro chi e contro cosa lottate stamattina? 366-663-4466.

0: Era Baby Linailer su Radio Freccia alle 6.29 di questo martedì 21 luglio. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Sentiamo.
1: Buongiorno Sfrecciati. Ciao. Visto che ieri sono riuscito a farmi dare per oggi 2 ore di permesso,
2: sì,
1: spero vivamente che i ragazzi della casa dove si spera andrò a stare mi accetteranno e finalmente avrò la mia bella stanzetta qua a Firenze. Sì. Sono giusto 3 mesi che cerco e sto disperato per questa stanza.
0: Ok.
1: Quindi, beh, fatemi corna che porta sempre bene.
2: Andrà bene. Ti sentivo un po' incerto, non so esattamente qual è la questione.
0: No, ma magari è uno studente o magari è semplicemente un lavoratore fuori sede che non può permettersi una casa intera e stava cercando una stanza e insomma si sa, abbiamo parlato spesso, si trovano a fatica anche le stanze singole all'interno di appartamenti in condivisione.
2: Facci sapere poi com'è andata. Sì. Marco.
3: Buongiorno a tutti i sfrecciati, è Marco Carambola, che sono magro. Questa mattina combatto contro la voglia di tornare al lavoro, visto che è dal 3 di luglio che sono a casa dopo un incidente stradale con la moto.
2: La moto?
3: Fortuna che sono ancora vivo, un po' meno la moto, ma comunque si riparerà.
2: Ma sì, certo.
0: Buona giornata a tutti. Tanto che tu stia bene,
2: sì. No. Buone queste informazioni, anche perché ci servi sulle strade.
4: Giorno felice ad Artagnan, si lotta contro la routine quotidiana. A prescindere dagli imprevisti e dalle difficoltà del lavoro che si incontrano ogni giorno nelle 12 minimo ore di lavoro. Forza. Poi si torna a casa, si dà una mano.
2: Bravo.
4: Perché bisogna aiutare.
2: Bravo.
4: E allora lì si continua a lavorare. O è proprio lì che si inizia a lavorare?
2: No, si dà una mano, no, si collabora. Vai tranquillo. C'è qualcuno che reagisce ai Rage Against che noi abbiamo mandato in onda. Sì.
5: No, vabbè, ma i Rage Against alla mattina, dai, ho saltato una rotonda.
2: No!
5: Non so dove sto andando. Dove sto andando?
2: No.
0: Il navigatore fa inversione a U laddove è possibile.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:35, siamo con voi nel momento in cui avete deciso di dirci contro chi e contro cosa state combattendo. Non vi sento acidi, ci vuole un po' più di acidità.
2: Ah, sì?
1: Un po' di nervosismo. Sì, sì, perché devi affrontare la giornata, almeno ti devi levare un peso da
2: sopra.
1: Ecco, devi essere un po' aggressivo. Allora io rischierei al buio.
3: Hello. Ragazzi, buongiorno, Luigi da Napoli.
2: Ciao.
3: Ando a Sorrento a prendere dei turisti, questo è il mio lavoro.
2: Sì.
3: Vesuvio a sinistra, Capri a destra. Giornata meravigliosa, viva la vita, viva Radio Freccia.
2: Grazie.
1: Oh, grazie,
2: quando hai davanti un panorama del genere, cioè non hai voglia di lottare contro qualcosa, cioè, capito? Wow.

0: famosissimo quell'episodio in cui anni dopo in macchina, mentre Joe Perry era con Steven Tyler, passano Angel e Steven Tyler fa a Joe Perry: sai che anche noi dovremmo fare un pezzo così? E lui fa: imbecille, siamo noi.
1: Siamo noi.
0: Tutto bene.
1: Sì, sì, siamo a posto, tutto con la memoria nella testa. Il tempo passa per tutti. Abbiamo chiesto anche un po' di acidità nei vostri messaggi, ma proprio quella cattiva, infatti.
2: Buongiorno, Feccia. Io lotto contro quella grandissima testa di minchia del mio responsabile della logistica che mi è stato assegnato, non capisce una beata minchia.
1: Ha detto minchia.
2: Mi lo spiegate voi che un camion da 18 metri che tiene 38 palle da terra non ci vuole 5 minuti per scaricarlo e caricarlo, porca miseria, ci vuole almeno un'ora. E poi si insiste: no, quello deve essere lì, quello deve essere lì. E facci tu, va, fallo.
1: No.
2: Vabbè, buona giornata.
0: E fallo tu.
1: Basta stimolarvi e voilà. Ecco.
3: Quando hai un davanti?
4: Alessio D'Anguilla Sapazia, Ale. Buongiorno, io lotto, buongiorno. Io come molti altri concittadini lotto contro lo schifo che lasciano i cinghiali che vengono, credo, nottetempo a rovesciare i secchi nell'immondizia. Noi abbiamo la raccolta porta a porta e loro ribaltano, soprattutto quelli dei ristoratori che sono molto grandi, spargono tutto in giro con sto caldo, una puzza terrificante, fin quando non arrivano gli spazzini a raccogliere tutto e a cominciare il giro di raccolta. Bella.
1: Alessio, secondo me una chiacchierata con un cinghiale ci vorrebbe.
0: Certo.
1: Sì, sì, glielo spieghi.
0: Quando non c'hai l'ali sullo stomaco.
1: E quella è una sporcizia creata dagli animali, è quella degli umani.
5: Buongiorno, Andrea. Combatto se li piglio, perché se li piglio mortacci
0: allora
5: con tutti quei bastardi che buttano la roba dentro al bosco. Uno se va a fare una passeggiata per vedere, per rilassarsi, per vedere se trova tu funghi, niente, bombole, copertoni, materassi.
0: Lo so.
5: Non ve pio, ma si ve pio.
1: Non ve pio, ma si ve pio.
0: Ma si ve pio, questa è una classica espressione romana. Vi aspettiamo ancora al 366-663-4466 in pochi secondi di audio o qualche riga. Intanto, The Wolf, questa è Night Train, Rock Money.

0: Night Train di Wolf su Radio Freccia 6:46 di questo martedì 21 luglio 2026. Il vostro contro cosa e contro chi? Hello?
1: Hello?
2: Buongiorno Sfrecciati. Ciao. Simone da Monte San Giusto.
0: Ciao Simone.
2: Io questa mattina, come ieri e soprattutto come domenica, combatto contro la mia moto che proprio domenica ha deciso di lasciarmi a piedi e non si capisce perché.
1: Ah, non hai...
2: Maledetta. Ma... No, buona giornata a tutti.
1: Studiala un po', parlaci con la tua moto.
0: Portala dal meccanico. Scusami, adesso. Non è che bisogna
1: semplice.
0: Non è che bisogna per forza mettersi lì. Chi fa da sé fa per tre.
1: Molti motociclisti si mettono lì nel box, guardano, sistemano,
0: cercano.
1: Se ha
0: a che fare con la meccanica, se ha a che fare con l'elettronica.
1: Niente da fare. Niente. Sarà pure la città del sorriso, ma ti tocca avere un po' il grugno e andare.
2: No, è questa ve lo devo dire.
1: E diccela.
2: Sì. Sempre riferito a sto responsabile della logistica che non capisce una beata mazza.
1: Sì. Bene.
2: Vieni a scaricare a Cattolica, ti mando in magazziniera alle 6:30.
1: Sì.
2: Bene, sono andato qua, cancello chiuso, non c'è nessuno.
1: No, non
2: e questo
1: può.
2: Vuole che alle 7:30 sono a Catteo.
0: No.
2: Per poi scaricare e ricaricare alle 9:30 a Rimini.
1: Certo.
2: Poi lascio il camion qua e me ne vado a casa.
1: Bravo.
0: Ha ragione.
2: Ai.
0: Le distanze, come dicevamo fuori onda, non sono lontanissime. Però se
1: ma
0: c'è
1: con un 18 metri.
0: Intanto. Ma poi se c'è traffico sulla statale, cioè
1: finita,
0: niente,
1: finita.
0: Adesso tutta la gente va al mare, parliamo proprio della riviera piena, riviera romagnola, e quindi insomma la gente che va al mare c'è il traffico.
1: E poi a sottolineare, ma questo sicuramente è scontato, il suo responsabile lo chiami ma non risponde al telefono,
0: niente.
1: Perché lui sta bellamente a dormire chiedendo scusa, è questo qui che doveva aprirmi? Niente, non c'è niente da fare.
0: No, ma poi soprattutto non sono neanche le 7 e vorresti che fossero già le 7 di sera.
1: Sì.
0: Forza e coraggio, amico.
1: Guarda, noi ti possiamo aiutare solo con la musica.
0: Ok, e allora, sei sicuro?
1: Sì, che dobbiamo fare?
0: Va bene, dai. Sono i Muse, Night Shift, Superstar, Rock Money.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:52, l'appuntamento finisce per oggi, quello del contro chi e contro cosa state combattendo, vi riservate le prossime per domani.
2: E comunque salutiamo tutte le persone che stanno già lavorando a quest'ora del mattino, di solito molti di voi tornano anche a casa e quindi buon rientro e buon riposo, e poi c'è chi sta partendo proprio per le vacanze, perché non è detto che bisogna partire soltanto nel fine settimana oppure rientrare all'inizio della settimana. Il martedì, secondo me, al di là delle vecchie dicerie né di Venere né di Marte, non si parte, è un buon giorno per partire.
1: Quindi non è la famosa il bollino rosso, il bollino nero, no, le partenze intelligenti.
2: Esatto, okay. Trovi meno traffico, magari se parti in un orario, no, tipo alle 5 del mattino, le autostrade, trovi meno traffico.
1: Mi raccomando, sempre guidate piano, consiglio abbastanza scontato ma sempre utile.
2: C'è Jimi Hendrix, Red House.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 5 del mattino.
3: Oh, e allora io esco di casa e vado in radio.
2: Mi raccomando, però sistemati bene.
3: Perché?
2: Siamo a Figo.
3: Scusa, adesso vuoi mettere? Dai.
2: Riuscire, metti che la popolazione è quella lì. Siamo a Figo, siamo in quel del Senegal, nella regione di St. Louis.
3: Sì?
2: E in questa città ovviamente sono tutti...
3: Veramente?
2: Beh, certo, altrimenti non avrebbe senso.
3: Livello estetico altissimo.
2: Dal sindaco in giù sono tutti figli.
3: Tutti belli, pettinati, tutti un po' matati.
2: Nonostante ci siano adesso a quest'ora 36 gradi,
3: sì,
2: perché fa caldino in quel del Senegal.
3: Niente,
2: non idratano niente. Sono tutti belli a posto così.
3: Tutti belli e profumati, perfetti, impeccabili.

0: alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito i siti militari in Bahrain e Kuwait e ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale.
1: Manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, deceduto in un fermo di polizia al quartiere Pilastro. Al termine del discorso tenuto in Piazza del Nettuno, la nipote dell'uomo ha detto che la famiglia non chiede odio, ma verità e dignità. Momenti di guerriglia urbana in centro con gli antagonisti che hanno lanciato una bomba carta e petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche lacrimogene e idranti.
0: Sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro. Si tratta di 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato e si procede per omicidio colposo.
1: Siamo in Gran Bretagna. Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico. Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia, ha poi scelto il progressista Milbrand agli esteri e confermato Mahmood ministra dell'interno.
0: È stata confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne accusato di aver ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano nell'ottobre del 2024 per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha però escluso l'aggravante dei futili motivi.
1: La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada e quanto prevede l'ordine esecutivo firmato dal presidente Trump in risposta al trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti americani.
0: E siamo al calcio. Potrebbe essere Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Secondo un'indiscrezione di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City. Ed è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Fenomeni localmente intensi ma alternati anche a delle pause asciutte. Altrove prevarrà il sole, ma questi fenomeni poi in serata coinvolgeranno anche la Toscana e il Medio Adriatico. Il tutto con valori massimi diurni più elevati al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: A Hunger in Your Hunt erano i Biffi Clyro su Radio Freccia alle 7:12 di questo martedì 21 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Frettobia con voi fino alle 10, terz'ultimo appuntamento di stagione. Possiamo già dirvi, è stata una stagione bellissima da settembre a oggi, e quindi grazie per averci seguito in tanti. Abbiamo visto i numeri, sono belli, e quindi
1: vi ringraziamo, mi raccomando, portateci con voi anche quest'estate, perché a parte due settimane di pausa che avremo, poi ci ritroveremo in una località nella nostra residenza estiva, e poi da lì proseguiremo, insomma, e ce ne sarà di tempo.
0: Anche quest'anno residenza estiva di livello, siamo a Praia Mare, e insomma
1: in quella della Calabria.
0: Certo.
1: Sottolineiamo che c'è gente che è
0: la Praia possibilità Mare. Di raccontarvi anche quell'altra parte meravigliosa dell'Italia. Insomma, siamo stati in Sardegna, siamo stati in Puglia, siamo stati veramente in posti stupendi.
1: Lo facciamo per voi, giriamo l'Italia per
0: parte,
1: voi.
0: Parte del cast di Radio Freccia è anche a Lipari quest'anno.
1: Siamo
0: ben distribuiti. Seguiteci intanto in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, sono i nostri socials e anche l'applicazione RTL 102.5 Play, che diventa fondamentale per portarci in vacanza con voi, insomma, laddove insomma non c'è la radio, non c'è la TV, accendete l'applicazione, insomma, mezzo i boschi, per esempio.
1: Ci potete ascoltare.
0: Ci portate veramente ovunque. Ci sono dei compleanni da festeggiare.
1: Pronti.
0: Quest'oggi, intanto, oggi avrebbe compiuto 75 anni l'attore Robin Williams, compie 78 anni quest'oggi Cat Stevens, che ormai da un sacco di tempo si fa chiamare Yusuf Islam. Mentre
1: tanti
0: oggi
1: auguri.
0: Nel 1987, lo ricordiamo oggi, ma lo ricorderemo anche nello spazio dedicato alle cover, usciva un album veramente leggendario che così catapultava i Guns N' Roses, allora ancora poco conosciuti veramente nell'Olimpo. L'album era Appetite for Destruction e ovviamente Welcome to the Jungle.

0: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un'idea geniale?

0: Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 7:20 minuti e come ogni giorno arriviamo al momento dedicato all'attualità. Parliamo di vacanza, parliamo anche però di animali, perché il turismo pet friendly in Italia è in forte espansione. Questa cosa si sa, ma vediamo anche dei numeri per convalidare il tutto, ossia vale oltre 10 miliardi di euro, coinvolge quasi 4 milioni di famiglie, quindi comunque estesissimo come fenomeno, però c'è ancora un quasi 89% dei proprietari di cani o di gatti, insomma di animali, che riscontra ancora difficoltà nell'organizzare una vacanza con i propri animali.
5: E voi come vi siete organizzati quest'anno? 366-663-4466 per parlarne insieme.

pochi minuti fa abbiamo introdotto l'argomento di oggi dedicato all'attualità, ossia il turismo per friendly, le vacanze con i propri animali. Abbiamo parlato di un valore attuale di quasi 10 miliardi di euro, con stime che prevedono una crescita futura fino a 16 miliardi.

0: miliardi, quindi comunque in grandissima espansione. Quasi 4 milioni di famiglie scelgono di partire per le proprie vacanze con il proprio animale, nonostante ci sia ancora molta difficoltà nell'organizzazione. Infatti solo quasi l'11% dei proprietari dichiara di non incontrare difficoltà nel prenotare vacanze.
1: Bisogna però organizzarsi molto molto sì. prima, e magari più tardi, no, con la nostra Erika Bellotti nell'ultimo appuntamento con l'educatore cinofilo di questa stagione, ma daremo ancora piccoli consigli per affrontare al meglio le vacanze con i nostri animali, anche se lo abbiamo detto più volte, ci sono delle strutture che ormai danno il benvenuto tranquillamente agli animali, ai cani soprattutto, e magari a volte anche ai gatti. C'è chi preferisce dare spazio agli animali di piccola taglia, invece poi ci sono delle altre strutture che insomma danno il accolgono anche i cani di taglia grande. Certo che se si ha un amico o più amici a quattro zampe all'interno della propria famiglia, bisogna organizzarsi per tempo per le vacanze, quindi prenotando in strutture, ma a quanto pare il 60% delle famiglie seleziona esclusivamente, no, delle strutture che possano ospitare in maniera agevole anche i propri amici a quattro zampe, e poi insomma valutare anche per la qualità del servizio che si offre agli animali e anche per il prezzo.
0: Quasi tutti i mezzi di trasporto oramai si sono adeguati a questa situazione, parliamo di traghetti, di navi, di treni, di aerei che oramai comunque possono ospitare, quindi facilità nel muoversi in Italia c'è. Le mete principali sono, come regioni, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Toscana, che sono le più attrezzate. Per l'estero, Francia, Spagna e Germania, più diciamo così, i paesi più accoglienti da questo punto di vista.
1: E allora voi come vi siete organizzati? Raccontatecelo in pochi secondi di audio pertinenti. Avete scelto le vacanze in base a strutture che possano accogliere anche i vostri amici a quattro zampe? Se sì, quanto avete speso? Come vi siete organizzati? So, parliamone insieme. 366-663-4466, intanto Fontaine's DC.

0: Fontaines DC su Radio Freccia alle 7:29 nello spazio attualità di oggi. Stiamo parlando con delle vacanze con i nostri amici a quattro zampe, non stiamo parlando delle strutture, delle pensioni che ospitano i nostri amici a quattro zampe in nostra assenza, stiamo parlando di strutture dove possiamo essere accolti con i nostri amici a quattro zampe, strutture turistiche, quindi alberghi e quindi resort e quindi campeggi, insomma in base alla vacanza che decidete di fare. Tantissime famiglie ormai che hanno amici a quattro zampe li portano volentieri con loro, e c'è la possibilità, prenotando con largo anticipo, di trovare anche delle ottime soluzioni e dal punto di vista della qualità del servizio, ma anche dal punto di vista economico.
1: E per oltre il 50% dei proprietari la presenza dell'animale influenza direttamente la scelta della destinazione, perché almeno insomma dove ci siano delle strutture accoglienti, alberghiere accoglienti, o comunque dove gli animali possono stare. Un esempio, Terry da Bergamo dice: ho 10 gatti, li porto con me al mare, abbiamo preso un appartamento perché è l'unica soluzione possibile, abbiamo messo le reti di protezione in maniera tale che siamo tutti insieme, questa cosa non crea disagio a niente e nessuno. Parlavamo anche di regioni italiane particolarmente vicine al mondo degli animali, come il Trentino Alto Adige, una testimonianza. Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, ma guarda, noi abbiamo 3 cani a casa, sì, e ormai da anni ci muoviamo solo in posti appunto pet friendly eccetera, e visto che avete appena nominato il Trentino, siamo appena tornati dal Trentino dove ci sono un sacco di strutture che danno la possibilità appunto di stare con uno o più animali in stanza, prezzi molto ragionevoli bisogna dire, sì, e poi sì, c'è poco da fare, però chi si muove con i cani deve muoversi in base appunto a loro, in base a loro ci si organizza le vacanze, però secondo me non è proprio assolutamente più un problema. Bene, ciao Cristian Abelluno.
1: Una testimonianza diretta che almeno insomma ci sono regioni e strutture particolarmente accoglienti.
0: E allora continuiamo a raccogliere anche le vostre testimonianze, come vi organizzate con le vacanze, li portate con voi i vostri amici a quattro zampe, 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35, le vacanze con i propri animali, oramai strutture accoglienti, mezzi di trasporto che accolgono ovviamente cani, gatti e quant'altro, poi anche le spiagge sono in aumento, quelle che possono accogliere gli animali, considerando che i cani e i gatti registrati in Italia sono quasi 17 milioni, va da sé che necessariamente quando ci si muove con loro.
2: Certo, e quindi le spiagge che poi seguono alcune regole precise che abbiamo visto più volte anche nello spazio che tutti i martedì noi dedichiamo proprio ai nostri amici a quattro zampe. E continuate a raccontarci come siete organizzati con i vostri animali per queste vacanze, se ci sono delle località che sono più predisposte rispetto alle altre. 366-663-4466. Tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi. Intanto Red Chili Peppers, My Friends.

0: My Friends Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia 7:40. Stiamo parlando di vacanze pet friendly, ossia le vacanze con i nostri amici a quattro zampe, di località più o meno attrezzate o più o meno accoglienti in Italia ma anche all'estero. Sentiamo qualcuno di voi.
1: Andrea.
2: Buongiorno ragazzi, noi siamo andati nelle Marche, siamo andati fine giugno, inizio luglio.
0: Sì.
2: E ci sono le spiagge attrezzate per i cani, almeno dove siamo capitati noi. Ci sono le spiagge attrezzate per i cani, tu puoi portare il cane in spiaggia, però il cane non può entrare in acqua.
0: Perché?
2: Ma non è tanto il discorso del titolare del bagno, che vabbè, comunque ha sempre chiuso un occhio. Poi arrivano le persone e ti indicano che se il cane entra ancora in acqua chiamo la polizia. Io sono cose che non riuscirò mai a capire.
1: Ci sono quelle spiagge che danno l'ok per portare gli animali, ma in acqua non entrano, come se la sporcassero.
0: No, ma infatti, cioè, non vedo proprio il problema.
1: E invece, a quanto pare, c'è ed è anche diffuso.
3: Ciao, Spezzati.
0: Ciao.
3: Io sono un educatore e un addestratore cinofilo. Sì. E quando organizzo le vacanze, la prima cosa che faccio, ovviamente, è guardare le strutture ricettive per i cani, che spesso si dicono dog friendly, ma in realtà poi sparano dei prezzi assurdi solo perché hai cane dietro. Tipo, ho visto strutture anche oltre i 30 euro al giorno se hai un cane. Io ne ho 4, ultimamente me ne muovo solo con 2 perché 2 sono diventate un po' troppo anziane, quindi bisogna pensare anche al benessere loro.
1: Ovvio.
3: Se appunto hai caso di portarli con noi o di lasciarli a casa arrivati a una certa età. Marco della provincia di Verona.
1: È organizzato.
3: Buona giornata.
0: Insomma, il supplemento c'è ed è per cane, per cui se ne hai 4 ovviamente la spesa diventa importante, ma bisogna anche metterla in conto,
1: in
0: no?
1: Conto, assolutamente.
0: Quando decidi anche di prenderti cura di tanti cani, perché tanti cani, tante spese da ogni punto di vista. Tra poco ancora i vostri messaggi 366 663 4466.

0: Sarah Muse 2 with the Depeche Mode su Radio Freccia alle 7.45 di questo martedì 21 luglio 2026, ultimo spazio dedicato ai vostri messaggi nello spazio di attualità di questa mattina. Stiamo affrontando con voi il tema delle vacanze con i nostri amici a quattro zampe. È un business che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, un giro d'affari che si aggira intorno ai 10 miliardi di euro. Il 60% delle famiglie che possiede animali domestici pianifica le vacanze con loro, con largo anticipo, anche per trovare le strutture adatte, per trovare anche delle tariffe convenienti, visto che comunque c'è un costo aggiuntivo sul soggiorno di circa 22 euro. Questa è la media italiana, poi chi meno, poi chi più in base alla struttura alberghiera o la struttura ricettiva, ma insomma, intanto no all'abbandono, quindi bisogna trovare sempre una soluzione per fare in modo che poi possiate andare in vacanza e i vostri amici a quattro zampe possano essere accuditi, se non proprio da voi o da una persona di fiducia, fino al vostro rientro. Se potete portarli con voi, tanto meglio. Allora, come vi siete organizzati? Ve lo stiamo chiedendo.
1: Buongiorno. Ciao Sfrecciati, qua è Pietro da Milano. Siamo una famiglia di tre persone. Abbiamo un cane che oramai ha la bellezza di 11 anni. E da 5 o 6 anni a questa parte oramai le vacanze non le facciamo più in Italia, perché portare il nostro cane in vacanza al mare o in montagna è veramente difficile. Tante strutture ti dicono che sono disponibili ad accettare i cani, poi quando ti trovi lì ci sono un sacco di limitazioni, costi aggiuntivi, problemi con le camere. E quindi oramai da 5-6 anni noi andiamo nel nostro bellissimo campeggio naturista in Francia, dove i cani sono oltre che ben accetti, hanno anche la loro spiaggettina e non c'è nessun tipo di problema, non pagano costi aggiuntivi, sono ben accetti e li vogliono tutti bene. Quindi finché l'Italia non si mette un attimo la mano sulla coscienza e accetta le nostre piccole bestioline, noi andremo sempre all'estero in vacanza. Ciao a tutti.
0: Fortuna, c'è sempre la possibilità di scegliere, questo credo sia sempre fondamentale. Grazie, grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna domattina. Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Sono le 7:50. Prego. Oh, popolo ritardatario!
2: È qui.
1: Del Rock and Roll.
2: Perfetto.
1: Questo è Rock Money Daily.
2: Datele dei tamburi, per favore.
1: Ti porterò. Ho ancora il tamburello in macchina, però. Non lo faccio in tempo. È tardi. Bisogna andare a lavoro. Prima bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466 e le aspetteremo anche quando saremo nella nostra residenza estiva in Calabria, per cui
2: certo.
1: Insomma vogliamo continuare a sentire le vostre belle vocine da far ascoltare all'intera Italia rock and roll, e quindi dai, intanto Blink 182.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Walk time. Sono le 8, bimbi, sveglia!
5: Sveglia! E cosa mi lascia la tua faccia?
4: Va bene!
5: Sveglia! Ciao, io sono Alice.
4: Ciao, Alice.
5: E oggi sapete cosa facciamo al centro estivo?
4: Cosa
5: lo
4: fate?
5: Sapete?
4: No!
5: Lavoriamo uncinetto, Rockerlo!
4: Wow,
5: ciao!
4: Aspetta, vanno di gran moda, tra l'altro, le cose all'uncinetto quest'anno.
6: Ma tantissimo, tantissimo. Fa molto rock'n'roll.
5: Mi auguro una bella estate di sole.
4: Grazie,
6: grazie
4: amore.
6: Anche a te.
5: Mi chiamo DJ Sveglia!
6: Perfetto,
4: allora,
6: perfetto.
4: Bimbi, l'appuntamento ovviamente con voi torna domattina, tra poco. Invece l'appuntamento sarà quello dedicato all'informazione. Intanto c'è Bryan Adams, Everything I Do it for you.

0: alle 8.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, lo ha reso noto il comando centrale militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito siti militari in Bahrain e Kuwait e sta rivendicando il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale.
1: Manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, deceduto in un fermo di polizia al quartiere Pilastro. Al termine del discorso tenuto in piazza del Nettuno, la nipote dell'uomo ha detto che la famiglia non chiede odio, ma verità e dignità. Momenti di guerriglia urbana in centro con gli antagonisti che hanno lanciato una bomba a carta e petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti.
0: E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato e si procede per omicidio colposo.
1: In Gran Bretagna è cominciata l'era Burnham. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia. Subentra Starmer, ha promesso di ridare speranza e stabilità al Regno Unito e soprattutto di aiutare chi sta peggio.
0: Sarà una settimana di scioperi nel settore dei trasporti in vista delle ferie. Oggi la prima delle giornate di stop che interessano il comparto aereo, con lo sciopero sia del personale di terra che viaggiante. Mezzi pubblici a singhiozzo a Genova, Prato, Firenze e Latina. Tra giovedì e venerdì la mobilitazione interesserà il settore ferroviario, poi sarà la volta delle navi.
1: Il mondo del calcio è in lutto. È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool e della nazionale inglese. La famiglia ha annunciato la scomparsa dopo una lunga malattia. Attaccante di talento, Keegan conquistò 2 palloni d'oro consecutivi nel 78 e nel 79.
0: E potrebbe essere Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Secondo un'indiscrezione, Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Fenomeni localmente intensi ma alternati anche a delle pause asciutte. Altrove prevarrà il sole, ma questi fenomeni poi in serata coinvolgeranno anche la Toscana e il Medio Adriatico. Il tutto con valori massimi diurni più elevati al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: When you were young,
1: ti ricordi?
0: Quando eri giovane tu.
1: Esatto, noi.
0: No, lui dice tu. A me in particolare.
1: When, vabbè.
0: When you were young. 8:13 di questo martedì 21 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Fretta Media con voi fino alle 10. Anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, i nostri social.
1: Sì.
0: Ma soprattutto, visto che molti di voi sono in vacanza, molti di voi sono al mare, hanno sempre lo smartphone tra le mani o il vostro device preferito, accendete l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Se non ce l'avete, scaricatela, perché tanto è gratis e potete vederci in radiovisione, potete vincere un sacco di premi, anche Rock and Roll con lo Special In Contest, e rivedere le interviste, rivedere le puntate, ma soprattutto fare un salto sul nostro store ufficiale e acquistare un sacco di cose belle griffate Radio Freccia, che sono ideali per questa calda estate 2026.
1: Rock and Roll. E poi, se l'avete acquistate, ci fate anche delle foto, così noi vi vogliamo vedere indosso le nostre cose.
0: Siamo veramente molto curiosi. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì le collaborazioni, il mercoledì apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll, il giovedì le sigle dei telefilm e film della nostra vita, il martedì ci sono le cover. Nello spazio Rewind abbiamo ricordato che oggi nel 1987, quindi ha compiuto 39 anni precisi, e quindi l'anno prossimo grande festa, usciva Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, e quindi abbiamo ascoltato Welcome to

The Jungle. Nello spazio delle cover ascoltiamo un altro pezzo tratto da quell'album leggendario reinterpretato da Sheryl Crow, stiamo parlando di Sweet Child of Mine. Sheryl Crow nel 1998 uscì con un album, quello che l'ha consacrata nell'Olimpo delle cantautrici internazionali, era The Globe Session, quello che conteneva per esempio My Favorite Mistake, tantissime tracce e, come spesso accade, magari la voglia di riproporre, di rivisitare in chiave moderna uno dei propri pezzi preferiti. Lei si è cimentata, a voi il giudizio, ma è un pezzo che ha ormai un sacco di anni, con Sweet Child of Mine, Sheryl Crow.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a €14,99 e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.

0: Zebo.
1: Poi devi solo cliccare.
0: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
2: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
1: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
4: Radio Freccia.
5: 20 minuti dopo le 8 e tra pochissimo apriamo anche un altro spazio, un'altra rubrica che è quella dedicata alle rapine ridicole. Lunedì col Louvre, poi ci spostiamo nel mondo, andremo negli Stati Uniti, esattamente nel Minnesota.
6: Minnesota.
5: Andiamo nella Minnesota, sì, Minnesota. Minnesota, dove non si fanno le rapine, vi conviene, poi capirete anche perché.
6: Va bene, intanto buona giornata, buon viaggio, buone vacanze, ma anche buon lavoro a chi insomma è al chiodo e ci sta ascoltando mentre in auto con un filo meno di traffico,
5: Sì, dai, adesso si viaggia un po' meglio.
6: Lavoro. Allora, la canzone che abbiamo ascoltato prima era la cover di un pezzo dei Guns N' Roses che era stata però rifatta nel 98. Qui siamo nel 1999 e al numero uno della classifica di quell'anno, nell'estate 99, c'erano i Blondie. Questa si chiama Maria Rachmaninoff.

0: pensa che Debbie Harry non la voleva nemmeno fare, perché dice: ma no, ho 50 anni, che mi metto a fare?
1: E invece a 50 anni,
0: tornata in vetta alle classifiche mondiali insieme al suo Blondie Maria su Radio Freccia. 8:25, dove andiamo adesso?
1: Andiamo in Minnesota. Il momento delle rapine ridicole, sì. Quindi siamo in quel dell'America e siamo anche in un mini market, okay. Di liquori prevalentemente, sì. Arriva una persona, un 37enne, perché poi è stato identificato come un 37enne, è entrato in questo mini market con una pistola che poi è risultata un modellino e quindi ovviamente ha chiesto all'uomo proprio del mini market di dargli l'incasso. L'uomo aveva con sé, per padre di famiglia, aveva anche una bambina lì nel negozio, ovviamente per proteggere anche la bambina ha detto: perfetto, tieni, questo è l'incasso. Lui bello felice ha detto: ah, beh, grazie mille, vado. Ma non aveva fatto i conti con la bambina. 8 anni.
0: Sì.
1: Lui era anche travestito da corriere di uno dei vari. Quindi la bambina l'ha visto, l'ha riconosciuto, ha detto: ah, sei tu quello che consegni. E si è affacciata davanti al ladro con una mazza da baseball.
0: No!
1: E l'ha corcato di mazzate. 8 anni. Il padre che cercava di dividere, lei niente, perché comunque doveva dargli comunque
0: una bella
1: lezione. Sì. E quindi ovviamente il ladro all'inizio ha detto: figurati. Invece, siccome la prima botta gliel'ha data sulle ginocchia, ovviamente
0: la
1: stesa era a terra, e poi ha continuato finché non è intervenuto il padre, nonché la polizia, che ha detto: calma, perché altrimenti.
0: Cosa gli avete dato da mangiare a sta bimba?
1: Non lo so. Capisci? Quindi il padre si è preoccupato della figlia: oddio, mi preoccupo la figlia. Invece la figlia ha detto: aspetta, che ci penso io. Quindi con una mazza da baseball l'ha conciato. E poi
0: gli ha dato le bistecche di brontosauro da mangiare a sta ragazzina, perché non si è capito.
1: Ma in più la ragazzina ha detto alla fine: 8 anni, si era anche arrabbiata così tanto perché il corriere non gli aveva consegnato per tempo una bambola che lui aveva ordinato.
0: Hai capito?
1: Ta-da-da!
0: E se non mi porti l'ordine in tempo ti do il resto.
1: Ti do il resto, poi torni a casa e ti do il resto. Quindi, rapinatori del Minnesota, mi raccomando, fate attenzione, perché c'è una bimba in giro attrezzata con una mazza da baseball.
0: Sono i Kings of Leon, questa è Waste Moment.

0: Moment, Kings of Leon su Radio Freccia alle 8:30. Mi piace anche l'idea di tornare a perdere tempo, nel senso che siamo sempre impegnati anche a scrollare il telefono, quindi non abbiamo mai tempo veramente
1: di annoiarci
0: e di non fare niente. Ecco,
1: sì,
0: quello secondo
1: pochissimi.
0: Me potrebbe, no, essere rigenerante tanto quanto una vacanza, soprattutto se non si hanno i mezzi per poterci andare veramente in vacanza. Erano i Kings of Leon, ritrovati su Freccia alle 8:30 di questo martedì 21 luglio 2026. Abbiamo raccontato la rapina
1: di Coli oggi, sì. Quindi mi raccomando, state attenti alle bimbe di 8 anni con la mazza da baseball, perché comunque sono pericolosissime. C'è qualcuno che dice evidentemente alla bambina hanno fatto vedere mamma ho perso l'aereo, dove
0: sì.
1: Appunto il bimbino dava delle belle lezioni ai due ladri. Che
0: Matilda Semitica, sai quelle robe sì, lì, insomma, sì. quella roba lì, con le bambine che sono Satana.
1: Vabbè, uno non se l'aspetta, ma solo perché appunto il corriere aveva fatto ritardo nella sua consegna.
0: Esatto.
1: La bambina ha detto: allora,
0: esatto,
1: come
0: esatto,
1: ti permetti,
0: esatto.
1: La mia bambola l'aspettavo da tempo.
0: Esatto,
1: ma comunque,
0: esatto.
1: Quello che invece vogliamo chiedervi adesso ha più un riferimento con una canzone che abbiamo mandato
0: sì?
1: qualche minuto fa, che era Maria dei Blondi, e che tu hai raccontato che lei non voleva fare questa canzone perché tu non mi metto in ballo a 50 anni con una canzone del genere che suona anche un po' natalizia per via di quegli scampanellini.
0: Beh sì, però è uscita comunque in estate,
1: sì,
0: è stato grandissimo successo l'estate 1999, sì, quando è stato proposto da Barry, ha detto ma sono un po' troppo grande, no, per fare sta roba, però si capisce che è una cosa che risale a 30 anni fa, perché oggi insomma le nostre artiste a 50 anni sono wow, cioè tu guarda Giorgia per esempio in Italia, guarda Jennifer Lopez, guarda
1: ce n'è di
0: esempio, altre artiste
1: sì.
0: Insomma sono ancora sulla cresta dell'onda, mentre lei ai tempi era un po' titubante, poi ha accettato e Maria è diventato proprio il successo dell'estate 1999. Allora da qui la domanda, cosa all'inizio non volevate fare
1: sì.
0: e invece poi si è rivelato essere, no, quella seconda chance, quel sì detto, diciamo la svolta della vostra
1: il primo pensiero è detto ma no, non mi rimetto in ballo a fare una cosa del genere, figuriamoci. E poi
0: 366-663-4466, raccontatecelo in pochi secondi di audio, un messaggio scritto. Intanto ci sono i Casey
1: Superpowers.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 8.36, a proposito di 6-366-663-4466, ammazza quanti sei, per contattarci e soprattutto per rispondere a quello che vi abbiamo gentilmente chiesto.
6: E allora, quando avete dato una seconda possibilità a una cosa che avevate magari escluso a priori, no? All'inizio avete detto no, vabbè,
5: no, figurati.
6: Poi magari ci avete ripensato, ci avete provato ed è andata super bene. Allora raccontatecelo in pochi secondi di audio o in qualche messaggio scritto e tra poco continuiamo. Andiamo a leggervi e ad ascoltarvi. Intanto torniamo indietro nel tempo, ritroviamo John Lennon. Questa è la sua Just Like Starting Over. Rock Morning.

0: un po' la rivalsa, è questo che vi abbiamo chiesto, quell'occasione dove, ma no, non lo faccio perché poi chissà che guai mi metto, cosa succede. Invece Paola,
1: buongiorno sfrecciati. Io nel 2018, dopo che avevo sempre detto che non avrei mai fatto l'assistente alla poltrona in una catena odontoiatrica, feci un colloquio per quel ruolo e non solo mi presero, ma mi chiesero anche di cambiare mansione, quindi di occuparmi della parte gestionale, e oggi sono felicemente direttrice di un centro odontoiatrico in una catena odontoiatrica. Mi diverto, faccio un lavoro a contatto con le persone, guadagno pure di più e quindi direi che a quasi 51 anni ho vinto. Buona giornata, Paola da Torino.
0: Brava, applausi. Molto a contatto con le persone, proprio.
2: Vabbè, però adesso non è più assistente di poltrona.
0: No, è direttrice, quindi
2: bellissimo. Lavoro manageriale.
0: Aldo, 4 anni fa, a 49 anni, sì, perché l'età in questa situazione è importante, ho ricominciato, e perché non volevo più farlo, ad andare in skateboard.
2: Ah.
0: Avevo grossi dubbi, vista l'età, continuo a farlo ora e ne sono strafelice.
2: Sì.
0: Insomma, anche perché su quegli sport lì ci vuole un minimo di incoscienza, che a una certa età t'abbandona. E invece lui ci ha riprovato, why not?
2: Ci vuole anche un minimo di allenamento perché le articolazioni cominciano, non esce più quelle di una volta, è vero.
0: Non ti risponde più il corpo, esatto. È vero. Buondì.
2: Buongiorno.
3: Rifreccia, buongiorno.
2: Ciao.
3: Rimettersi in gioco nella vita.
2: Sì.
3: Vabbè, io vi dico solo, vita sentimentale. 3 matrimoni e una convivenza piuttosto lunga. Vita professionale, ho fatto il commesso, ho fatto l'allenatore in palestra, ho fatto recupero crediti e adesso sto facendo il dog sitter perché la pensione non mi basta, e nel frattempo ho fatto anche il musicista, anche a grandi livelli, perché ho suonato con Claudio Baglioni, Sammy Barbeau, Stefano Rosso, e in un gruppo punk, gli Uniblues di Roma, e in un gruppo prog, sempre di Roma, il buon vecchio Charlie, con i quali collaboro ancora.
2: Grandissimo.
0: Cioè, la poltrona manco lo conosce.
2: Beh, però insomma, c'ho un sacco di cose da raccontare. Caspita. Sicuramente. E voi 366-663-4466, quando avete detto all'inizio no e invece poi avete dato una seconda chance ad una persona o magari ad un qualcosa e invece si è rivelato essere una carta vincente. Continuate a raccontarcelo, intanto Metallica già partiti, Too Far Gone.

0: i Metallica, che sono pronti a una nuova sfida che si chiamerà Life Burns Faster, che è questo debutto che faranno il 1 ottobre allo Sphere di Las Vegas, quello inaugurato da U2, tanto per intenderci, andrà avanti fino a marzo 2027, una sorta di residence, proprio perché i Metallica si sono lasciati ispirare da U2 e detto anche noi vogliamo suonare lì.
1: Speriamo quindi... che i biglietti costino un
0: tot.
1: Un tot, perché per andare a vedere gli U2 c'è chi ha speso 1200 euro, capisci che anche no. Però
0: ecco,
1: vabbè, insomma,
0: tanti giorni, se capiterete a Las Vegas dal 1 ottobre, ricordate che ci saranno i Metallica. Metallica che hanno appena suonato con Too Far Gone, che guarda caso si lega un po' a quello che abbiamo chiesto, cioè non sarà mica troppo tardi? E infatti non è mica troppo tardi per gli ascoltatori, come dire, recuperare un po' di situazioni che dicevano ma insomma quasi quasi mollo. E
2: invece... Ma buongiorno sfrecciati, il mio rimettermi in ballo è stato riscrivermi all'università. 35 anni, mi sono iscritto 3 anni e mezzo fa, vuoi perché comunque facendo store manager eccetera risulta un po' complicato, ma mancano gli ultimi 6 esami. Dai. Abbiamo quasi finito e ce la facciamo.
0: Certo.
2: Inizio 2027 dovrei farcela.
0: E si laurea.
1: Wow, in bocca al lupo.
0: Mica sei l'unico, eh.
3: Buongiorno, io ho 35 anni e ho sempre giocato a calcio.
0: Sì.
3: Gli ultimi anni li ho fatti a giocare a calcio a 5. Mia figlia ha voluto provare pugilato.
0: Sì.
3: Papà, mi porti pugilato? Va bene, proviamo. Ecco, lei invece è tornata a fare equitazione e io un anno e mezzo che faccio pugilato e a dicembre è il mio primo incontro.
0: A dicembre ti suoneranno come una campana.
1: No, adesso no. No, magari sarà lui, no?
0: A dargliela,
1: ha ragione. Magari faccelo racconti a gennaio.
0: Sì, speriamo
1: ancora con tutti i denti.
0: Sì, o con il naso giusto. Ecco.
1: Va bene, dai. Allora, quando avete dato una seconda chance a qualcosa che inizialmente avevate rifiutato? 366-663-4466. Continuiamo a parlarne tra poco insieme.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sapete che sono le 8:52?
2: È tardi.
1: Allora,
2: infrasettimanale, sì. 8:52, è tardi. Bisogna già far partire la giornata. Bisogna,
1: Se siete
2: a casa, la lavatrice, altrimenti poi non si asciuga il bucato. No. E non riesci a stirarlo la sera, a rimetterlo a posto. Bisogna fare la spesa.
1: Altro. Dopo le 10 tutte queste cose.
2: Devi andare in banca, se devi andare in posta.
1: Certo.
2: C'è la fila, poi c'è la fila. È tardi. Vabbè, noi siamo qui un'altra ora, per cui state con noi. Non ci muoviamo di qui un'altra ora insieme e continueremo a parlare anche della seconda possibilità che avete dato ad un qualcosa che inizialmente avevate proprio rifiutato o allontanato. Intanto Semisonic, Closing Time.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 9.
2: Che è successo?
1: Siamo d'amore.
2: Oh, che bello.
3: Che fastidio di posto. È una località del comune di Vergato, in provincia di Bologna, quindi siamo in Emilia Romagna. Ah, è tutto così, un paesino tutto in rosa.
2: Oh, che bello.
3: Sì. Ma c'è un problema.
2: Cosa è successo?
3: Sono 23 gli abitanti.
2: Okay.
3: Quindi c'è un qualcuno dispari che è l'amore.
2: Va bene, bisogna amare, self love. Bisogna amarsi, prima di amare gli altri.
3: Ah,
2: hai capito?
3: Hai capito?
2: Mi si chiameranno.
3: Gli abitanti di amore in comune
2: attento
3: di Vergato.
2: Attento che sono la sveglia, attento.

0: Alle 9.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito i siti militari in Bahrain e Kuwait e ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale.
1: Manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, deceduto in un fermo di polizia al quartiere Pilastro. Al termine del discorso tenuto in Piazza del Nettuno, la nipote dell'uomo ha detto che la famiglia non chiede odio ma verità e dignità. Momenti di guerriglia urbana in centro, con gli antagonisti che hanno lanciato una bomba carta e petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti.
0: E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta di 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato e si procede per omicidio colposo.
1: In Gran Bretagna è cominciata l'era Burnham. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia, subentra Starmer, ha promesso di ridare speranza e stabilità al Regno Unito e soprattutto di aiutare chi sta peggio.
0: Sarà una settimana di scioperi nel settore dei trasporti in vista delle ferie. Oggi è la prima delle giornate di stop che interessano il comparto aereo, con lo sciopero sia del personale di terra che viaggiante. Mezzi pubblici a Singhiozzo, a Genova, Prato, Firenze e Latina. Tra giovedì e venerdì la mobilitazione interesserà il settore ferroviario, poi sarà la volta delle navi.
1: La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada, e quanto prevede l'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump in risposta al trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti americani.
0: Potrebbe essere Pep Guardiola il prossimo OCT dell'Italia. Maldini e Leonardo lo avrebbero incontrato nel weekend a Manchester. Ed è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Fenomeni localmente intensi ma alternati anche a delle pause asciutte. Altrove prevarrà il sole, ma questi fenomeni poi in serata coinvolgeranno anche la Toscana e il Medio Adriatico. Il tutto con valori massimi diurni più elevati al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: niente, pezzone,
1: super, super
0: pezzone. Royal Blood su Radio Freccia alle 9.13 di questo martedì 21 luglio 2026. Siamo la Freddobia con
1: certo,
0: voi
1: certo,
0: ancora
1: certo.
0: Per un'altra oretta circa, nella seconda parte dell'ora ci raggiungerà Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, per gli ultimi consigli per le vacanze con
1: estivi.
0: I nostri amici a quattro zampe, ne abbiamo già parlato nello spazio dedicato all'attualità. Intanto vi avevamo lasciato con due quesiti, quello
1: sì.
0: Più recente, come si chiamano gli abitanti di Amore?
1: Abbiamo deciso che insomma fra le varie risposte e anche il sindaco ci ha dato l'approvazione che in quel di Amore gli abitanti si chiamano illusi, che comunque secondo me è una cosa
0: vabbè,
1: che torna
0: però, vabbè, scusa,
1: un po' di cinismo ci vuole, no?
0: Dai.
1: C'è chi dice amorini oppure tutti ciccini pinci pinci quelle robe lì, insomma comunque non sappiamo esattamente, ma abbiamo deciso che illusi era carino. Ma poi vi abbiamo chiesto la vostra, come dire, seconda occasione, mettiamola così, quella che è la prima, detto, ma no, cosa mi metto lì a fare, figurati, e invece le cose sono cambiate nella vita.
2: Da ragioniere in un ente pubblico mi sono licenziato, sono diventato rappresentante di commercio, ho conosciuto tanta gente, dopo 25 anni mi sono comprato un terreno, ho fatto un'azienda agricola con fattoria didattica,
0: bello.
2: Ho 200 animali, dalla mucca ai coniglietti, ai pappagalli, fagiani, pavoni, eccetera,
0: sì.
2: E lascio che la vita...
1: Cosa faccio?
2: Diventi sempre migliore.
1: Oh, è una bella filosofia.
0: La fattoria didattica è molto bella.
1: Molto bella, soprattutto da dove arrivava, quindi un ambiente lavorativo completamente diverso. Tanti di voi ovviamente si sono espressi in maniera così sentimentale in tema di amore, già che il paese si chiamava Amore. Non so se alla fine è andata benissimo, ma appena conosciuti, a mia moglie stavo molto antipatico. Dai una volta e dalla volta, la seconda sono 26 anni che siamo insieme, Luca da Asti, quindi lui ha pensato che cuore gentile di dare una seconda possibilità. Sei proprio sicuro?
0: È lei che l'ha data a lui.
1: Eccotela.
0: Electric Callboy and The Offspring, Let the Good Times Roll.

0: cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
3: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
4: Resorts. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: Praticamente sono le 9:20 e noi stiamo ascoltando le vostre vite, che sì, è veramente carino, soprattutto quando vi siete rimessi in gioco.
7: Sì,
8: buongiorno. Buongiorno sfrecciati. Oh. Io dopo 20 anni di attesa ho deciso di riprendere in mano le bacchette.
7: All right.
8: Ho preso un maestro,
6: sì,
8: e ho ricominciato a fare un po' di esperienza dietro la batteria e ho trovato anche una band. Quindi non è mai troppo tardi.
6: Bravo.

0: se amate la musica potete farlo.
1: Dai.
2: Beh, speriamo che la grinta la tiri fuori una volta seduta allo sgabello. Perché
1: sì, perché comunque così non mi sembrava, non mi sembrava molto.
2: Tra poco ancora le seconde chance che avete dato a un qualcosa che inizialmente avevate rifiutato. Intanto c'è il boss. Men walking along the railroad track.

0: I'm Joe, era Bruce Springsteen, ritrovato su Radio Freccia alle 9.24, martedì 21 luglio 2026, la Fray Tobia. Tra poco arriva Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, per l'ultima puntata di stagione. Intanto vi stiamo chiedendo ormai da un'oretta di raccontarci a cosa avete dato una seconda possibilità nonostante mille titubanze, invece poi si è rivelata una scelta giusta. 366-663-4466.
1: Ciao Radio Freccia, la volta che mi sono data una seconda chance è stata nel 2020, quando è iniziato il Covid. Erano 7 anni che avevo finito la laurea triennale e non volevo più vedere le porte dell'università perché ingegneria elettronica mi aveva traumatizzata, ma poi ho deciso di fare anche la laurea magistrale e sorpresa sorpresa sono riuscita a laurearmi in tempo con 110 lode.
0: Brava.
1: Non l'avrei mai pensato, eppure ci sono riuscita e sono super orgogliosa di me stessa. Brava. E sono contenta di averlo fatto. Ciao a tutti.
2: Ciao. Molti di voi sottolineano che il periodo del Covid ha tipo guzzato l'ingegno, sì. E quindi si sono dati da fare oppure hanno ripescato delle cose che avevano abbandonato, perché dice tanto dobbiamo stare in questo stato un po' così, perché non dedicarmi? Alla fine i risultati sono arrivati.
0: Ma molti avevano completamente perso il lavoro e quindi erano stati costretti a reinventarsi.
2: Esatto.
0: E hanno trasformato quello che da tempo era un hobby in una nuova opportunità di business e devo dire per molti è andata bene.
2: Demi.
3: A tutti, Danny da Fabriano.
0: Ciao.
3: Io ho dato una seconda possibilità alla facoltà di psicologia, perché quando avevo 18 anni ho deciso che per me la strada era ingegneria, ho rifiutato questa vocazione e a distanza di 15 anni mi sono rimessa sui libri, mi sono laureata e ho aperto uno studio e adesso sono super felice.
0: Voilà. Molto, molto molto bene, va bene. Allora tra poco ancora i vostri messaggi. 366-663-4466. Intanto Coldplay.

0: Chris. E comunque quasi commosso.
1: Capito, c'è super.
0: Però Liam non si fa così, eh.
1: Perché?
0: Perché cosa Liam ha detto a Coldplay and Company, per via del momento ai mondiali in cui si sono esibiti, l'ha definito brutto e folle. Liam, dai, perché volevi da suonare e invece non ti hanno chiamato Chris Martin. Va bene, che nonostante sia un po' caffone, perché non saluta, solo per quello.
1: Perché
0: non mi saluta, non è carino. Comunque, a proposito della famosa seconda possibilità, da quando è mancata mia nonna ho ricevuto in eredità la sua macchina da maglieria. Ho provato per mesi, nulla, non riuscivo e quindi l'ho mollata lì, ma poi alla fine ho trovato un insegnante e adesso sono 10 anni che faccio maglie e inoltre ho acquistato altre 4 macchine.
1: Bello.
0: Ci scrive così Lisa dal Lago di Como.
1: Molto bene, quindi è diventata maglierista e ha messo su magari un piccolo brand artigianale di maglie, di maglieria. Bello, molto bello.
0: Le seconde possibilità, per esempio Giovanni: nel 2018 mi sono licenziato da uno stipendio anche importante dove lavoravo però il sabato, la domenica, non avevo la qualità della mia vita, è andata via. Allora cosa ho fatto? Ho preferito ridurre lo stipendio, ne ho guadagnato, per la stessa cronaca adesso prendo lo stesso stipendio di prima.
1: Vedi?
0: Quindi alla fine ho stesso trattamento, ma almeno ho acquistato parte della sua vita che aveva perso col lavoro precedente.
1: E tante volte, no, molti di voi ci dite, sono un po' al bivio perché devo scegliere tra una strada vecchia e quella nuova, che il proverbio sappiamo tutti cosa dice, però insomma se uno non è più felice di quello che sta facendo in questo momento, secondo me una seconda possibilità se la deve dare.
0: È vero, come quello comunque di darsi a degli sport, molti di voi vanno verso questa direzione. Nel 2025 sono andato in pensione, ma avevo sempre questa cosa qui che mi girava in testa, in palestra, di fare il Muay Thai.
1: Okay.
0: Però non era il momento, non era i costi e quant'altro.
1: Sì.
0: Adesso invece mi viene veramente bene farlo, ce lo dice Luca da Grosseto, guantoni, fasce e spirito a 1000.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai.
1: Queens of the Stone Age.

0: Radio Freccia.
1: 9.37 di martedì 21 luglio 2026, la frato Bia e la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno.
1: Allora, buongiorno. Ultima puntata di stagione, poi riprenderemo come sempre a settembre, visto che nello spazio attualità abbiamo parlato delle vacanze pet friendly e quindi di andare in vacanza con i nostri amici a quattro zampe. Ne abbiamo già parlato, ma vogliamo fare poi tra poco un riassuntino di tutte quelle che sono...
3: Sì.
1: Anche le regole di bon ton per viaggiare, per insomma alloggiare anche nelle strutture, sei d'accordo?
3: Assolutamente, tra poco.
1: Tra poco, intanto c'è Roy Orbison, questa è You Got It.

0: Gare, Ray Orbison su Radio Freccia alle 9.41, siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, ultimo appuntamento di stagione e quindi riassunto dei consigli per viaggiare sereni con i nostri amici a quattro zampe. Vai.
1: Facciamo un recap velocissimo, sì. Che sia mare e montagna, quando andate in hotel ricordatevi di chiedere all'hotel le varie regole della possibilità di andare col cane nella zona ristorante o se può stare in camera da solo, eccetera eccetera, e se nel caso non avete un cane abituato a star da solo, ricordatevi che dovete utilizzare magari il kennel in camera o comunque dovete portarlo tutto il tempo. Perciò state attenti al discorso caldo, ricordatevi che il caldo al nostro cane fa male. Anche per quanto riguarda montagna, quindi il discorso sentieri, eccetera, eccetera. L'altro giorno la mia veterinaria era è in Svizzera, in vacanza, e ha peccato delle persone con i cani sul ghiacciaio. Perché? Perché volete farvi del male voi e i vostri cani? Andate sui sentieri dove il vostro cane può davvero andare, dove anche voi siete in grado di andare. Se siete al mare, dovete andare a vedere dove il cane, ci sono le spiagge adibite per loro, se può fare il bagno o meno, informatevi sulle leggi del litorale, perché non tutti i litorali sono uguali. E soprattutto non passatemi tutta la giornata alle 9 della mattina, alle 7 della sera in spiaggia col cane, perché comunque, per quanto potete bagnarlo, eccetera, eccetera, soffre. Perciò fate una pausa, soprattutto nelle ore più calde, e portatevi dietro sempre la ciotola dell'acqua e tutto quanto. Ricordatevi di rispettare le leggi, perché non è perché se il mio cane è bravo e allora vado a fare il bagno al mare allo stesso, perché non funziona così. Quindi, per favore, comportiamoci in modo civile.
0: E allora, okay, tra poco ancora altri preziosi consigli, sì, per andare in vacanza con i nostri amici a quattro zampe, anche perché nello spazio attualità questo tema è stato veramente molto dibattuto. Intanto ci sono i Green Day.

0: Crush It Like Belushi, Green Day su Radio Freccia alle 9.46. Siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Abbiamo ricordato le regole fondamentali per soggiornare e alloggiare in sicurezza, nel rispetto diciamo delle regole, con i nostri amici a quattro zampe. Per quanto riguarda il viaggio invece, per esempio navi, auto e treno.
1: Allora, per quanto riguarda la macchina, lo sapete, lo dico sempre, io sono una fautrice dell'utilizzo del kennel, perché è la situazione più sicura. Se non avete lo spazio per mettere il kennel, viaggiate in sicurezza, mettete la pettorina con la cintura di sicurezza, che non è la cosa migliore, però va bene quella. Per quanto riguarda il treno, ricordatevi che i cani in taglia piccola possono viaggiare tranquillamente, se, anche nel trasportino, eccetera. I cani in taglia grande devono pagare il biglietto intero, uno, e due, devono portare museruola obbligatoria, che poi potete togliere se chiedete gentilmente alle persone che vi sono vicine se non hanno paura o meno. Stessa cosa sulla nave: la nave dà l'obbligo della museruola all'interno degli spazi comuni. Quando poi siete in cabina o siete tranquilli da qualche parte, la museruola potete toglierla. Questo vale per tutti i cani sulla nave, quindi dal cane di taglia piccola al cane di taglia grande. Se invece dovete viaggiare in aereo, ovviamente soltanto i cani sotto i 10 kg di peso possono viaggiare nel trasportino sopra la cabina.
0: Sì,
1: ok?
0: La cabina, sì.
1: Ci sono alcune, sto facendo in stiva, ci sono adesso alcune compagnie che fanno viaggiare i cani sotto i 20 kg,
0: okay.
1: Ma la maggior parte sono intercontinentali, non quelli italiani.
0: Quindi ancora molto lavoro c'è da fare da questo punto,
1: esatto,
0: di vista. Va bene.
1: Esatto.
0: Quindi vai.
1: Allora. E un'altra cosa, ragazzi, vi prego, io speravo di non doverlo dire, non abbandonate i cani e soprattutto non lasciateli a casa da soli per una settimana, 10 giorni.
2: No, assolutamente. Quindi, a parte combattere l'ignoranza tante volte anche dei proprietari, speriamo che questa estate sia serena per tutti.
0: Grazie Erika, è stata preziosa come sempre, appuntamento con te a settembre.
1: Buon
0: estate, ciao.

0: Radio Freccia.
1: Alle 9.51 noi vi salutiamo, sì. Ma a proposito di seconde possibilità...
2: Buongiorno bimbi belli.
3: Ciao.
1: Grazie.
2: Io ho dato una seconda possibilità a me stesso,
1: sì.
2: come scrittore.
3: Sì.
2: Dal momento in cui ho deciso di non arrendermi e riprendere dei progetti della mia adolescenza, ho incontrato le persone giuste e tra un anno pubblico... Sì. La mia prima graphic novel,
3: wow.
2: Scritta al liceo.
1: Al liceo, meraviglia. Dita incrociate,
3: sì.
1: Invece noi ci vediamo domani e ci sentiamo domani alle 6.
3: Domani mattina puntuali a partire dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Sono le 10 di questo martedì 21 luglio 2026.
3: Ma lei lo sa che mi è un ganassa?
2: Io da sempre sono un ganassa, come il taleggio.
3: Oh, mi piace che sì. Oggi hai indossato Rita.
2: Sì, la camicia
3: d'estate preferita. Quella è la sortita.
2: Sì, esatto.
3: Quindi
2: esatto.
3: Vuol dire che ne hai di più.
2: Esatto, sì, ho diverse colorazioni. Sì.
3: Buongiorno.
2: Sono come i ricchi che hanno l'armadio con tutti i vestiti uguali in tutte le case che hanno.
3: Ah sì, esatto, lei è stato sì. In casa dei ricchi a guardare il loro guardaroba.
2: Gli ho ciulato le camicie.
3: Bravissimo. E allora, se siete anche voi della partita, della

0: Caps Records.
1: Sì. Ah, non l'ho ancora fondato, è
0: sì,
1: vero.
0: Beh, tu non ci hai fatto caso, ma l'ultimo LP che avete venduto sì. C'aveva appunto il guardaroba di un ricco fregato.
1: Lo so, infatti mi sono fondato la macchia.
0: Perfetto, e allora cominciamo con la musica questo martedì 21 luglio.
1: Luglio.
0: Col bene che ti voglio, 2020.
1: Vedrai che finirà.
0: Sicuramente, anche probabilmente il caldo, perché fuori c'è un bello scurone.
1: Si sta bene oggi a Milano.
0: Sta la grande.
1: C'è il venticello.
0: Facciamo un test.

0: Le 10:08 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito siti militari in Bahrain e Kuwait e ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale. La manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, deceduto in un fermo di polizia al quartiere Pilastro, al termine del discorso tenuto in piazza del Nettuno. La nipote dell'uomo ha detto che la famiglia non chiede odio, ma verità e dignità. Momenti di guerriglia urbana in centro con alcuni manifestanti che hanno lanciato una bomba carta e petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Intanto la procura di Bologna ha attivato verifiche su due agenti che sono intervenuti e quattro operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma della scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. In Gran Bretagna è cominciata l'era Burnham che subentra Keir Starmer. Il 56enne laburista ex sindaco di Manchester ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo e ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia. Ha promesso di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, soprattutto di aiutare chi sta peggio. E sarà una settimana di scioperi nel settore dei trasporti in vista delle ferie. Oggi la prima delle giornate di stop che interessano il comparto aereo, con lo sciopero sia del personale di terra che viaggiante. Mezzi pubblici a singhiozzo a Genova, Prato, Firenze e Latina. Tra giovedì e venerdì la mobilitazione interesserà il settore ferroviario, poi sarà la volta delle navi. In chiusura lo sport, il calcio: potrebbe essere Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Secondo un'indiscrezione di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City per convincerlo a diventare il prossimo commissario tecnico degli azzurri. Per il momento è tutto con l'informazione, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora temperature alte nelle regioni centro-meridionali, il nord invece dovrà fare i conti.

nelle prossime ore con dei temporali. Lombardia, Trivenente, Emilia Romagna, temporali che sfioreranno anche la Toscana, la Liguria e arriveranno anche sul Medio Adriatico. Per domani vi segnalo un calo delle temperature che inizia a farsi sentire anche al centro-sud. Per dettagli c'è Trebi Meteo.

freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: 10:19 di questo martedì 21 luglio. Al martedì c'è Antonio con noi con
2: Vaffanculo.
3: Vaffanculo anche a voi. Come state?
1: Bene, Anto, buongiorno. Tu come stai?
3: Benissimo, infatti volevo iniziare questa puntata parlando un po' dell'argomento cult, ovviamente dell'estate, che non sono, cioè non è la spiaggia, ovviamente sono le
1: prova costume.
3: No. Sono le corna. La domanda è: come avete scoperto il tradimento del vostro partner, oppure quello magari che hanno subito i vostri amici, un vostro amico, no? Così, a cavolo, argomento leggero così.
1: E come avete reagito anche?
3: Certo, come avete reagito a questo tradimento? Vogliamo sapere, diteci.
2: Una soluzione, un'alternativa, un diversivo.
3: Esatto.

0: Ah, devo entrare io? Ma così, sì. Col ditino me lo dici. Ma mi fa il cenno. Vabbè, comunque, 10:22 nuovamente. Sì. Cara Antonia, tu hai aperto il famoso vaso di Pandora. Brr. Cioè, quel vaso che va a tirar fuori non gli scheletri in armadio, proprio i demoni, ovvero le corna, perché stiamo parlando, per l'appunto, lanciato proprio da Antonia, la questio estiva. Allora, come ci poniamo su questa situazione qua?
1: Allora, mi ha dato l'ispirazione. Ieri era una bella giornata, no? Quindi ho pensato, come posso rovinarmela? Ieri sera ho guardato anche io Temptation Island, lo ammetto, non mi insultate.
0: No, hai fatto il falò di confronto anche tu?
1: Ho fatto un falò di confronto, no? Il falò volevo darmelo io da solo. Sì, esatto. No,
0: che di sti tempi, guarda, tra gli incendi. No,
2: il falò è un buon punto d'arrivo in quella trasmissione, sì.
1: E l'argomento, ovviamente, diciamo, più comune era appunto il tradimento. Cioè, questi qua vanno per testare nel programma la salute della loro coppia. Okay. Si viene a scoprire, ovviamente, che... tradimenti, corna che si facevano dall'età della pietra. E la cosa che mi dava più fastidio è che chi tradiva dava la colpa all'altro, cioè per colpa tua che mi fai sentire queste mancanze, mancanza d'affetto, mancanza di comprensione, mancanza di ascolto, io ti tradisco, cioè piuttosto che lasciarti,
2: ma è un vecchio trucco,
1: ti tradisco con, certo, anche con magari, i pali della luce.
0: Correggimi se sbaglio, magari sono anche motivazioni anche molto valide da un punto di vista psicanalitico. Il problema è che il rigiramento della frittata è una grande paraculata.
2: Esatto,
0: ecco.
2: sì, certo.
1: Esatto, quindi mi son detta, cioè a questo punto serve arrivare davvero a usare questa cosa come scusa per tradire, ritradire, farsi i cavoli propri, e però tenere sempre l'altra persona a fianco.
0: Si chiama pendiabiti.
1: Pendiabiti, esatto.
2: Pendiabiti, sì. Ometto.

0: vero, quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Le 10:33, vaffancuore con Antonio.
9: Pure a te.
8: Si parla di corna e arrivano numerosi messaggi al 366-673-4466. Mi apriresti il canaletto?
9: Va bene, Giorgione.
10: Una mia amica vedeva sempre squillare il telefono del proprio ragazzo con il nome Andrea. Un giorno ha risposto e ha scoperto che era una femmina. Si sono lasciati.
11: Beh, però Andrea è in effetti
12: è un nome femminile.
8: Esatto,
11: esatto,
8: sì,
11: quindi
8: furbacchione magari, il fidanzato.
11: Magari era la cugina, non so.
8: Certo, come no, sì,
9: certo,
8: sì,
9: certo.
13: Ma io non ho capito, le corna le mettete voi o dobbiamo metterle noi? Ciao a tutti, Marco da Guarnier.
9: Non hai proprio capito.
11: No, infatti.
9: È l'una e l'altra cosa, in realtà il tema è ampio. Quello che ci offre Antonia quest'oggi è proprio la riflessione su come prendere le corna, se le siano state fatte, in quale modalità, eccetera, così un po' per condividere i propri disagi.

0: Wait, you know the ending on it?
1: Bob Dylan, Just Like a Woman in versione bootleg alle 10.38, vaffancuore con Antonia, parliamo di tradimenti e abbiamo ricevuto tanti messaggi che raccontano.
2: Buongiorno Freccia, allora, circa 25 anni fa, funerale del mio miglior amico, all'epoca era il mio miglior amico, la mia fidanzata da allora ha pensato bene di limonarsi il fratello in bagno a casa sua. Io mi sono alzato per lavarmi i denti, li ho beccati. La reazione, una papagna subito a lui, subito. E basta, l'ho lasciato.
3: Beh, è comprensibile.
1: Ti sei lavati i denti poi o no? Mi interessava il dettaglio.
3: Sì, sembrava un messaggio da un'altra galassia.
1: Esatto. Va bene, andiamo invece con un altro messaggio.
4: Io ho scoperto del tradimento che andava avanti da 8 mesi su 10 di relazione, perché credo l'amante, non l'ho mai saputo, ma presumo sia stata lei, mi ha inviato tutta la chat di loro due con giorno, orario, copiata su WhatsApp, quindi era chiaramente un copiare i messaggi, e confrontando quelle volte in cui lui mi diceva non ci sono per questo o per quest'altro, chiaramente filava tutto, e niente, chiaramente l'ho presa malissimo, lì per lì l'ho lasciato, poi lui ha provato a farsi perdonare, ma dopo 2 mesi di tira e molla, perché chiaramente la fiducia non c'era più, basta, è finita, felicemente finita.
5: Beh, 8 mesi su 10,
3: ma è stata ingannata anche l'altra.
5: Non c'era una fidanzata e un amante, era praticamente un trisom.
1: Esatto.
3: Inconsapevoli le due
5: donne.
3: Ecco,
1: Però anche lui, cioè, mai non lo so. Cioè, è una fatica, ragazzi, tradire in maniera così metodica. Cioè, è una fatica.
3: Infatti,
5: dove la trovano l'energia, sinceramente. Già una è tanto. Una relazione toglie tanto tempo. Poi due. Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: E ne approfitto per fare gli auguri all'unica persona che non ha mai tradito nessuno, mia nonna, che oggi compie 99 anni. Nonnina, nonna Congetta.
2: Concetta, augurissimi.
3: Auguri, un abbraccio anche da noi.
2: Complimenti per il curriculum. Sentiamo invece un vocale dedicato al tema del giorno, ovvero Egorn.
4: Bah, io dico solo che la mia nonna diceva che i crus si fanno con due assi, le croci si fanno con due assi, quindi...
1: Scusate, io ho bisogno di
2: Google Translate. Bisogna essere in due per creare un tradimento.
1: Ok.
2: Questo è il concetto, nel senso che se uno tradisce è anche perché l'altro c'è o non c'è, insomma, ecco. Cioè.
1: Sì, esiste la comunicazione, questa sconosciuta. Mi rendo conto che è sconosciuta nel 2026, ormai dovrebbe essere un qualcosa di normale, invece ancora no.
5: Ma io la direi due ladroni.

0: Bob Seger, We've Got Tonight, alle 10.50, siamo quasi in conclusione di Vaffancuore. Avevi una riflessione importante da fare, Antonia?
1: Sì, allora, ci sono due macro categorie di traditori, cioè non le classifico io, ma Bowlby, che era uno psichiatra britannico, ci sono persone con un tipo di attaccamento ansioso e persone con un tipo di attaccamento evitante. Quelle con l'attaccamento ansioso, perché hanno bisogno di sentirsi costantemente desiderati, desiderabili, appena notano che il loro partner sta guardando altri orizzonti, ma anche soltanto per la loro percezione, magari non è neanche così, tac, ecco che tradiscono, quindi si fanno autogol, magari prima ancora che succeda poi qualcosa. Okay. Poi quelle con l'attaccamento evitante, dato che si sentono sempre soffocati anche quando, ripeto, non c'è davvero questa situazione, ma è solo una loro percezione, magari il partner gli dice: ma guarda, potresti aiutarmi a reggere le buste della spesa? E loro la vedono come qualcosa,
2: non lo voglio fare, dai,
1: lo voglio fare, dai, così va. Ma...
0: Okay. Sentiamo questo vocale che secondo me è interessante.
3: Buongiorno Rockers, buongiorno ragazzi, bello argomento, eh? Beh, corna fatte e rifatte.
2: Capo A.
1: Ecco.
3: Perché fondamentalmente ci ricasco, ma diciamo che sono un STR e finisce con onzo questa parola. Però poi dopo finisce sempre che l'affetto si trasforma in amore e le donne che sono esseri superiori e capiscono benissimo che tipo di persona sei, certo, che non sei un traditore seriale, si rifanno proprio per dare dignità a loro persona, quindi per orgoglio, senza dire niente perché sono molto più furba. Questa è la mia teoria. Viviamo in un mondo di traditori e traditrici. Gli uomini palesemente. Peccati. Ciao.
1: Ma come dire, che ne so, io faccio colazione ogni mattina con gin tonic e sono un essere superiore, quindi sono immortale, cosa vuol dire? Cioè.
0: No, se la canta, se la suona per mantenersi nella sua comfort zone, mettiamola così,
1: diciamo
0: dai,
1: così.
0: Comunque, vabbè, se sta bene lui. Ascolta, direi di tornare su questo argomento settimana prossima.
1: Assolutamente sì, ripassiamo un po' di corna, dai.
0: Va bene. Vaffancuore, Antonia.
1: Vaffancuore anche a voi.
0: Ciao. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Faceva le finte lei.
2: Sì, facevo le finte, hai visto che bravo che sono. No, in realtà mi è venuto in mente due cose. Uno, che al martedì puliscono le strade, che tirano su la nettezza urbana quando vengo in radio, quindi sento un sacco di puzza quando vengo in radio.
1: Dalle sue parti.
2: Sì, quando, da casa mia fino a qua. E mi è venuto in mente di quel tizio che l'altro giorno al mare, ero fino alle Ligure, eravamo a mangiare all'aperto un'insalata davanti al mare, e un tizio davanti a noi è venuto a torso nudo e si è messo la camicia davanti a noi, in piedi, e come dire, la camicia non profumava, lui non profumava, c'era un po' di vento e ci ha beccati in odorama e la sua vestizione, e non si è reso conto minimamente.
1: E gli avete detto qualcosa?
2: Ma cosa vuoi dirgli? Tanto
1: è zio, siamo sotto vento, spostati.
2: Lui aveva detto cosa? No, cioè, poi per fortuna si è seduto, si è placato, insomma,
1: con la sola posizioni della mano,
2: della ascella, delle mani, dell'ascella. Mamma mia, i deodoranti, ragazzi, funzionano.
1: Dipende.

0: 11 e 4 minuti, ben ritrovati da Lucrezia e Bernardo. Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, lo ha reso noto il comando centrale militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito siti militari in Bahrain e Kuwait, ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale. La manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, deceduto in un fermo di polizia al quartiere Pilastro. Al termine del discorso tenuto in Piazza del Nettuno, la nipote dell'uomo ha detto che la famiglia non chiede odio, ma verità e dignità. Momenti di guerriglia urbana, sempre in centro con alcuni manifestanti che hanno lanciato una bomba carta e petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto con carichi lacrimogeni e idranti. Intanto la procura di Bologna ha attivato verifiche su due agenti che sono intervenuti e quattro operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. In Gran Bretagna è cominciata l'era Burnham, che subentra Keir Starmer. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo, ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia e ha promesso di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, soprattutto di aiutare chi sta peggio. È lutto nel mondo del giornalismo, è morto Daniele Compatangelo, corrispondente di La 7 negli Stati Uniti. Aveva intervistato il presidente Trump, che attaccava Giorgia Meloni sostenendo che la premier italiana lo aveva implorato per fare una foto con lui. Intanto Fedez è ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, lamentava problemi gastrointestinali probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori, ma visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso. Per il momento con l'informazione è tutto, ora quella sul meteo. Una buona giornata.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora temperature alte nelle regioni centro-meridionali. Il nord invece dovrà fare i conti nelle prossime ore con dei temporali. Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, temporali che sfioreranno anche la Toscana, la Liguria e arriveranno anche sul Medio Adriatico. Per domani vi segnalo un calo delle temperature che inizia a farsi sentire anche al centro-sud. Per dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15 minuti di questo martedì 21 luglio 2026, siete all'ascolto delle Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D fino alle 13, alle 12 arriverà anche il Dottor Mann. Adesso però arriva una delle tante rubriche che insomma chiuderanno questa settimana, poi per il periodo estivo chiuderanno anche le rubriche quasi tutte e poi riprenderemo poi con tutti i nostri appuntamenti da fine agosto, ma oggi abbiamo a che fare ancora una volta con un testo importante per una canzone, se possibile ancora più importante. Il 1984, siamo in pieno periodo New Wave, British Pop, eccetera, eccetera. I Con The Bunnymen se ne escono con una canzone semplicemente perfetta, The Killing Moon.

E con The Bunnymen, The Killing Moon alle 11.20 nella rubrica dedicata al testo qua nelle Good Vibrations, brano del 1984 scritto da Ian McCulloch. È un sogno sostanzialmente alla base di questa canzone, poi in realtà la creazione dal punto di vista musicale passa anche da alcuni trucchi tipo Space Oddity suonata al contrario, piuttosto che tentativi di ragionare intorno a una modalità di fare musica dell'epoca, negli anni 80, che fosse epica, totale, insomma. Ian McCulloch, che è sempre stato uno di quei personaggi che non andava per il sottile per quanto riguarda i pareri e i giudizi anche su se stesso, e a un certo punto definì questa canzone Killing Moon la più bella canzone mai scritta. Ecco, ognuno ha il suo punto di vista. Certamente è un gran pezzo d'atmosfera. Certamente ha fatto un pezzo di storia di quella musica degli anni 80, anche se poi con The Bunnymen sono stati straordinariamente bravi e forti, ma rispetto alle aspettative che ci potevano essere intorno alla band, alla qualità del suono, alla qualità del canto, eccetera, eccetera, la qualità compositiva, si sono un po' rivelati una delusione, tutto sommato. Basti pensare che alla fine di quegli anni, ricordiamo soprattutto in quell'ambito Simple Minds e U2, e molto meno, per esempio, i Queen The Bunnymen. Per quanto riguarda il testo, è una canzone d'atmosfera che parla di questa luna killer che è tra l'altro anche stata alla base di Donnie Darko, il film

che è uscito con in apertura proprio Killing Moon. Il testo recita più o meno così: sotto la luna blu ti ho visto, così presto mi porterai tra le tue braccia, troppo tardi per implorarti o annullarlo, anche se so che deve essere così. The Killing Time, a malincuore, il mio destino, conto la tua volontà, nel bene e nel male, aspetterà fino a quando ti doni a lui. Nelle notti stellate ti ho visto così crudelmente, mi hai baciato le tue labbra, un mondo magico, il tuo cielo, tutto ricoperto di gioielli. La luna che uccide, appunto, The Killing Moon, arriverà troppo presto. Questo è sostanzialmente il testo base, poi in realtà è un pezzo che funziona complessivamente sia per le parole sia soprattutto per la musica.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Si sono fatte le 11:30, cari sfrecciati, siete le Good Vibrations, il 366-663-4466. Glielo ricordo, sì. Sia mai che battendo la testa, sì. Dopo aver fatto sentire tanta bella musica, sì. Vero? Lei mi si è distratto e non ci invia così i suoi messaggi, cosa che invece ci inviano i nostri sfrecciati.
4: Prima ho raccontato di un episodio legato a una puzza arrivata sottovento, diciamo così, e ci sono consigli le nostre ascoltatori.
5: Ok, deodoranti, direi una bella doccia funziona, garantito.
3: Bravo, questa è un'ottima.
6: I deodoranti funzionano solo dopo aver fatto la doccia, se no è un mix.
3: Bravo.
6: Tra ascella e profumi chimici.
3: Chimici,
4: romance. Vero. Però
3: chimica.
4: È vero, però il deodorante a volte ha una potenza coprente che nel breve, garantisce un po' di soddisfazione.
3: Nel breve no, perché l'idea di una, come dire, una cipollata lardosa coperta da qualche odore tipo il fior di sambuco e queste bagiana. No, guardi.
4: Senti che profumo di Africa.
3: Ma senti, per favore, no, lascia stare l'Africa che non c'entra niente.

0: L'Africa dei Toto, ti senti immediatamente a bordo di un cammello.
1: L'Africa è tante cose, non è mica solo un cammello.
0: No, certo, certo, certo. Però Africa dei Toto è una meravigliosa cartolina sonora. Sì, è bellissima, è, assomiglia all'Africa per certe cose, soprattutto dal punto di vista occidentale. Quando vai in Africa, ascolti la canzone e dici, aspetta che forse non c'entra molto. Però ascoltata da fuori è meravigliosa. Certo. Così come sono meravigliosi i nostri ascoltatori quando intervengono su argomenti, come dire, importanti come, ecco, l'odorama durante l'estate.
1: Che io mondo,
0: Io ho fatto come esempio quello dell'altro giorno, era un ristorante e un tizio davanti a me è entrato, eravamo all'aperto, è entrato a torso nudo e si è messo la camicia controvento e io e mia moglie abbiamo percepito, come dire, il profumo.
1: Ah,
0: ecco,
1: questa fragranza estiva.
0: Esatto, e ci sono commenti importanti.
2: Allora lì io ho capito la faccenda del sottovento. Non c'è

0: e questo praticamente è allergico all'acqua, puzza come una carogna.
1: Bene.
0: E io comunque facevo in modo di girargli lontano per non stargli vicino, gira. E lui si metteva sempre contro vento e mi arrivava la sua, come si può dire, i suoi miasmi mi arrivavano, e diceva: porca miseria, ma non vieni fulminato. E niente, non si lavano, come dicono a Palermo, levata a rugna,
2: levata a rugna,
3: cattiverie,
1: che fatica,
3: cosa vuoi mai.
4: Ciao. Io non uso più i deodoranti da quando ho scoperto la pietra dal lume, una pietra che elimina ogni odore a lungo. E i deodoranti hanno delle sostanze chimiche che danneggiano la pelle, quindi meglio farne poco uso. Ciao da Fabio.
3: Non solo, poi si assorbono anche molti.
1: Allora, a me la lume funziona, ma non funziona così bene come un'acqua di Colonia che sto usando. Guarda, e che fa veramente la differenza per me.
3: Qui con me, giusto oggi, nello zaino, una mazza di allume.
1: Ah, bello.
3: Te la do sulla schiena.
1: Grazie.
3: Vediamo se funziona.
1: Per qualcos'altro, sì.

0: Le promesse dei Fiddlehead.
1: Le promesse invece di Radio Freccia sono quelle di darvi dei consigli interessanti per, come dire, di fare il famoso alto là al sudore.
0: Certo.
1: Ascolta intanto questo.
2: Buongiorno sia zia di Bernie e buongiorno leggendario Gimini. A proposito di sudorazione e cattivi odori, io ho risolto il problema applicandolo sotto le ascelle due belli alberelli di quelli famosi a profumo di pino selvatico, così fanno pandan con la peluria
0: al mango.
2: E niente,
0: anche
2: così ho risolto. Un abbraccio, ciao.
0: Li hai intrecciati nei peluzzi oppure li hai proprio imbracciati infilandoti dentro l'elastico?
1: La seconda, secondo me.
0: Sotto l'alberello, qui così sta adeso.
1: Così anche quando si toglie la camicia o la maglietta fa ridere, capito? Certo.
0: Ah,
1: è subito sorpresona. Proprio. Che meraviglia, guarda, neanche i Blues Brothers avrebbero fatto una roba del genere.
0: Mi ricorda la Cadillac, guardi.

0: Everybody needs somebody to love, Blues Brother, compreso il dottor.
1: Ma che è sto casino? Oh, calma.
2: Oh, yeah.
1: Basta, cioè dovete fare pace intanto con la vostra inclinazione, con il vostro essere così un po' esagitati.
2: No.
1: Ma questo radiofonicamente ci sta, perché lo devo dire, siete una coppia formidabile. Io tutti i giorni, quando mi alzo, guardo il cielo e dico quanto sono privilegiato.
3: Quanto è quest'uomo?
2: Quanto è paragnosta?
1: Con quei due mammozzi che stanno a Cologno.
2: Certo.
1: Però, insomma, va detto che, e questa ne porgono testimonianza continuamente gli sfrecciati, scriveteci al 366-634-466 come fare senza Eddie e Jimmy. Cioè, voi siete in macchina, siete ovunque, siete in fonderia a lavorare, siete sull'arenile, siete sui picchi, dove cacchio vi pare, ma ci sono Eddie e Jimmy come una vostra valvola di salvezza.

0: avanguardia, cioè come quelle cose che si mettono negli elettrodomestici, è sfiata tutta la.
1: Ma quelli di Faenza.
0: Che so, quelli di Faenza.
1: Fanno senza.
0: Ma io non lo so.
2: Invece io volevo coinvolgerti, il direttore, Doc, sull'argomento che stiamo affrontando, quale? Ovvero l'odorama.
0: L'odorama. Cioè,
2: quando la gente puzza.
3: Io allora, ho svoltato con l'allume di potassio, che per me è il massimo, e soprattutto una punta di bicarbonato nelle scarpe, soprattutto quelle da ginnastica, eliminano qualunque odore. Tutto totalmente ma naturale e biodegradabile.
0: Se lui le brucia le scarpe da ginnastica, sì, col fosforo anche.
3: Sì.
2: Un paio di scarpe al giorno diventa un po'.
0: Anche se puzzi, che devi fare?
2: Ecco, senta, lei che frequenta, come dire, il popolo della capitale, com'è la situazione a Roma? Perché vengo lì e quindi volevo capire, insomma.
0: Guarda, c'è una nuvola dedicata a te. Tu sarai, c'è la nuvola di Eddie che ti avvolgerà di aromi, di profumi per non sentire, come dire, gli effluvi dei capitolini. Quindi stai tranquillo.
2: Gentilissimo.
0: Facciamo per te, proprio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mezzogiorno scocca preciso in questo momento, inizia la conduzione ufficiale a tre delle Good Vibrations.
2: Certo.
1: Alla mia sinistra, 78 kg di straordinarietà.
2: Jimmy, ti fai così di grosso?
1: No, 70, un'altra volta ho detto meno, vabbè, so, ok, 58 kg, va bene, dai, via. Dai,
2: beh,
1: via,
2: vabbè, troppo vabbè. Poco.
1: Allora, poi, invece, direttamente da Roma, la bestia del Tiburtino, il dottor Mario. Buongiorno.
3: I ghili? I ghiri non li dici, però c'hai paura, perché io mica sono un welter come quel pupazzo che c'hai a fianco.
1: Massimo.
3: No, sono Massimo Massimo.
1: Vabbè.
3: Al limite tre riprese a pugni nudi.
2: Al limite sono il tuo pungible, al limite.
3: Che caro, sembra sessuale sta cosa, invece non lo è.
1: Comunque, in poco più di un'ora svolgeremo un torneo a tre di box e chi vincerà condurrà la quarta ora. Indovina chi vince?
2: Il gatto.
3: Regalato. Perché sapete cosa c'è per voi due? Arriva la fine. Arriva la fine, ma nel senso della parola, artistico. No, nel senso artistico della parola, dicevo.

0: Le 12.08 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. In una nota, i Pasdaran parlano di una risposta agli attacchi statunitensi contro infrastrutture iraniane. Notte di tensione a Bologna dopo gli scontri in centro. A pochi passi da Piazza Maggiore, gruppi di manifestanti hanno lasciato oggetti contro la polizia e devastato arredi urbani e biciclette del bike sharing. Data alle fiamme un'auto del comune, i vigili del fuoco sono intervenuti anche per un incendio provocato da un fumogeno. La premier Giorgia Meloni interviene sulla morte di Abderrahim Fakir e sugli scontri a Bologna. Chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma condanna le violenze durante la manifestazione. Nulla può giustificare gli attacchi alle forze dell'ordine, ha scritto sui social. Paura in una piscina del Trevigiano, dove una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo durante una gita con il centro estivo. Ha riportato solo un forte livido. I genitori hanno deciso di raccontare l'accaduto per richiamare l'attenzione sulla sicurezza degli impianti. Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, nel Cuneese. L'attività sarà portata avanti dalla moglie e da una delle figlie, mentre il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, resta detenuto nel carcere di Bollate. È stata fissata il 24 settembre l'udienza preliminare sulla morte di Rami Elgami, il 19enne morto a Milano dopo un inseguimento dei carabinieri nel novembre 2024. A giudizio il militare alla guida dell'auto e il conducente dello scooter, oltre ad altri 6 carabinieri per presunti depistaggi e falsi. Sarà una settimana di scioperi nel settore dei trasporti in vista delle ferie. Oggi la prima delle giornate di stop che interessano il comparto aereo, con lo sciopero sia del personale di terra che viaggiante. Mezzi pubblici a singhiozzo a Genova, Prato, Firenze e Latina. Tra giovedì e venerdì la mobilitazione interesserà il settore ferroviario e poi le navi. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora temperature alte nelle regioni centro-meridionali. Il nord invece dovrà fare i conti nelle prossime ore con dei temporali. Lombardia, Triveneto e Emilia-Romagna, temporali che sfioreranno anche la Toscana, la Liguria e arriveranno anche sul Medio Adriatico. Per domani vi segnalo un calo delle temperature che inizia a farsi sentire anche al centro-sud. Per dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:17, le Good Vibrations.
2: Però,
1: Le 12:17, le Good Vibrations in trio con Eddie, Jimmy e il Doc. Io devo chiedere scusa soprattutto a Eddie.
3: Ancora. Secondo
1: perché,
3: giorno. Che
4: spesso succede?
1: Ma ci sono molte scuse. Perché mentre Jimmy è un gattaccio di strada, Eddie è più un bon vivant, lui dal triclinio al divano rococò, al sofà, e arriva pure al chaise longue, eccetera. Però poi alla fine, da gentiluomo calè, senti come parlo oggi, mi cade sulla fricativa.
4: Prego.
1: La fricativa, adesso poi spieghiamo perché
3: quanto
1: mi sembra una cosa...
3: ci piace.
1: No! È una consonante, la fricativa.

0: Uno che usava molto bene le varie fricative è naturalmente Steven Tyler, quando faceva questo Living on the Edge, per esempio. Ma cosa sia questa consonante e come si produca lo chiedono anche i nostri sfrecciati, per esempio.
1: Buongiorno sfrecciati. Ma come, ragazzi, non sapete cos'è la fricativa? Dai, ne fa ampio utilizzo il lonfo, ve lo ricordate il lonfo?
2: Batter, cane, guisce.
1: Su, un po' di cultura.
0: Proiettile, oppure...
3: Sì. Ma come, non conoscete il termine, dai? C'è anche quel famoso detto, com'è che fa? Si lavora e si fatica per i soldi e per la fricativa,
0: giusto? No, la free.
3: Ciao, da Armando.
2: Allora, l'imperfetto però era.
4: Sì, sì, sì.
0: Allora io confido in Jimmy, che è un professionista dell'amore e del microfono, per spiegare la fricativa a Eddie, prego.
2: Allora, per esempio, prendiamo una parola come la città di Verona.
4: Sì.
2: Allora, la fricativa è semplicemente questo praticamente strascicare, in realtà è dove le due labbra...
0: No,
2: aspetti, devo trovare le parole adatte. Abbia pazienza, lei mi ha preso in contropiede, non è che mi sono preparato per questa cosa qui. Abbia pazienza. Comunque, le due labbra, come fare per esempio la V e la R, tipo Verona. Verona, ecco.
0: Vabbè, però devi
2: questa è la V, è già
0: incantato.
4: Okay, sono già fricativo.
0: Sembra il ventilatore. Sembra.
2: No, sembra
4: quindi
2: più...
4: devo fare Zutterman.
2: Sai cosa mi ricorda?
0: Non stai bene.
4: Radio freccia, no.
2: Perfetto.
0: Questa lezione non va per niente bene.
2: Sì, è molto fricativo. Noi ce ne frechiamo assolutamente di come stiamo conducendo questo terribile esercizio.
0: È una lezione.
2: Assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Ma no, scusa, voi siete due che parlano bene.
2: Responsabilità.
0: Io si sa che non sono uno che viene qua per passare le acque. Voi parlate bene,
2: dica,
0: siete conduttori.
2: Mi dica viva Roma.
0: Ciao.
2: Dai, oh.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Alle 12.34 abbiamo un uomo in ambasce che però, ha bisogno di spiegarsi meglio.
3: Però, prego. Mi scusi, io ha ragione il doc ad apostrofare il fatto che non si capiva una mazza della mia spiegazione, ma è difficilissimo spiegare una cosa in termini semplici quando è spiegata a suo tempo in una maniera assolutamente articolata e molto complessa.
4: Parliamo della fricativa.
3: La consonante fricativa, chiamata anche spirante, è un suono prodotto facendo passare il flusso d'aria attraverso un canale molto ristretto nella cavità orale.
4: Vabbè, a legge sono buoni tutti, però.
3: Ho capito, ma io devo spiegarla.
4: Fai un esempio pratico. Qual è una fricativa?
3: L'abbiamo fatta. La V di Verona.
4: Solo quella è fricativa.
3: No, sono Verona. Tante città sono fricative.

0: Ozzy Osbourne, che quando cantava prendeva tutte le palatali anche con molto piacere. Mentre invece noi siamo alle prese con questo tentativo di addestrare tardivamente il nostro Eddie.
1: Allora, fammi una fricativa labiodentale sorda. Per esempio, faro.
0: Vabbè, senza sputare, però, perché mi è arrivata fino qua.
1: Fricativa labiodentale sonora. Vela. Vino.
0: Ma perché fa sempre vino?
1: È la lunga per far sentire, no? Che fa la fricativa.
0: Sì, però non è che fa sempre.
1: Ora. Fricativa alveolare sorda.
2: Sì.
1: Come
3: cosa?
0: Mal di cuore.
1: Sono caduto veramente. Sole. Sasso.
3: Bravissimo.
0: Bravo.
1: Fricativa alveolare sonora. Sbaglio.
0: Ma guarda che bravo.
2: Ma non pensi che ascoltare tutto ciò sia una gran rottura di palle?
1: No, allora rotazione, niente, basta. Ha distrutto tutto.
0: Anzi, guarda, qua
1: lo metto in difficoltà, perché c'è la fricativa interdentale, che è tipica dei verbi inglesi.
0: È un filo.
1: Parole inglesi.
2: Sì.
1: Think.
2: Vabbè, allora sei un maledetto. Com'è?
1: Think.
2: Think.
1: Qui ho sputato. Qui hai proprio lavato il monitor. Perfetto.
2: Think.
0: Io non lo voglio qui a Roma, perché poi dopo mi tocca passare lo straccio tutti i giorni. Esatto. Non va bene.
1: Oppure c'è this.
0: Mi sta strozzando.
1: Mi sta venendo il vomito,
0: Sembra un cappone. Vabbè, mandiamo un contributo, senti qua.
4: In Romagna si diceva che una volta anche Brescia era molto fricativa, poi non so.
0: Brescia è fricativa? Non lo so.
1: Brescia. A Brescia!
2: Questo è Valentino Rossi.
1: No, non è Valentino, questo è Brescia.
2: È Valentino Rossi che va a Brescia.
1: Ma è Valentino.
0: Bresciani, siete fricativi?
1: A voi vi piace essere fricativi? Sordi, sonori, labiali, gutturali, glottoidali.
0: Alveolari, sono fricativi alveolari a Brescia. Alveolari, se ne parla in tutte le
2: tavole. Pagherai caro, pagherai tutto.
0: Non è vero, cerco di aiutarti a vivere meglio.

0: 12:47, l'Italia sconvolta dalla fricativa.
1: Beh, mio zio dopo la seconda dammigiana è fricativo, molto fricativo, anche un po' fricattone.
0: Soprattutto quello. E poi ce n'è per voi.
2: Ma lo sapete che siete proprio dei gran zuzzurelloni.
3: Zuzzurellone a te.
0: La gente si applica.
4: Ciao sfrecciati, anch'io voglio provare.
0: Stronzo. No, c'è.
4: Stronzo.
0: Oppure.
5: Ma anche tipo. Zaffanculo. Giusto?
0: Sì. Ma per
5: sì, bene?
3: Sì, corretto.
5: Promossa.
0: La fricativa.
5: Avanti.
3: Vattela.
0: Sì. Allora.
6: Prof, tutto corretto?
0: È diseducativa sta cosa, però.

0: E qui incantavano I Want to Break Free, anch'io vorrei tanto, ma sono infilato in questo tunnel di fricative e non riesco a uscirne. Per fortuna fra due minuti è finita la mia parte.
1: Non sa quello che dici, tranquilli.
0: E conseguentemente potrò andare a mangiare un piatto di spaghetti.
2: Ma dove vai? Ma dove vai? Non c'è metodo, non c'è pazienza, non c'è l'applicazione, sei tutto estro, però ci rimette anche la disciplina quando fa la radio.
0: È tutto estro, sì.
1: Oh, ragazzi, sì. Mi ha detto il menù della cena di questa sera, vero?
2: Posso immaginare.
0: Di questa sera ho amici a cena e
1: qui c'è
2: portate.
0: E ho deciso di cimentarmi col pomodoro e quindi farò pappa al pomodoro che ho già preparato, gaspaccio che devo preparare e poi faccio anche il tiramisù al pomodoro.
1: Capito?
2: Tirami su al pomodoro.
1: Tira i pomodori che avanzano, li lancia.
0: Esatto.
1: È il primo che si lamenta.
0: No, li porto a Roma e li tiro al dottor Mano.
2: Ma è andata a razziare una coltivazione. Perché tutto sto pomodoro stasera?
0: Perché è estate, fa caldo e il pomodoro è buono.
1: Gli cresce sul terrazzo.
0: No, non magari.
1: Ma vero, lì proprio. A Milano centro.
0: Quella,
1: è
0: diventato mai.
1: È incredibile.
2: Ma lui c'ha le coltivazioni. C'ha
1: pomodorino giallo, verde,
2: i latifondi. C'ha
1: tutti i colori a pois.
0: Pochi sanno.
2: I possedimenti.
0: Ha una coltivazione di pomodori estesissima in Olanda, perché è dall'Olanda che arrivano tutti i pomodori.
2: Non cresce, questo tu ribadi,
0: ci sono le serre, vede? No, ma guarda che è un asino.
2: È il colore che è simile, ma non
0: come le permettono di dire cose in
1: onda. A lui crescono vicino ai binari del tram.
0: Esatto,
1: spontanei, belli, rosso, ruggine, belli.
2: Senti, Jimmy, gli dai un destro?
1: Tra poco arriva, non si preoccupi che glielo do quando meno se l'aspetta.
2: Senza fargli male, senza fargli male.
1: Solo quelli indicativi.
2: Ecco, bravo, insomma, l'avviso, il primo avviso bonario. Ecco,
0: questa sera cucino e domani vi racconto.
1: In realtà volevo semplicemente lodare qua il signor Zio Eddie Berni, perché si dà da fare per accontentare tre gusti di accontentare tre gusti differenti. Fricativa di mortasci sua.
0: A domani con la fricativa.
1: Ci vediamo col pomodoro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 13, la quarta ora delle Good Vibrations, il vostro dottor Mann e voi sfrecciati co-conduttori onorari. Cerchiamo di ragionare insieme con le vostre voci al 366-634-466 sulla complessità del dramma di Bologna, la tragedia, la morte di Fakir, l'intervento della polizia e anche gli scontri che sono seguiti per una parte della manifestazione di ieri nel capoluogo emiliano. Meloni dice violenza ingiustificabile contro le forze dell'ordine, ma assicura che sarà fatta giustizia, sarà accertata la verità per quello che riguarda questo tragico episodio. Comunque la pensiate, naturalmente io vi chiedo, come sempre, oggi più che mai, equilibrio, la civiltà nei vostri interventi. Per favore, che siano costruttivi, cerchiamo di non spargere soltanto odio reciproco o come dire, parlare semplicemente per partito preso. Quindi i fatti di Bologna, lo scudo penale, Nordio dice non ci sarà uno scudo penale per i poliziotti, ci sarà semmai uno scudo processuale e staremo a vedere come va.

0: Le 13.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Notte di tensione a Bologna dopo gli scontri in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. A pochi passi da Piazza Maggiore, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro la polizia e devastato arredi urbani e biciclette del bike sharing. La premier Giorgia Meloni chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma condanna le violenze durante la manifestazione. Nulla può giustificare gli attacchi alle forze dell'ordine, ha scritto sui social. Paura in una piscina del Trevigiano, dove una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo durante una gita con il centro estivo. Ha riportato solo un forte livido, ma i genitori hanno deciso di raccontare l'accaduto per richiamare l'attenzione sulla sicurezza degli impianti. Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour nel Cuneese. L'attività sarà portata avanti dalla moglie e da una delle due figlie, mentre il gioielliere è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Resta detenuto nel carcere di Bollate. È di Pippo Di Marco, attore e regista di 86 anni, il corpo dell'uomo morto questa mattina dopo una caduta dal terrazzo della sua abitazione a Roma. Non ci sarebbero elementi che facciano pensare a un omicidio, stando ai primi accertamenti. È stata fissata il 24 settembre l'udienza preliminare sulla morte di Rami El Ghami, il 19enne morto a Milano dopo un inseguimento dei carabinieri nel novembre 2024. A giudizio il militare alla guida dell'auto e il conducente dello scooter, oltre ad altri 6 carabinieri per presunti depistaggi e falsi. Sarà una settimana di scioperi nel settore dei trasporti in vista delle ferie, oggi la prima delle giornate di stop che interessano il comparto aereo, con lo sciopero sia del personale di terra che viaggiante. Il calcio, la corsa per la panchina della nazionale italiana, entra nella settimana decisiva e resta al centro il nome di Pep Guardiola. Secondo Sky Sport, Maldini e Leonardo lo avrebbero incontrato a Barcellona nel weekend per presentargli il progetto azzurro. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora temperature alte nelle regioni centro-meridionali. Il nord invece dovrà fare i conti nelle prossime ore con dei temporali. Lombardia, Triveneto e Emilia-Romagna, temporali che sfioreranno anche la Toscana, la Liguria e arriveranno anche sul Medio Adriatico. Per domani vi segnalo un calo delle temperature che inizia a farsi sentire anche al centro-sud. Per dettagli c'è Trevi Meteo.

Lawrence Out, One Republic, 13:11. Allora, come vi dicevo, andiamo a cercare di ragionare insieme anche nella diversità delle opinioni, purché siano opinioni costruttive, cari sfrecciati, perché poi dopo io ho già messo in conto la quota di quelli che dicono quello che vogliono dire e non saranno calcolati, perché insomma noi cerchiamo di ragionare insieme come popolo ragionante e votante, e quindi anche se sono discorsi da bar dobbiamo capire come trovare un punto di quadra, ecco, anche nella diversità del nostro sentire. I fatti di Bologna, lo sapete, c'è il video, la procura dice che c'è anche molto altro, ci sono forse 36 minuti di girato sulla morte di Fakir, immigrato regolare in Italia da molti anni, i poliziotti che premono su di lui chiedeva aiuto, problemi respiratori. E questo è accaduto. La procura, i PM accerteranno la verità. Questo ci assicura il ministro dell'Interno Piantedosi, lo assicura la presidente del Consiglio Meloni. Nordio parla di scudo processuale, non penale per gli agenti. E non, è evidente che il governo sta cercando di non ripetere un caso Cucchi, un caso Aldrovandi. E poi c'è stata la manifestazione di ieri di Bologna, la doppia manifestazione, perché il sindaco Lepore ha detto c'è stata una manifestazione legittima, a quella diciamo della sinistra non violenta, e poi ci sono stati gli antagonisti che hanno cercato lo scontro trovandolo con le forze dell'ordine, e qui il governo ha detto è inaccettabile questa violenza. Anche la famiglia, mi è piaciuto più di tutto quello che ha detto la sorella: noi non vogliamo vendetta, vogliamo la verità per Fakir. Ecco, dobbiamo cercare di capire come ci si muove in questa polveriera, perché oggi peraltro a Napoli è prevista un'altra manifestazione.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: notte.
1: Capo!
0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
3: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 18, il caso Fakir a Bologna.
6: Doc, ciao.
5: Ciao.
6: Io ti stimo e ammiro il tuo coraggio ad affrontare certi temi, ma stiamo sfiorando il masochismo, perché questa è scottante, cioè scottante e pericolosa. Io ti dico, spoiler, come andrà a finire, citando il De Gregori di un tempo, quando ancora si esponeva velatamente. Cercavi giustizia, trovasti la legge. Sai come andrà a finire?
5: No, non lo so come andrà a finire. Forse mi auguro che sia distinto questo caso da quello di chi difende sempre e comunque le forze dell'ordine, che vanno difese quando ci sono scontri di piazza, guerriglie, eccetera. Qui è un intervento, come dire, di impreparazione, come minimo, omicidio colposo sicuro.

0: Ciao Doc,
1: ciao.
0: Io da operatore di polizia ti posso dire soltanto una cosa, dalle immagini credo che una volta immobilizzato, una volta reso innocuo, come minimo ci sia stata una colpa da parte dei miei colleghi.
1: L'impreparazione, grazie, grazie, grazie. Questa è l'impreparazione di cui parlavo prima. L'omicidio colposo è l'ipotesi della procura. I processi non li faccio io, non li fate neanche voi, e quindi stiamo cercando di capire perché un uomo a terra in evidente difficoltà sia stato poi come dire, messo in condizione di non poter chiedere veramente un aiuto concreto né agli agenti né a chi poi è intervenuto del servizio sanitario. Qualcuno dice ovviamente sei sempre io dalla parte sbagliata, è morto un delinquente o preferì morissero gli agenti. Guardate che non mi sembra che ci fosse un'emergenza da questo punto di vista, ma detto questo, ripeto, mi sembra che una delle cose che emergono chiaramente in questo momento nel paese è che vi sia un desiderio, come dire, di la polizia ha sempre ragione, e questo non è vero, ha molto spesso ragione. La legittima difesa, abbiamo visto il caso di Roggero, e adesso ampliamola, perché è sempre legittima difesa anche quando uno scappa e viene inseguito per strada e preso a calci in testa. No ragazzi, questo Far West fa paura e dobbiamo comunque farci i conti, anche quando molti di voi dicono per esempio è sempre la sinistra che sbaglia, 74 agenti feriti nella manifestazione di ieri, zero criminali feriti, ecco il fascismo in Italia, dice polemicamente Nico, altri parlano di omicidio di Stato. Insomma, cerchiamo di capire come ritrovare la calma e come non strumentalizzare tutti, la stampa, noi, i politici, i cittadini, situazioni che sono evidentemente andate oltre ogni misura, perché c'è un momento di una pentola a pressione in Italia che esplode per altri motivi e adesso tutti con le pistole in mano o tutti a giustificare chi porta le pistole, non solo le forze dell'ordine.

0: E questo era il mio regalo musicale di oggi, gli XTC di 40 anni fa, la new wave migliore. Questo era il loro capolavoro, si intitolava Making Plans for Nigel. Avete sentito che tipo di chitarre taglienti andavano per reinventare il rock, appunto, qualche decennio fa. 13:28, noi invece cerchiamo di ragionare insieme su quanto accaduto a Bologna, il caso, la morte di Fakir e anche gli scontri tra manifestanti e polizia di ieri sera. Dico a chi mi manda messaggi vuoti praticamente: ma perché non mandi mai i miei? Ti sto antipatico io o le mie idee? No, mi sembra che facciamo sentire anche quelle che sono, come dire, incompatibili con le mie, come è giusto che sia in questo caso.
1: Quando i buonisti mi verranno a dire come si fa a immobilizzare uno che sta dando fuori di matto senza che questo si faccia male da solo, che purtroppo gli venga fatto del male involontariamente, perché di questo che stiamo parlando, e poi qualcuno me lo spiega, perché io ancora non l'ho capito dopo 20 anni di servizio.
0: Lui è Agostino, quindi evidentemente fa parte delle forze dell'ordine. Chiedo appunto ai poliziotti e ai carabinieri: come si può fare per migliorare l'addestramento di chi deve intervenire in strada in situazioni particolarmente complesse, anche quando non c'è un assetto di guerra, perché in questo caso non c'era assolutamente. Sì.
2: La cosa più vergognosa di questa storia sono le fedine penali false che hanno cominciato a circolare sui social per giustificare l'operato del poliziotto, come se la fedina penale sporca consentisse di combinare la pena di morte così, su due piedi. Ci vuole onestà intellettuale, come non si può dire che è colpa della polizia a priori, non si può neanche dire che la polizia è innocente a priori.
0: Luca scrive: non sono un tecnico, ma questa pratica adottata dalle forze dell'ordine è senz'altro da rivedere o da annullare, visto che ha già causato diverse vittime. Questi due agenti hanno applicato quello che gli era stato insegnato in fase di addestramento e loro, come automi, l'hanno applicata. La colpa va a chi organizza questi addestramenti. Ecco, questo è un tema sensibile, soprattutto per quanto riguarda gli agenti di nuova nomina, di quelli che vanno in strada e non hanno particolare esperienza.

0: avanti. Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
0: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
0: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Radio Freccia.
5: 13:34, il caso Fakir, Bologna e le vostre voci.
6: Comunque, e ti porto via solo un secondo, al di là dell'episodio, la cosa sconfortante è vedere arrivare certi messaggi. C'è un uomo che ha perso la vita, ok? Che non era il male personificato, era un uomo comune che ha perso la vita, e di fronte a questo arrivano questi messaggi. È quello che mi fa più tristezza e amarezza.
5: Per esempio Gianni d'Assisi scrive: purtroppo l'Italia è uno di quei paesi dove in certi casi i carnefici hanno più diritti delle loro vittime, e questo grazie a cattolici, radicali e comunisti.

0: Ciao dottor Mann,
1: ciao.
0: Guarda, come al solito in Italia si veste la maglia dei giudicatori, qui sono tutti poliziotti con anni di esperienza sulle spalle, qui sono tutti proprietari di gioiellerie con anni di esperienza in rapine, come il caso di Ruggero, ma un po' più di bontà, un po' più di bontà d'animo, di bontà di cuore, qui delle persone sono morte, sia i rapinatori e sia questo povero fakir a Bologna, ma un po' più di bontà in questo mondo, non arroganza e prepotenza. Giulio da Modena.
1: Io chiedo veramente a voi sfrecciati che cosa pensate della certezza della pena, perché poi lo scudo penale degli agenti, adesso lo stesso Nordio prende le distanze e dice no, sarà uno scudo processuale, come dicevamo poc'anzi. Se ci sono delle responsabilità vanno accertate e sanzionate per tutti. Questo paese non può basarsi sulla tifoseria preventiva e la legittima difesa. Io ho sentito dai vostri messaggi l'altro ieri dire a Ruggero andrebbe dato una medaglia, altro che. Io riguardo quel video, vedo i calci in testa a un uomo morente e insomma fatico a pensare alla medaglia. Poi bisogna correre sempre un po' più all'inseguimento di chi adesso, parlo di Vannacci, pubblica dei video fatti con l'intelligenza artificiale dove l'opposizione viene mangiata nel Colosseo, pollice verso, dai leoni, dove il suo giustiziere è quello stesso che ha picchiato un uomo che non era in sé al semaforo. Vedo che tutti si spostano verso quel tipo di ripeto, di far west. La pistola è diventata l'ultima ragione praticabile in questo paese, la pistola o la condanna di chiunque non faccia parte della mia squadra. Le forze dell'ordine sempre dalla parte della ragione? No, qualche volta no. C'è il 25ennale del G8 di Genova, sappiamo bene che cosa significhi quello nella nostra memoria storica.

0: Ma ragazzi, onestamente non si tratta di buonisti o meno, si tratta del fatto che gli italiani siano dei vigliacchi, perché fanno sempre i forti con i deboli e i deboli con i forti. È il sistema che è sbagliato, pertanto invece di fare la guerra e fare i prepotenti con i poveretti che muoiono, dovremmo tutti quanti incazzarci con chi permette certe cose.
1: Sì, e anche appunto cercare di capire come uscirne da questo tilt nel quale invochiamo soltanto, come dire, non dico la morte, ma insomma, se ci, sento troppi messaggi in cui dite ma che si aspettava? Quello stava per terra, quello chiedeva aiuto, al massimo dato un calcio alla macchina, ma andava in giro a sgozzare le persone.
2: Ma aspetta che ti dico, dottor Romano, non ho capito. Abbiamo già la sentenza in mano, sappiamo già cosa, di cosa è morto Fakir, il povero Fakir. È già tutto stabilito?
1: No, non so. Non è tutto stabilito.
2: Magari aspettiamo di capire di cosa è morto.
1: Sì, ma questa cautela, sempre quando insomma c'è qualche cosa che deve essere accertato da una parte, poi diventa stucchevole. Io penso, ricordo anche Rogoredo, se posso.
3: Buongiorno, dottor Mann. Io immagino solo cosa possa aver provato quell'uomo con due persone sopra, la faccia sull'asfalto, non riuscendo a respirare. E penso che avrebbe sofferto meno se gli avessero sparato un colpo in testa.
1: Ho visto ora il video in rete, dice qualcuno, operatori Croce Rossa incompetenti, silenti e superficiali, due operatori in difficoltà, due operatori di pubblica sicurezza in difficoltà a immobilizzare una persona a terra sola, non sono formati, non hanno fisico per affrontare un uomo solo. In Spagna quando chiamano la Guardia Civile li riconosci perché sono individui che incutono timore solo a nominarli.

0: Radio Freccia.
1: 13.51, il caso Fakir e ancora le vostre voci.
2: Sono storie che sono già successe, non è che sia sempre ragione e sempre torto, si può sbagliare, si può farlo per colpa, per dolo, però non scordiamoci di Stefano Cucchi, oppure no, quello è famoso, parliamo di Giovanni Uva, Federico Aldovrandi, andiamo avanti? Ci sono i casi, non è che non ci sono, è che bisogna anche ricordarsi che se uno sbagliato paga. Indipendentemente da chi sia, politico, poliziotto, attore, essere comune, a paghi.
1: Claudio scrive, sai perché succedono tutte queste cose? Perché la gente normale, i cittadini onesti, sono stanchi di tutta questa delinquenza, di questi stranieri che ci invadono, che commettono dei reati, che delinquono, che violentano, che spacciano, che occupano i quartieri, la gente normale è stanca, ecco perché succede tutto questo. Ricordo che il quartiere Pilastro, dove è avvenuto il fatto di Fakir, è quello dove un eminente politico italiano andava a citofonare a scopo elettorale dicendo scusi lei spaccia. Qualcun altro, sono una appartenente alle forze dell'ordine da 36 anni, con vari di questi reparti speciali non posso non intervenire ascoltando certi messaggi, non voglio né discolpare né dare colpe a nessuno, sono morte delle persone ed è giusto che si segua il giusto iter per accertarne eventuali colpe, ma a chi sentenzia da una parte o dall'altra, avete mai provato a immobilizzare una persona che non vuole e che oppone resistenza? Provatelo anche per gioco e poi moltiplicate le difficoltà, incognite e varianti che in casi reali possono presentarsi. D'accordo. Però resta il fatto che l'addestramento, ne abbiamo parlato, forse è una cosa che deve essere, come dire, studiata attentamente. Lì le risorse delle forze dell'ordine vanno in qualche modo concentrate. Max dice, io sono fortemente preoccupato dall'ondata di violenza che si respira in Italia, sia fisica che mentale, che emerge dai messaggi che ti arrivano, ma anche sui social. L'escalation degli ultimi tempi è veramente agghiacciante e preoccupante, ben inserita nel contesto internazionale, altrettanto disumano. E su questo credo che, insomma,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono quasi le due in punto, è veramente solo una questione di secondi prima di poter dire hello rockers and welcome, it's 2 o'clock, ora lo sono per davvero. Benvenuti all'interno di Electric Ladyland, lo show che ogni tanto di martedì vi permette di fare un bel viaggio, un viaggio che parte dalla prima fino all'ultima traccia di un album nuovo e che magari abbiamo atteso veramente con tanto ardore. Sì, perché il martedì è il giorno del Song to Song, l'appuntamento appunto dove canzone per canzone entriamo nel merito di quello che è il nuovo disco di quella band o di quell'artista. L'abbiamo detto più e più volte, è uscito veramente da pochi giorni, perché è fresco l'ultimo disco dei Rolling Stones, ovvero Foreign Tongues, e lo stiamo per scoprire assieme a delle clip esclusive, delle voci dei diretti interessati, di cui vi racconto il contenuto fra una manciata di secondi.
2: I'm sitting playing guitar most of the time and I can see Keith opposite me and I can see and Ronnie's right next to me, so I can just glance at everyone and yeah, just feel the whole thing. It's a good way to set it up.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out. It was a month of concentrated punch.
4: Hackney Diamonds was cutting the ice, you know, breaking the ice. Foreign Tongues is the flow that comes from it, a natural flow and cohesion, you know.
1: A natural flow and cohesion, avete appena sentito le voci degli Stones, perché all'interno di questo Song to Song sentiremo sì le loro voci e anche le canzoni che fanno parte di Foreign Tongues, l'ultimo disco di una delle band, se non la band più incredibile della storia della musica del rock e non solo. Abbiamo lavorato con una coesione naturale che è dettata dal fatto, dice Keith Richards alla fine, che se suoni con dei ragazzi che ti piacciono tanto e da tutta la vita, alla fine il risultato non può che essere positivo. Sentiamo un'altra clip e poi entriamo nel merito di questo disco che si apre sulle note di Rough and Twisted.
2: I mean, it's quite raw. I mean, it's a blues, but it's not a 12 bar. So I put these bridges in so it's not a complete 12 bar. I mean, the verse is 12 bar, but there's two bridges, so it breaks it up a lot. And then the stops, and there's harmonica solos, there's slide solos, there's, you know, it's quite aggressive.
1: È una canzone che definirei un po' aggressiva. Ha del blues. Ha degli elementi che la potrebbero definire cruda, grezza. E mi permetto di aggiungere io, spero con il benestare di Mick Jagger, che si tratta proprio dell'ottima, perfetta apertura per questo Song to Song e in generale direi per Foreign Tongues. Ladies and gentlemen, per la prima volta intero sulle frequenze di Freccia, il nuovo disco degli Stones.

0: alla produzione Andrew Watt, con la collaborazione di Steve Jordan, Steve Winwood, Robert Smith, Paul McCartney, Bruno Mars, Chad Smith e ovviamente anche Charlie Watts. Benvenuti in Foreign Tongues, il 25esimo album dei Rolling Stones, che esce a distanza di meno di 3 anni dal lavoro precedente che io amai tantissimo, ovvero Hackney Diamonds, tanto da essermelo tatuato sul braccio sinistro, una copertina che ricordate tutti, no? Il cuore di diamanti spezzati da un pugnale. E quando abbiamo capito che gli Stones stavano per tornare? Beh, lo scorso 5 di maggio, quando uscì il brano che stiamo per ascoltare, la seconda traccia di Foreign Tongues, che è stata per tantissimo tempo all'interno della nostra top 20, sentiamo proprio dalle voci degli Stones che cosa ne pensano di In the Stars.
1: In the Stars, I should mention, because that's the first single, yeah. whatever single means these days.
2: It's like a very recognizable Stones sound, but it has a kind of hooky chorus, so it's not just a rock sort of only record. I didn't know whether it was too like, obvious. But it's not really like angry, it's slightly different style. But it's very obviously the Rolling Stones. Mm. And I think that's...
1: Yeah. And the way it struck you?
2: Yeah, it's where the chips fall, and it's also... If there's one lyrical theme that runs through this album, which I didn't really think about it much before, but that in a way I say that, but I probably did think about it sometime.

0: was there's a dystopian theme that runs through it.
1: C'è un tema distopico che attraversa tutto il disco e In the Stars era il brano giusto per iniziare. Ha un qualcosa che ricorda Angry, il singolo che lanciò l'album precedente, ma mantiene tantissimo la nostra identità. E allora, ladies and gentlemen, continuiamo il nostro viaggio all'interno di Foreign Tongues. Questa è In the Stars.

0: C'è un po' di tutto anche nel video di In The Stars, degli Stones ringiovaniti, una band che si è prestata per interpretare le movenze di Jagger in France, l'ausilio dell'intelligenza artificiale per ricucirne, no, i tratti di un viso che ormai adesso è segnato dalla storia del rock and roll e dagli anni che passano. È veramente un'energia incredibile. Vi ricordo anche che ci potete continuare a seguire in Radio Visione, i nostri due canali, il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, perché assieme ai brani di Foreign Tongues, il nuovo album degli Stones che stiamo ascoltando all'interno del Song to Song di oggi, ci sono anche i videoclip ufficiali che vantano anche delle presenze notevoli, come per il prossimo singolo, ovvero Jealous Lover, dove vediamo Anya Taylor-Joy assieme a Charles Melton. Sentiamo ancora una volta la voce degli Stones che raccontano aneddoti sul brano e poi lo sentiamo qui sulle nostre frequenze.
1: Because I'm doing little Motown licks from the past and Keith's doing his version of them, and we're kind of not

0: talking about when we're going to put them in, but we just have that natural feel again, that natural weave of it happening.
1: Abbiamo seguito un'onda naturale e soprattutto un po' di Motown e il falsetto di Mick Jagger. Questa è Jealous Lover.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:17, siete sempre all'ascolto di Electric Ladyland. Oggi è martedì e quindi martedì gnocchi, no, quello se non sbaglio era il giovedì, martedì Song to Song, la rubrica dedicata alle nuove uscite discografiche, oggi interamente concentrata su un disco che ci porterà fino alla prossima ora, perché già l'album di per sé dura più o meno un 62 minuti, la durata di Foreign Tongues. Stiamo parlando del 25esimo album in studio sul lato britannico degli Stones, ma sul lato statunitense è il 27esimo, no? In base un po' alle pubblicazioni e alla discografia. Quindi andremo avanti anche nella seconda parte di Electric Ladyland, sempre con le canzoni che compongono questo viaggio e anche con la viva voce degli Stones. Siamo arrivati così alla quarta traccia di questo disco, Mr. Tom, The Stones.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: 14:24, siamo appena tornati qua all'interno di Electric Lady, venendo dopo una brevissima pausa, e sono molto contenta perché sto vedendo i vostri messaggi che arrivano al 366-663-4466 e che riguardano i brani che stiamo ascoltando. Ve l'ho anticipato poco fa, sarà un viaggio lungo quello all'interno di Foreign Tongues. Per chi si fosse sintonizzato in questo momento, ascoltiamo tutto il nuovo album dei Rolling Stones e ascoltiamo ancora una volta le loro voci, che raccontano un po' degli aneddoti anche che riguardano le persone con cui stanno lavorando, in primis Andrew Watt.
8: Yeah, he's a great motivator, in other words, is what I'm saying. A great motivator. He doesn't let you off the hook once he's got you on it. And oh, mind you, I don't let him off either, but we have a great, in other words, a pretty damn good working relationship.
7: Abbiamo una bellissima relazione lavorativa con Andrew, perché lui è un motivatore e non ci fa mai mollare.

I Rolling Stones con Divine Intervention, 14 e 29 minuti. Abbiamo ascoltato poco prima appunto di questo brano la voce di Keith Richards che parla di Andrew Watt, del producer Andrew Watt, che oltretutto suona anche all'interno di questo disco come di un grande motivatore che aveva già lavorato con loro nel lavoro precedente. Gli Stones ci hanno tenuto un po' a sottolineare quanto Foreign Tongues e Hackney Diamonds arrivino un po' dalla stessa matrice, sono un po' uno il proseguimento dell'altro, anche se poi la fase di registrazione del disco che stiamo scoprendo oggi, ovvero di Foreign Tongues, arriva poi da un unico mese interamente londinese, dove i ragazzi si sono chiusi in studio e hanno registrato brani come questo.

I Rolling Stones con Ringing Hollow dal disco Foreign Tongues, uscito veramente una manciata di giorni fa, precisamente lo scorso 10 luglio 2026, 11 giorni fa, meno di due settimane. È un disco che, per quanto mi riguarda, presenta sì, come dicevano gli stessi Stones, ovviamente degli elementi che arrivano da Hackney Diamonds, ma che al contempo culla l'ascoltatore con delle sonorità anche un po' più malinconiche rispetto al disco precedente. Continuiamo il nostro Song to Song. La prossima traccia è Never Wanna Lose You.

0: Volevo ricrearlo, volevo farlo questo falsetto, ma I couldn't make it, non sono riuscita, sarebbe stato incredibile. Questa era Never Wanna Lose You, ladies and gentlemen, siete all'ascolto di Foreign Tongues, il ritorno degli Stones. Guarda, segnatevi questo nome, perché secondo me rimarrà un po' negli annali, questi bravi ragazzi che ci stanno conquistando. Scherzi a parte, il brano che stiamo per ascoltare è molto importante nel, diciamo, bilancio del disco, e lo scoprirete attraverso il racconto di quello che sta per arrivare da un'altra delle clip che oggi accompagnano questo ascolto guidato all'interno di questo nuovo disco.
1: That's the oldest recorded track, so that was from the session where we did in LA with Don Was originally. Oh, wow. And then, which also was on the Hatties Armors, he had a track called Mess It Up. That was from that session. I mean, that's a kind of punk tune, basically. I mean, it's like, I was trying to get everyone to play 150 beats a minute, which is pretty fast. It's like Ramones. That's everything the Ramones did was 150. And, well, yeah, that was probably a bit too fast for the song to sing.
0: C'è un qualcosa che si ispira al mondo dei Ramones. È una canzone punk, la più punk che trovate all'interno ovviamente di Foreign Tongues, ed è una canzone dove ancora questa batteria è proprio la sua.

0: Hit Me in the Head, i Rolling Stones. E sì, quello che ho anticipato poco fa è il fatto che all'interno di questo brano si può ancora sentire vivo e vibrante il compianto Charlie Watts, perché, come dicevo poco fa, questi brani comunque, non tutti, ma una parte, arrivano anche dalle sessioni di registrazione antecedenti alla pubblicazione di Hackney Diamonds, quindi all'album ancora precedente, quindi sono magari brani che arrivano dal 2021-2022. Ci sono tante storie all'interno di questo disco, sentiamo ancora una volta la voce proprio dei diretti interessati.
1: Yeah, I know. He's on a couple of other tracks with us and you know, it's Well, you know, I mean, that's a pass it on thing, you know. It's, you know, Mr. Jordan will have more words about, I'm sure, about it all.
2: Oh, no, it shaped up long before we started the album because of the demos I'd done. And that's why we have leftover tracks from Charlie, because we cut a lot of basic tracks to mix ideas of let's try this, you know, try this song, different tempos. And I'd play along and get the feel of it, each kind of song. So it'd be just me and Charlie. And we did like 9 songs in one day, and we did another session with another 5 songs or whatever. But Hit Me in the Head was one of those.
0: Ronnie racconta del fatto che lui e Charlie, poco prima della sua scomparsa, passavano giorni in studio a scrivere un sacco di brani. Cioè, è capitato anche che in un giorno scrivessimo 11 pezzi e il giorno successivo 6. Quindi la nascita poi di Hit Me in the Head è un po' il risultato di un taglia e cuci che arriva da tante cose che avevamo fatto insieme, tempi che cambiavano, ritmi diversi, e da lì, insomma, il ritrovamento di questo brano che si inserisce perfettamente all'interno della narrazione di Foreign Tongues, che ha anche una cover che io ho apprezzato tantissimo, perché si tratta di un artista che io personalmente ho amato tanto e che personalmente ho amato nell'interpretazione di questo brano nello specifico. Amy lo cantava con il suo mostro dentro, perché lei lo diceva, you know I'm no good, io non sono buona, e lo faceva con la sua rabbia, e questa versione degli Stones ne è un altissimo tributo, you know I'm no good.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14:51, sì, era una versione riarrangiata, reinterpretata e che racconta una storia diversa, quella dell'essere no good dal punto di vista di rockstar che sono ancora qui, alive and kicking. La versione di Amy Winehouse ovviamente è una versione più oscura, perché purtroppo l'artista che l'ha creata, che l'ha interpretata, che l'ha resa una canzone tra le più amate della sua discografia, si è spenta prematuramente a 27 anni in circostanze molto tragiche. Rest in Power, Amy Winehouse. Continuiamo la narrazione all'interno di questo Song to Song dedicato interamente al 25esimo album in studio dei Rolling Stones, ovvero Foreign Tongues, uscito lo scorso 10 luglio. Questa è Some of Us.
2: Everybody thinks you're beautiful.

I Rolling Stones, ladies and gentlemen, questa era Some of Us da Foreign Tongues. Mettetevi comodi perché nel brano che sta per arrivare ci sarà una partecipazione musicale di un artista che, come dire, hanno sempre voluto descrivere come antagonista a livello di band alla band di Mick Jagger. Parliamo di uno dei Fab Four che appare come featuring musicale, non canta sul brano, ma che a detta degli stessi Stones si è trovato bene a ritrovare le dinamiche di una band. Parliamo di Sir Paul McCartney e parliamo di Covered in You, brano che conclude così la prima ora di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono le 15.01 minuti. Hello rockers and welcome. Non so perché oggi mi viene una voce un po' più graffiata, perché mi piace seguire un po' il ritmo di quello che stiamo raccontando sulle nostre frequenze quest'oggi. Seconda ora di Electric Ladyland, seconda parte, quella conclusiva del nostro Song to Song di oggi, questo viaggio all'interno del ritorno dei Rolling Stones con Foreign Tongues. Abbiamo appena ascoltato Covered in You, il singolo appunto che vede collaborare sul lato ovviamente musicale Paul McCartney e la band di Mick Jagger. Ma continuiamo ovviamente con il nostro racconto e soprattutto con queste canzoni che speriamo possano aggiungersi a quelle che sono un po' le canzoni del cuore che si legano a loro, e non solo in generale le canzoni del cuore di ognuno di noi, che sono una parte importante della narrazione di uno specifico momento della vita di tutti. Proprio durante un'intervista, se non sbaglio, rilasciata alla NME di qualche giorno fa, a Mick Jagger, alla domanda quali sono i dischi più belli degli Stones secondo te, lui ha risposto: beh, Sticky Fingers è un gran bel disco, ma devo dire anche Hackney Diamonds. Quindi la proiezione ovviamente poi dice: beh, Foreign Tongues dovete ancora sentirlo, me lo direte voi. C'è una proiezione sugli Stones di oggi più vivi che mai.

Too many side effects. Ed è proprio in questo brano che troviamo la partecipazione sul lato proprio della registrazione del brano, quella di Andrew Watt, che è sì il produttore di tutto il disco, anche qui collabora proprio assieme alla band e ha anche aiutato poi in fase di scrittura lo sviluppo di questo singolo Side Effects. Rolling Stones, 15:07 minuti, per chi ci segue in radiovisione i nostri due canali 258 della Digitale Terrestre e 738 di Sky, avrà notato che c'è una bella copia in vinile qui davanti a me che ci sta accompagnando nel corso di tutta questa narrazione. La copia che vedete qui in vinile è una copia in regalo. E fra poco vi spiegherò come fare per riuscire a, come dire, partecipare al fatto di magari fra una o due settimane ricevere proprio voi in regalo questo disco.

0: Trovo che questo finale sia wow, da brivido, mi sono venute veramente... mi è venuta la pelle d'oca. Back in Your Life credo che sia una delle mie tracce preferite di Foreign Tongues, meravigliosa, intensa, con un videoclip che ho trovato super toccante e che spero abbiate avuto modo di seguire dal punto di vista non solo dell'ascolto ma anche visivo. Nel caso sappiate che tutto questo Song to Song potrete rivederlo, riascoltarlo tutte le volte che vorrete, perché verrà caricato interamente sul nostro sito radiofreccia.it oppure su RTL 102.5 Play. Ultima clip e poi ultimo brano, The Foreign Tongues.
1: In a weird way, I mean, those, that song was supposed to meet us somewhere for some reason, I don't know, but it feels like it when I hear it, you know.
2: Such a good version.
1: Yeah, I wish Amy was around, man.
2: yeah, it's so sad, isn't it? Did you get to know her very well when she was?
1: No,
2: I
1: did not. I was always sort of, well, I'm bound to meet her and, you know, down the road. And you kind of, you know, expect things to happen, and unfortunately, no. But that's what records are for. I said, we're going to do another cover version, Amy's. That's the one.
0: Era ancora, insomma, una parte dedicata a Amy, due chiacchiere sull'importanza di questa artista straordinaria, non solo per gli Stones, ma per la vita di tutti. Chiudiamo con l'ultimo singolo, Beautiful Delilah. Sweet as apple pie.

0: Yeah.
1: Radio Freccia.
2: Sì. Walk time. 15-18 minuti, è stato un viaggio incredibile quello di oggi all'interno di Foreign Tongues. Permettetemi di ringraziare e salutare i nostri amici di Universal Italia anche per tutti questi contributi audio dove le voci in prima persona dei Rolling Stones raccontavano le tracce contenute all'interno di questo disco. Ve l'ho anticipato poco fa, in radiovisione vedete che c'è una copia fisica in vinile di Foreign Tongues e io vi chiedo da questo momento fino a quando vorrete, però il più veloce sarete, meglio favorirete la vostra sorte, di mandare dei messaggi vocali, no scusate, dei messaggi scritti al nostro numero 366-663-4466 con scritto nel dettaglio il vostro nome, cognome e indirizzo di casa, con indirizzo via civico, piazza, cap, provincia, paese, città, tutto. Dopodiché, dopo aver inserito questi dati in un unico messaggio, non dovete mandarmene 46, in un unico lungo messaggio, scrivete le ragioni per cui dovreste essere voi le persone che riceveranno in regalo la copia in vinile di Foreign Tongues, il ritorno dei Rolling Stones. Io non aggiungo altro, siate creativi. 366-663-4466, ora gli Strokes.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
3: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Freccia.
9: Sono le 15:28 minuti, stanno arrivando i vostri messaggi al nostro numero, ovvero il 366-663-4466, con il perché dovremmo proprio regalare a voi una copia in vinile di Foreign Tongues dei Rolling Stones, il loro 25esimo album, in realtà britannico, perché sul lato statunitense è il 27esimo. Comunque, quelli che vanno verso i 30, bello, sarebbe bellissimo celebrare il 30esimo album di Stones, ma vista la carica, vista la presa bene, potremmo arrivarci anche in tempi brevi.

I Cranberries con Zombie alle 15:34 minuti. È arrivato un messaggio molto bello di un nostro ascoltatore che dice: buongiorno Cecilia, avevo 10 anni quando, frugando tra i cassetti di mio padre, trovai Angie in 45 giri. Era il 1974 e mi pregò di non romperlo. Mi sembra di aver letto sul retro che avrebbero suonato fino ad avere i capelli bianchi. Ora bianchi non li vedo ancora e questo vi fa pensare molto. Un abbraccio da Matteo. Beh, Keith Richards è bianco, dai, adesso è bianco. Il compianto Charlie era comunque bianco. Sono gli altri due che inspiegabilmente stanno battendo tutte le regole dell'invecchiamento. No, non pensiate che siano tinti. No, questi sono menti malpensanti. Loro hanno il famoso ritratto che imbianca per loro lì sui soffitti. Ladies and gentlemen, Radio Frecce, sì, Rolling Stones, ma anche tante tante altre sonorità. Fra pochissimo il ritorno dei Greta Van Fleet dalla nostra Top 20. Ora, il Sum 41, questa è Out for Blood.

0: Freccia. Rock Time.
1: 15:41 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 21 luglio. Grazie mille, grazie per la partecipazione. Abbiamo selezionato le persone che riceveranno in regalo questo vinile. Adesso state lì in attesa. Stiamo parlando di Foreign Tongues. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, le prime quasi due ore di Electric Ladyland oggi sono state dedicate al ritorno degli Stones. Rimaniamo sempre in ambito di musica britannica, ma appartenente a qualche anno successivo all'era d'oro degli Stones, un salto negli anni 90, dove troviamo i Verve con Sonnet.

i Verve, 15 e 46 minuti qui all'interno di Electric Ladyland, sempre con Cecil B, che sono io. Buongiorno, buon pomeriggio, insomma quello che si dice quando sono quasi le 16. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, l'app di RTL 125 Play, che è gratuita, quindi provare per credere, soddisfatti o soddisfatti, non c'è neanche la forma, soddisfatti o rimborsati, che vi permette appunto di continuare ad ascoltare Freccia e di trovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, sempre in aggiornamento. Fra pochissimo dalla nostra top 20 il ritorno dei Nothing But Thieves, ovvero Evolution, dalla nostra top 20 ora Alanis Morissette, Guardian.

0: Con Cecile, Gigi e soprattutto il T-Gigi! Perché quando arriva Gigi e Cecile, innanzitutto ben ritrovato Gigi.
1: Ben ritrovata Cecile.
0: Si apre questa magica rubrica invidiata a noi da molti.
1: Da molti, chi non si sa però.
0: No, stavo dicendo, molti nomi della radiofonia mondiale.
1: Howard Stern, Jack Saunders. C'è della commozione.
0: No, è Jack Saunders della BBC, Howard Stern, che non c'è neanche bisogno di dire chi è, e tutte le varie
1: Tutti.
0: Zenlo ogni volta che su Apple TV fa il Zenlo Show chiude dicendo "But I wish I had the T-Gigi".
1: Bello, bello Apple TV, bello. Zenlo Show, però
0: il T-Gigi era... Esatto. E allora, con questo orgoglio, questa coscienza di noi stessi, diamo inizio a questo appuntamento dove vi aggiorniamo con notizie nuove che riguardano il mondo della musica che più amiamo, magari con anniversari e ricorrenze importanti. Da dove vuoi partire?
1: Allora, partiamo giusto al volo, perché ci piace sempre partire con gli Oasis.
0: A me piace partire con gli Oasis.
1: Vabbè, è un po' una tradizione. Liam Gallagher che dice cose. Cioè, potremmo fare l'altro allo spazio Liam Gallagher che dice cose. Allora, al di là che ovviamente si è espresso in questi giorni sull'halftime show della finale dei mondiali di calcio.
0: Tu che cosa ne pensi?
1: Ma io penso tutto il male possibile di questo mondiale in generale, incluso l'halftime show, è una pagliacciata all'americana.
0: Alla statunitense.
1: Alla statunitense, corretto. Peraltro fatta, vabbè. E Liam ha detto, mi è sembrato un bruttissimo trip. E mi sembra una descrizione abbastanza pertinente di sta roba che è cioè che non è manco come dici quello del Super Bowl, che quantomeno c'è una costruzione un attimo.
0: Ma tu a un certo punto è apparso Chris Martin, ma da dove è uscito?
1: Ma perché lui è lì che aleggia, essendo peraltro il direttore artistico di tutta sta roba. Capito, lui era lì ma a parte questo, insomma, a parte Liam Gallagher che dice cose sugli altri, c'è anche Liam Gallagher che dice cose sugli Oasis, nel senso, logicamente,
0: che sono una band di merda.
1: Quello dice qualcun altro. Visto che si parla tanto dei live, ritorno nel 2027, ma c'è qualcuno che dice pure sì, ma nuova musica, e lui ha detto no, non reggerei le pressioni, però argomentiamo tra poco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Oggi Gigi siamo tumultuosi nel fuori onda. Stiamo parlando di cose accese e di solito è o io
6: e non
5: che
6: sono sigarette.
5: No, o io che sgrido Gigi o Gigi che sgrida esatto. Me, l'altro che fa, hai ragione. Va bene. Inizia la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland, Ilti Gigi e di Sassy Land Gigi together for a martedì 21 luglio molto molto caldo. Abbiamo iniziato parlando di Oasis.
6: Dicevamo di Liam che ha risposto a qualcuno che chiedeva di un nuovo album e lui con il suo solito stile ha detto: "No, non riuscirei a sopportare la pressione di dover soddisfare le attese di chi si aspetta 100 milioni di copie nella prima ora oppure che questo disco sia in grado di curare il mal di schiena, quindi col suo solito stile della serie, cioè mollatemi,
5: non
6: però,
5: c'ho voglia dai
6: ma, sì, ma va bene così, ma secondo me qualcosa arriva.

0: Van Morrison con Moon Dance 16:05 minuti. Perché tu dici che comunque arriverà qualcosa di nuovo dai Gallagher?
1: Ma secondo me, allora, perché sono un po' di tempo, sono qualche anno in realtà, ancora prima dell'annuncio della reunion, che ci sono un po' di voci, nel senso Noel stava facendo un disco acustico, poi l'ha messo da parte, ha detto no, ora mi metto su un disco rock, e quindi tutti quanti ovviamente subito hanno detto attenzione, un disco rock da stadio, per cosa lo fa se non per tirarlo fuori con gli
0: Oasis? Sì, però dovrebbero
1: delle
0: farlo
1: cose
0: loro
1: ci sono,
0: due.
1: Delle cose ci sono, tanto sì. Comunque di base è sempre scritto Noel, quindi qualcosa Noel in archivio ce l'ha, bisogna capire se poi negli ultimi mesi, anche dopo il tour, è stato avvistato in studio lui.
0: Sì, amo, cioè, però magari si stanno facendo il loro progetto, o Noel si sta facendo i suoi progetti.
1: Sì, no, ovvio, certo, sono tutte illazioni, chi può dirlo? Who knows?
0: Non
1: magari...
0: voglio metterci il pensiero.
1: Chi lo sa.
0: Dici, c'è stato un nuovo disco degli Stones, potrà esserci quello degli Oasis.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16 e 12 minuti, martedì 21
2: Giacomo Bianco.
1: Cosa Giacomo Bianco?
2: Jack White.
1: Non grande fan di questo singolo, ho amato molto di più il primo mi è piaciuto tanto.
2: Io no, non faccio testo.
1: Ti piace anche questo?
2: A me può fare quello che vuole Jack White.
1: Che vuol dire, no. Soprattutto se ti piace un artista puoi riconoscere quando il pezzo è più riuscito o un pochino meno. Questo secondo me non è il suo migliore.
2: Devi lasciarti andare. Tra l'altro per il suo compleanno abbiamo fatto qualche giorno fa una gallery con le sue opere d'arte, perché anche il teschio qui, la statuina che è la copertina dell'album, è opera sua, visto che lui nasce come falegname, scultore, tappezziere e quant'altro. Quindi.
1: Quante volte abbiamo pensato a quel video di lui che costruisce una chitarra usando i legnetti?
2: Lui costruisce cose, le costruisce davvero.
1: E si riprende mentre lo fa con questa faccia un po' tra la paura e la soddisfazione.

0: Losing My Religion, REM, 16 e 18 minuti con Cecile, con Gigi e soprattutto con il TGG, ovvero insomma il momento in cui con virtute e conoscenza Gigi ci ricorda che noi non siamo stati fatti per vivere come bruti. È tutto legato all'Odissea.
1: Sì, certo.
0: Perché l'Odissea mi apre. Sei andato a vederlo?
1: No, non sono
0: neanche
1: andato a vederlo.
0: Però. No, io voglio di vederlo perché mi piacciono i film epici.
1: È Nolan che ti frena.
0: Il mio problema è Nolan. E poi sì, è proprio Nolan il mio problema.

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
4: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set zaino scuola a €14,99 e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia.
7: Sono 16:26 con la Cecil, con il Giugino e soprattutto con i Greta Van Fleet.
8: Greta Van Fleet che hanno annunciato l'uscita di un nuovo singolo,
7: sì.
8: Si chiama So You Stand, uscirà il 31 luglio e insomma continua questa marcia di avvicinamento a questo album che in realtà non è stato annunciato, non si sa se uscirà, quando uscirà. Abbiamo avuto un top 20, abbiamo Player Games che è stato il primo diciamo assaggino. Sicuramente è un po' un...
7: A me piace molto.
8: Sì, perché tu sei un po' una nostra Kishka, sei la sorella Kishka tu.
7: Ma magari.
8: Cecil Kishkat. Esatto, Cecil Kishkat. E vedremo insomma dove finirà questo album. Pare che insomma da quello che si è ascoltato fino ad ora è un po' per certi versi una sorta un ritorno alle origini in un certo senso.

0: Black Eyed con i scusami, Placebo con Black Eyed alle 16:30 minuti. Allora, chiudiamo con la questione Greta?
1: Sì, Greta, insomma, direi che siamo in attesa di, peraltro, a proposito di Placebo, è uscito da poco questa versione reimmaginata del loro primo album, un disco che io adoro, tra l'altro. E Brian Molko sta facendo svariate interviste nelle quali ha parlato spesso anche di Bowie, col quale aveva un rapporto comunque molto stretto. Anche lui è uno dei tanti che ha ricordato come Bowie fosse una persona assolutamente adorabile, sempre disponibile, gentile, educato con tutti. E ricorda un episodio, insomma, che Molko dice: Bowie diceva a tutti quelli che conosceva, gli artisti in generale, che la cosa principale da fare era cercare di non toccare con i piedi, nuotare senza toccare, cercare di mettersi fuori dalla zona di comfort.
0: Sì, di non sentirsi mai tranquilli perché non eri sulla strada giusta.
1: Esatto, quello è il segreto vero per, tra virgolette, essere David Bowie.
0: E allora seguiamolo tutti insieme per diventare come lui, no?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:39. Quindi stanno dicendo che non sei ancora andato a vedere l'Odissea di Nolan.
2: Non sono ancora andato a vedere l'Odissea di Nolan, come del resto moltissimi film, perché ovviamente avendo un bimbo piccolo ormai i film nemmeno a casa riesco a guardarli, quindi è davvero
1: lui è
2: complicato.
1: Nella fase ossessionato da un cartone animato che lo deve vedere in loop,
2: non l'ha ancora avuta? In questi giorni

0: Dude Looks Like Lady, gli Aerosmith alle 16:44 minuti in questo momento preciso. Siete sulle frequenze di Radio Freccia, vi ricordo di scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltarci e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie che vi raccontiamo qui all'interno del TGG, che poi potete approfondire appunto tramite l'app o il sito radiofreccia.it.
1: E ci sono anche delle notizie storiche, no?
0: Yes.
1: A parte le news, anche delle cose un po' così, un po' particolari, perché ad esempio
0: delle curiosità,
1: perché ad esempio oggi nel 1960,
0: sì,
1: Elvis Presley diventava cintura nera di karate. E questa cosa poi in realtà apre uno scenario interessante non solo su Elvis e le sue passioni e su come viveva le sue passioni, poi volendo anche sul fatto che le arti marziali sono qualcosa che ha caratterizzato anche altri artisti. Ad esempio tutti conoscono Keenan dei Tool, Barra Perfect Circle, ma anche Dave Mustaine,
0: Barra
1: Pussifer, ma anche Dave Mustaine ad esempio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:52 minuti e siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme anche del TGG. E prima di lasciarci abbiamo appunto ricordato che oggi, un bel po' di anni fa, Elvis prendeva la, si dice prendeva o diventava cintura nera?
2: Conquistò la cintura nera in karate. Tra l'altro lui era maniacale in tutte le sue passioni, come le armi,
1: le droghe,
2: anche quelle. Poi
1: le ragazze minorenni,
2: un po' di cose varie. Era vera rockstar.
1: Bisogna essere
2: coerenti,
1: no, ma soprattutto eclettici, rotondi,
2: giusto,
1: capito?
2: Avere più interessi in diversi settori, in diversi ambiti. Lui da questo punto di vista era,
1: che stima nei confronti di altri,
2: era molto completo. Completo, e tra le varie passioni appunto anche il karate, che peraltro portava anche sul palco, perché negli anni 70, se fai caso ad alcuni live, lui il bello lì con la tuta da faraone, quella bianca, e faceva le mosse di karate sul palco. Era un modo per dare dinamismo, diciamo, allo show. Però poi non è l'unico, appunto dicevamo, Keenan dei Tool, Perfect Circle Pussifer, lui è diventato credo nel 2024-2025 cintura nera di Brazilian Jiu Jitsu.
1: Adoro
2: Dave Mustaine, anche lui è grande campione di Taekwondo, se non sbaglio, e poi okay, anche lui si è dato al Brazilian Jiu Jitsu. C'è Zoltan Baturi dei Five Finger Death Punch, che non solo è super campione, ma ha anche, credo, anche investito in una federazione, esatto, di arti marziali. Lui è partito dal judo, se non vado errato. Quindi insomma c'è questo incrocio tra arti marziali
1: e rock
2: and roll, che comunque ha una curiosità come le tante che trovate sul sito di Radio Freccia.
1: Bella, grazie mille al nostro Gigi come sempre, e vi ricordo davvero le cose che vi raccontiamo in diretta poi le trovate tutte approfondite su radiofreccia.it, anche con video, contributi fotografici, c'è tutto. Quindi il nostro sito, lasciatelo lì tra i preferiti delle vostre ricerche. Per gli uomini probabilmente di fianco a YouPorn, sai quelle robe lì quando hai i quadratini dei suggerimenti.
2: Sì, ci sta.
1: Sì, di solito funziona così.
2: E poi qualche sito di calcio, che comunque va sempre bene. E di motori. E abbiamo completato lo stereotipo.
1: Stupendo. Meno male che arrivano i Doors e la poesia di Jim Morrison, che ci proietta l'appuntamento di domani, per quanto mi riguarda, a partire dalle 14.
2: E io alle 15:50.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Alle 17, qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 21 di luglio 2026 pomeriggio vi accoglie sul interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, beati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi, il numero è lì a vostra disposizione ed è il 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, quello che vi pare, sempre più che ben accetto. C'è qualcuno in viaggio per il Messico? Nuvole Messico, nuvole senza Messico. We're going to fucking Mexico, baby, Motorhead!

girare in tondo, in tondo, in tondo, in tondo. Quante nuvole senza Messico, diceva Giorgio Canali. E Messico e nuvole di Iannacci, oppure Going to Mexico di Lemmy Motorhead, cause we are Motorhead and we play rock and roll. Allora, da queste parti sì, ogni tanto un po' di cinema si butta dentro, no? E in questi giorni il mondo è... noi tutti quanti compresi siamo divisi tra quelli che hanno visto l'Odissea e quelli no. Io non l'ho ancora vista, per cui non mi dite niente. Sabato vado, vediamo un po' l'effetto che fa. Detto questo, però, magari recuperi delle cose. E ho scoperto un film che con il Messico ha a che fare, è il motivo perché abbiamo sentito i Motorhead, che ho visto proprio l'altra sera. Si chiama Sicario di Villeneuve, che è il regista che ha rifatto Dune. Poi ho scoperto che c'è anche il sequel girato da Sollima, che è un regista italiano, c'è Benicio del Toro, Josh Brolin. È figo, ci sta. E ho letto che adesso bisogna aspettare il 3, quindi sarò un po' lì che sono dentro a questo trip. Motorhead, sempre graditi, sempre unici. Loro che avevano fatto anche una cover di Heroes di Bowie. Ma pensa un po', l'hanno fatta anche i Depeche.

0: Ormai è diventata una routine ormai.
1: Santissimo Lemmi.
0: Sì.
1: Ovunque proteggi.
0: Ovunque proteggi.
1: Santissimo Ozzy.
0: Ovunque proteggici. Sì, sì.
1: Santissimo Jim.
0: Jim,
1: ovunque proteggici.
0: Mettiamo un Jim.
1: Eccetera, eccetera.
0: Eccetera.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio, le litanie fanno sempre bene, ognuno c'ha un santino. Io personalmente nel portafoglio ho un santino di Ozzy che è proprio ritratto in veste da icona e ogni tanto lo tiro fuori, do un bacetto e dico: per favore Elvis, dammi una mano tu, dammi il movimento pelvico, e se non mi dai quello almeno il senso del ritmo, e se non mi dai quello, non lo so, almeno la forza di fare wababaluba, wabambu, eccetera eccetera, di affrontare le cose con un po' di rock and roll. A volte le si affronta in modo più ballerino, altre volte bisogna organizzare invece un gran bel carrozzone. Oggi, 21 di luglio, non del 2026 ma del 1990, Roger Waters mette in piedi tutto un gigantesco orpello. Perché? Perché l'anno prima a Berlino era caduto il muro. Casualmente, 11 anni prima, lui e la sua band, che forse avete conosciuto, fanno un disco che si chiama The Wall. E allora perché non unire entrambe le cose? Facciamo un salto contro il muro.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ho come l'impressione che in questi giorni gli Oasis siano stati citati molto, e non è che ci voglia un genio né una sfera di cristallo. Le immagini, anche se non seguite il calcio, della squadra inglese che quando ha vinto quelle partite che ha vinto si è messa sotto la curva a guardare Wonderwall, molto bello, siamo tutti d'accordo, grande senso di comunità, grande senso di unione, niente unisce di più di una musica cantata da tanta tanta gente legata anche ad un evento sportivo. Ecco, questa canzone Go Let It Out, che vuol dire butta fuori, lascia, no, non trattenere, dai, vai, butta fuori, io me la dedicherei un po', e la dedicherei un po' a quelli della Ferrari, che sono due o tre gran premi che inizia a dire, oh, ma sai che quasi quasi allora... Tutto sommato, io nel dubbio chiederei al direttore d'orchestra che ha chiaramente inciso questa canzone, era con gli Oasis quel giorno in studio, ed è Fabio Tavelli, signore.
1: Eccoci, eccoci qua. Beh, intanto lasciami dire che hai una maglietta straordinaria.
0: Grazie, sei gentilissimo.
1: Oggi riesco a vederti dal computer e non dal telefono, è stupenda.
0: Sei gentilissimo, mi candido come Marshall per uno dei prossimi Gran Premi.
1: Pensavo invece al Palio di Siena, in una contrada.
0: Bravo, bravo, hai ragione, hai proprio pienamente ragione. Sì, per chi stesse vedendo, grandi striscioni verticali, bianchi, gialli e neri. È la maglietta della Thurman Records di Jack White, che ha preso a Londra un po' di tempo fa. Come stai, Fabio? Bello sentirti.
1: Molto bene, e sono d'accordissimo con te. La Ferrari si sta domandando: ma vuoi vedere che abbiamo una gran macchina? Perché la WS Spy Silverstone era stata battezzata come un qualcosa di difficile, qualcosa nel quale la Ferrari avrebbe subito moltissimo, la potenza del suo motore, il suo turbo piccolino, e invece, a dimostrazione e conferma che in questa Formula 1 quasi nessuno ci ha realmente capito qualcosa, e invece è arrivato il sorpresone. Vittoria a Silverstone e secondo posto, con profumino di vittoria anche a Spa, quindi molto bene.
0: Profumino di vittoria molto bello, per qualche momento un po' usmato così nell'aria, però diciamo che con grande realismo si sapeva che era come i campioncini che ti danno alla Rinascente, cioè ti fanno assaggiare, poi dopo, diciamo, per avere la boccetta intera serve altro budget.
1: Serve passare alla cassa, certo, sì. È tutto vero, però a Silverstone questo era accaduto, cioè Leclerc si era trovato in testa in maniera un po' così vagamente fortunosa, è accaduto di nuovo a Spa. Normalmente Leclerc non ha questi colpi di fortuna, anzi li ha al contrario, invece dici, boh, vuoi vedere che è girata davvero l'aria? Una virtual safety car misteriosa, nessuno ha capito realmente, o meglio, la spiegazione è stata data con la pulizia di alcuni detriti che però nessuno di noi ha visto, e quindi il sospetto che Gianni Infantino fosse diventato il presidente anche di Liberty Media è diventato concreto. Alla fine Charles era in testa, poi però oggettivamente giustizia è stata fatta, perché Antonelli ne aveva di più, ma non così di più come si temeva.
0: Ma infatti mi confermi che Infantino sta valutando un altro premio della pace farlocco da dare a Charles Leclerc, così per nel dubbio, simpatia.
1: Adesso temo qualsiasi cosa, non lo so, magari ridarà i punti a George Russell, che è stato buttato fuori dalla terza curva.
0: Allora Fabio, tu sai che noi abbiamo il compito di togliere l'elemento scacciafiga dai nostri discorsi, per cui io andrei un attimo sul discorso che Spa è un circuito molto bello perché ha una delle inquadrature più belle di tutta la Formula 1, che è quella curva in grande salita che parte chiamandosi Eau Rouge, e poi c'è un altro nome che non mi ricordo più.
1: E poi c'è il rettilineo del Kemmel che porta giù alla sur, sì.
0: Ok, questa cosa qui della Formula 1 che diventa ciclismo, a un certo punto c'è Gran Premio della Montagna. Che tu ricordi, è solo a Spa oppure ci sono altre piste che hanno i dislivelli tipo rally?
1: Guarda, c'è un po' in Austria alla Unoring, c'è ad esempio sul rettilineo di partenza, è che in televisione non si vede tanto, e credimi, nemmeno Spa rende l'idea dalla televisione. Cioè si vede che è una salita, ma realmente vista da vicino è impressionante, cioè vai veramente incordata, devi salire mettendo il passo lungo per farla in bicicletta, ovviamente anche a piedi. Diciamo che come Spa non ci sono altri circuiti, normalmente sono tutti molto piatti. Quello d'Austria fa un po' eccezione perché sta in mezzo alle colline della Stiria, però hai ragione tu, quella è una eccezione, una meravigliosa eccezione. I piloti la fanno in pieno senza neanche guardare, perché la fanno a istinto, sanno perfettamente com'è il disegno di questo rettilineo in salita e vanno a spingere. Hamilton ha rischiato di tamponare uno che gli stava davanti ma veramente di tanto così, proprio perché i piloti la fanno non con la visiera abbassata, anche con gli occhi abbassati, perché la fanno a memoria.
0: Sì, la fanno come, guarda, adesso senti cosa ti tiro fuori, la fanno come Savoldelli andava in discesa in bici.
1: Bravo, bravo, il falco Savoldelli.
0: Te lo ricordi Savoldelli? Che si era dipinto anche le ali da falco dietro la schiena. Che tamarro, bellissimo lui.
1: Lui era bene, lui sì, un bel bergamasco di valle, quindi insomma sì.
0: Bello tamarindo. Quindi sì, è verissimo quello che hai detto, la visuale è proprio bella. Non ti ho mai chiesto tu che gare di Formula 1 hai visto dal vivo e dove, se sei andato da qualche parte o ti sei goduto e hai qualche ricordo particolare.
1: Guarda, sempre come turista, perché da quando ho iniziato a lavorarci mi hanno affibbiato un brutto termine, ma insomma ho questo programma alla domenica che mi impedisce di andare ai Gran Premi, quindi li ho fatti quasi tutti a livello europeo, però sempre da turista. Quando invece avrei potuto andarci con l'accredito, con tutti i crismi, anche con l'ospitality, con il Martini, con l'Oliva, ecco che mi hanno detto: fai un programma la domenica. Beh, da dove facciamo? Da Milano. Ah, molto bene.

0: Perché ti conoscono, ehi, dico, sì. Troppa classe, poi dopo crea scompiglio nel paddock che capisci bene che, come dire, c'è un aplomb, c'è un grande aplomb. Posso chiederti come sta il maestro Turrini nel frattempo?
1: È in grande forma ed è attraversato da un dilemma che lo tormenterà da qui alla fine della stagione.
0: Ho capito.
1: Stare con la Ferrari, cioè stare con la moglie, con la sicurezza, con, insomma, col rapporto di lunga data, o farsi trasportare da quest'onda giovanilista che a 38 km e mezzo da Maranello, a Casalecchio di Reno, ha dato i natali a Kimi Antonelli. Questo è un grande dilemma per lui, che oltretutto è emiliano, quindi è una doppia sfida interna, ha il cuore diviso a metà il maestro.
0: È una dualità importante questa qui. Sì. A te non posso chiedere per dove pende il cuore, perché non è professionale, tu se vuoi lo puoi dire, ma non starò io certo a
1: No, io la tengo per me.
0: È giusto che sia così, però siamo autorizzati, siamo più o meno a metà del campionato adesso, più o meno.
1: No, ho fatto 10 gare, purtroppo potremmo esserci a metà, Matteo, perché non è per niente certo che Qatar e Abu Dhabi vengano disputati. Come sai, lì la situazione è tornata un po' preoccupante, molto difficile che venga recuperato il Gran Premio del Bahrain, sicuramente quello di Jeddah non verrà recuperato, quindi il rischio è di finire a 20, e visto che ne abbiamo fatti 10, siamo a metà.
0: Sì. Allora, parere proprio da bar, secondo me non si recuperano, perché la situazione...
1: Non si recuperano. Io farei la firma per farne comunque 22, cioè...
0: Ha voglia. Dicevo, essendo a metà, abbiamo la titolarità per dire che comunque a metà Antonelli adesso è il favorito per il mondiale? Penso di sì.
1: È largamente il favorito, però noi abbiamo detto domenica scorsa a Maurizio Arrivabene, che è uno straordinario e raffinato pensatore, oltre che team principal della Ferrari, ci ha detto: state attenti, perché tra un po' Toto Wolff darà un po' di boost alla McLaren per far sì che la McLaren torni competitiva per togliere punti alla Ferrari. Ah. Quindi, a quando abbiamo detto che il Gianni Infantino che c'è in uno. Io temo, ne sono abbastanza sicuro, che intanto Kimi sia largamente il favorito, perché è veramente forte, molto più forte anche di quello che io immaginassi, e poi perché comunque anche senza fare le cose sporche, ma alla Formula 1 interessa un testa a testa, interessa che non gli va bene che ci sia Pogacar che vince tutte le tappe come al Tour de France, e quindi vedrai che alla fine resterà viva fino alla fine.
0: Incrociamo le dita allora. Fabio Tavelli, grazie di cuore, buona estate,
1: grazie.
0: E tutto il meglio.
1: Grazie Matteo, ci vediamo al palio, ciao.
0: Ciao.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: E che ci sono i 70 anni di Paul Cook e li facciamo passare così. Ma cosa siamo? Out of our mind? Absolutely not. Allora, il motore dei Pistols, Holidays in the Sun. Visto che di holidays in questo periodo si parla, di sun parecchio, bisogna in qualche modo arrivare a una qua, poi cifra tonda. Ma ci sono diversi anniversari in questi giorni qua, io l'ho detto all'inizio dell'anno e anche all'inizio dell'anno scorso. 2025 e 2026 ci sono tanti anniversari tondi, tanti cinquantesimi, trentesimi, eccetera, eccetera. Anche nel caso dell'anagrafe, a quanto pare ci sono cifre tonde, quindi le festeggia.
1: Il Franchino ballerino beve un fiasco di buon vino. Ciao nessuno, buona serata a te e a tutti gli sfrecciati. Sempre fuoco e fuoco sia.
0: Allora, questa è come una dose di Frankinol a tradimento. Franchino, grazie. Grazie, perché per abbattere questo caldo c'è bisogno di ogni possibile mezzo a nostra disposizione. Il Franchino ballerino. A questo punto serve il valzer del Franchino o del moscerino, dipende da quello che vuoi. Oggi è anche l'anniversario di un grande disco, un gigantesco album dei Black Sabbath che si chiama Masters of Reality. Al suo interno c'era Children of the Grave.

0: ¡Tranquilo, sean grandes!
1: Oh my God, Children of the Great Black Sabbath, su Freccia alle 17:51 minuti nell'anniversario, se vuoi non proprio preciso e perfetto, ma comunque cosa sono? 55 anni, e allora va bene, se non è zuppa e pan bagnato, anche se non è tondo e mezzo tondo va bene lo stesso di Masters of Reality. Ha iniziato nell'oscuro e allora let's go even darker, è quello che dicono i Sabbath quando entrano in queste atmosfere che sono clamorose, infatti è uno dei dischi più belli di sempre, più legato alla comunità metal. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani, Wally col Mano 17 vi porta dritti fino alle 20, vi auguro la migliore delle serate. And don't forget you're alive.
2: Pour another round of whatever you like. Here's to the end, here's to the fight. Love is

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di martedì, anche nel 21esimo giorno di luglio. Volli vostro qua, pronto ad approfittare fino alle 20 della vostra compagnia, come al solito, dal lunedì al giovedì, in quel posticino lì che si chiama Molo 17, in cui siete tutti benvenuti. Chiunque stia lavorando, chiunque non stia lavorando, chiunque stia cazzeggiando creativamente, beh, sappiate che siete tutti ben accetti. Per cui mettetevi comodi, mettetevi scomodi, avete anche a disposizione un numero di telefono, che è il 366-663-4466, per condivisioni varie ed eventuali. Con un abbraccio e un saluto al nostro Nobody, che ci ha portati fino a qui. Partiamo alla grande oggi, perché ci sono gli Who. Questa è Baba O'Reilly.

Per raddrizzare anche questo martedì 21 di luglio, che per qualcuno sarà una giornata meravigliosa e spero che siate tantissimi, per altri magari è iniziata col piede sbagliato, no? Almeno parlo per me. Oggi è una di quelle poche giornate nell'arco dell'anno in cui mi è capitato di svegliarmi col piede storto, no? Cioè, come si dice, con la luna storta, col piede sbagliato. Ma ho avuto la conferma di quel teorema secondo cui se poi tu parti col piglio sbagliato in una giornata, tendenzialmente in quella giornata lì poi accadranno delle cose, magari anche piccole, che però ti faranno arrabbiare ancora di più. E ne ho avuto la conferma mentre arrivavo qui in studio a Cologno Monzese, perché per fare gli ultimi 300 metri che mi dividevano dalla radio ho impiegato 15 minuti. Perché c'era un tir che, insomma, vabbè, c'era un autista di tir che stava facendo una manovra legittimamente, ma proprio davanti a me, capito? E allora è lì che ho detto: non ti incazzare, stai sereno, fai un sorriso alla vita, che la vita ti sorriderà ancora. Perché sennò entri in un flusso, in un loop che è infinito. Va bene, un saluto anche a chi ci sta seguendo in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione, laddove stanno passando i Coldplay con Life in Technicolor.

0: Radio Frecci.
1: Sgaggaruppi. 18 e 13 minuti, ben attraccati al Molo 17. Buon martedì, buon 21esimo giorno di luglio insieme a Wally Vostro fino alle 20 per un pezzettino anche con i Black Moods. Questa era Time Bomb direttamente dalla nostra Top 20, cioè la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Chi è?
2: Sì, sì. Io sorrido, la vita La vita mi dice che cazzo
1: ma
2: ridi.
1: No, ma se il mood è questo qua non ne usciamo più. Vedi, per esempio c'è anche una sfrecciata che non si firma ma che scrive: ogni volta che vedo un camion, soprattutto col rimorchio, fare manovra, rimango incantata. Io non faccio un parcheggio S dal giorno dell'esame della patente. Ho 40 anni. Ma ti dirò, anch'io oggi, mentre appunto ero bloccato a causa di questo tir che stava facendo manovra, nel tentativo di non cedere proprio all'essere avvilito, ho guardato questo signore che faceva manovra e sono rimasto colpitissimo, no? Davvero un capolavoro di traiettoria. Va bene, loro sono il Black Rebel Motorcycle Club su Radio Freccia con Love Burns.

0: invece sono appena rimasto estasiato con un mio amico, ho fatto una degustazione di birre belghe. Sono avanti i belgi a fare le birre.
1: E chissà cosa avrete mangiato, vecchia volpe, ciao fratello. 366-663-4466 a vostra disposizione, un sacco di messaggi che stanno arrivando. Noi però abbiamo appena ascoltato i Black Rebel Motorcycle Club con Love Burns qui su Freccia. Chi è?
2: Ciao, prego, ragazzi, vai. Sono Jenko dalla provincia di Udine. Sono 45 anni che ho la patente, ma se quel giorno lì mi facevano fare un parcheggio a S all'indietro, era ancora a fare la patente. Ciao da Udine, mandi.
1: Ciao, mi hai fatto sorridere. Ma perché non è semplicissimo fare il parcheggio S? Poi quando fai la scuola guida ti spiegano anche, no, come creare la traiettoria, ma non è mai semplice. Zapper Trap, Sweet Disposition.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegata.

0: collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia.
7: Dai, dai, dai, su, su. 18 e 27 minuti, buon martedì, buon 21esimo giorno di luglio, buon lì vostro fino alle 20 nel Molo 17. Chi è? Prego.
8: Mi avete aperto il cuore.
7: Ah, sono contento.
8: Cari ragazzi, benvenuti nel club. Anche i maschi non fanno un package ice.
7: A voglia,
8: Ho appena fatto 70 anni.
7: Auguri, auguri.
8: Ho la patente da 53 anni. Mm-hmm. Non ho mai fatto un parcheggio a S. Sì, può fare. Ciao.
7: Un abbraccio, grazie per questa condivisione. Ma poi secondo me questo mito secondo cui il maschio per forza sa guidare, sa fare parcheggi, cioè una roba un po' antiquata. Cioè vi faccio il mio esempio. Quando ci sono viaggi lunghi e tutto quanto, tra me e la mia fidanzata guida la mia fidanzata ed è meglio così perché a me fa proprio quella roba lì.

The Rentals con Friends of Peace su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. Ragazzi, ho fatto arrabbiare un'ascoltatrice, forse un ascoltatore, che scrive: fate presente l'attuale conduttore che sta parlando di tir senza sapere che cosa sia. Tornare a scuola guida per tanti non farebbe male. E sai cosa ti dico? Hai perfettamente ragione. Ma c'è tutta una storia dietro, eh? E io ho sbagliato e questo è... A me farebbe anche bene tornare a scuola guida. Però la storia è che il cartello tir... cioè praticamente c'erano dei mezzi che viaggiavano con questo cartello rettangolare blu con la scritta TIR, che era molto visibile sui grandi mezzi pesanti internazionali, e negli anni 80 e 90 si è diffusa questa abitudine in Italia di chiamare qualsiasi camion di grandi dimensioni con questo nome. Ma un mezzo pesante non è tecnicamente un TIR, bensì può essere auto articolato o bilico se formato da un trattore stradale e un semirimorchio, autotreno se formato da un autocarro e un rimorchio. Per cui avevi ragione, ho detto una cazzata enorme. Chiedo umilmente scusa. Black Rebel Society su Freccia, questo è Name in Blood.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18 e 39 minuti di martedì 21 di luglio con Volli Vostro nel Molo 17 per un pezzettino anche insieme ai Kasabian che abbiamo appena ascoltato in Super Powers, questa canzone che è ossessiva, no? Nei ritmi ossessivi, la chiave dei riti tribali, diceva il maestro Battiato, e devo dire che i Kasabian hanno preso in parola questa, non dico dettame, questa dritta, mettiamola così. Pezzo che fa parte anche della nostra Top 20, cioè della lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare giorno dopo giorno. Chi è? Prego, prego, aspetta, facciamo partire, vai.
2: Buonasera, Sfrecciari. Buonasera. Non ci dimentichiamo però, c'è anche l'autosnodato, la motrice con il cassone lungo dietro. Bello lungo. L'autosnodato.
1: Autosnodato. Io ho anche detto è vero, ma ignoravo completamente questa cosa. Si studia anche alla scuola guida, però non è che si possa ricordare poi tutto, no? Voglio dire. Che pezzo questo? No surprises.

Diciamo che violenza e prevaricazione non sono mai i mezzi appropriati per poter esprimere anche un dissenso legittimo nei confronti di uno Stato, nei confronti di una società. I Radiohead lo sanno bene perché nello scrivere No Surprises hanno espresso tutta la loro critica, tutto il loro dissenso nei confronti di una società che costringe l'individuo costantemente in una routine che è soffocante e materialistica, dove insomma c'è un'infelicità che è sempre latente, dove quella incapacità di trovare il vero significato della propria esistenza viene anestetizzata con dei beni materiali, ma che sulla lunga distanza poi creano un vuoto interiore. E c'è un passaggio proprio della canzone in cui Thom Yorke canta "Such a pretty house and such a pretty garden", cioè "ah, che bella casa, ah, che bel giardino", che fa capire proprio questo sentimento. Questa è Radio Freccia, lui Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia.
1: Ultima Rock Time per quanto riguarda la prima ora di Molo 17, sono le 18:51 minuti e il time è gentilmente offerto da i Rolling Stones, che hanno pubblicato il loro nuovo disco Foreign Songs e che all'interno di questo disco ci hanno infilato anche Jealous Lover, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20, quella lista di 20 novità che di volta in volta rinnoviamo e che ci insegue, no? E che noi inseguiamo per tutta la giornata, tutti i giorni, tutto il giorno, per ricordarci che ci sono anche delle novità che sono in circolo, di nomi meno conosciuti ma anche di nomi che sono delle certezze del panorama mondiale, delle leggende che sono i Rolling Stones. Scaricate l'app RTL 102.5 Play, mi raccomando, che è il modo più smart per rimanere sempre comunque in contatto con noi, con le nostre dirette, con tutti i nostri contenuti. Che pezzo! Che pezzo! I System of a Down, Aerials.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Rocketari. 19 in punto, buon martedì, buon 21esimo giorno di luglio, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17, quella che ci porterà dritti dritti fino alle 20, come di consueto dal lunedì al giovedì col sottoscritto. Wally vostro, pronto ad approfittare della vostra compagnia fino alle 20. Detto ciò, mi preme sempre ricordarvi, fino alla noia ve lo dirò, la radio è sempre attiva, non è che si attiva solo alcune ore al giorno. Noi siamo qua sempre, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre o col disco giusto o comunque con una chiacchiera che si può scambiare attraverso il 366-663-4466. Perché se no poi uno dice, ma scusa, allora cosa fate, lunedì, venerdì oppure solo nel weekend? No, sei sempre qua. Sempre qua perché c'è sempre qualcuno che ha necessità magari di condividere un pensiero, ha necessità di ascoltare quella canzone lì, ha necessità di raddrizzare la giornata più storta o addirittura, che è la cosa che io preferisco, condividere la felicità. Che è un aspetto che spesso sottovalutiamo, perché si è sempre dietro a lamentarci, ma questo... E invece condividere la felicità fa bene, per cui se vi va il 366-663-4466 a vostra disposizione. E lo sono anche i Simple Minds con Don't You Forget About Me.

Mi fa sempre sorridere tantissimo pensare che i Simple Minds in realtà questa canzone nemmeno la volevano registrare, perché viene scritta da Keith Forsey e Steve Schiff, i quali la propongono a The Hive Fix, a Brian Ferry, a Billy Idol e anche ai Pretenders di Chrissy Hynde. Se non che, dopo aver ricevuto tutta una serie di due di picche, pensano, vabbè, proviamo col marito di Chrissy Hynde, Jim Kerr, e quindi i Simple Minds. Simple Minds che ascoltano il pezzo e fanno la tipica espressione del bah, sarà da fare questa roba qua. Sta di fatto che, anche un po' sotto pressione dalla casa discografica, decidono di chiudersi in uno studio a nord di Londra e in un paio d'ore riarrangiano e registrano a modo loro la canzone. Dopodiché dicono, va bene, adesso scappiamo via che non vogliamo più saperne di questo pezzo. Uguale risultato, diventa il loro più grande successo discografico, una permanenza nelle classifiche lunghissima, grazie anche al fatto che è stata poi inserita nel film The Breakfast Club, che a sua volta è diventato un cult. Don't You Forget About Me, appena ascoltata qui su Radio Freccia, dove fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno di Paul McCartney con Come Inside. Subito invece Masterpiece, questa è Veronica.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:13 minuti, buon martedì, buon 21 di luglio, insieme a quelli vostro fino alle 20 per un pezzettino anche con Paul McCartney, Come Inside, con questa gioia di continuare a far musica e di continuare a farla a un certo livello che arriva dritta nella nostra top 20, così come al 366-663-4466 arriva dritta la gioia di Gaia che sta andando a fare shopping nel suo negozio preferito, cioè il Ferramenta. Sai che io credo di non entrare da un Ferramenta probabilmente da 15 anni, forse anche 20. Sono mai entrato in Ferramenta? Boh, chi può dirlo? C'è anche chi invece la gioia la prova ancora più grossa perché dice: ho scoperto che il GSM mi ha mandato un bonifico di 3.581 per l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa. E queste sì che sono belle sorprese. D'altronde, quando c'è la parola bonifico, lo spirito proprio si spalanca, l'anima vola. Ah,

0: I Soundgarden con Black Hole Sun su Radio Freccia nel Molo 17. Chi è?
1: Buonasera Freccia.
0: Buonasera,
1: Francesco,
0: buonasera.
1: Camminista di Civitavecchia.
0: Ciao.
1: E siccome ho fatto tardi al lavoro e non rientro in tempo, vorrei chiederti una grande cortesia.
0: Vai.
1: Di fare gli auguri di buon compleanno a mia moglie. Oggi è il suo giorno, è il suo compleanno, è una donna speciale.
0: Ah, che bello.
1: Se le merita tutti.
0: Ah, che bello.
1: Ok, grazie Radio Freccia.
0: Ah, che bello quando ci si dicono delle parole belle, sentite, che arrivano dritte dal cuore, tipo è una donna speciale, una persona speciale per me. Che meraviglia. Non hai detto il nome di tua moglie. Allora, tanti auguri moglie di Francesco, camionista di Civitavecchia. Tanti auguri da parte di tutti gli sfrecciati. Ci sono gli Spoon?

0: bagno. Ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
8: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
9: Radio Freccia.
10: 19:28 minuti, è martedì, è il 21 di luglio, siete nel posto giusto, siete a casa vostra, siete nel Molo 17 su Radio Freccia, insieme a Wally Vastro come di consueto fino alle 20, ricordandovi che poi siamo sempre qui, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ci trovate qui con il 366-663-4466 a vostra disposizione per sms e whatsapp, purché vi sia condivisione, se vi va, se no state lì belli paciarotti a godervi la musica, che è l'altro aspetto, l'altra funzione. Anzi è quella principale che noi ricopriamo. E allora ogni tanto ci si cotonano anche i capelli perché tac arrivano i Bon Jovi e questa è It's My Life.

Beh, diciamo che Jon Bon Jovi non è che abbia passato proprio un periodo facile negli ultimi anni, visto e considerato che qualche tempo fa gli hanno trovato una corda vocale completamente atrofizzata. Questo ha comportato un'operazione molto difficile, una lunga degenza e soprattutto un lungo percorso riabilitativo. Ma qualche tempo fa il buon Jon ha dichiarato di essere completamente guarito, di essere pronto a tornare sul palco. Detto fatto, perché lo scorso 7 di luglio è iniziata una storica residency al Madison Square Garden di New York con ben 9 concerti sold out, quindi insomma tanta roba per il loro Forever Tour 2026, che segna poi il grande ritorno live dopo 4 anni di stop forzato. Oggi ci sarà un altro concerto, diciamo che mancano 3 concerti di questi sold out appunto a New York. Sono proprio contento e noi li abbiamo ascoltati qui su Radio Freccia, i Bon Jovi con It's My Life. Ora Tom Odell.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:40 minuti con Jack White su Radio Freccia nel Molo 17, il pezzo è Dollar Bill, ne stiamo parlando praticamente tutti i giorni perché fa parte della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare. In questo caso il nome Jack White novità non è, ma il pezzo sì, e non è neanche una novità il fatto che sia di qualità elevatissima, che sia pieno di blues, che quel blues lì poi continui a vivere grazie a interpreti come questo artista meraviglioso che abbiamo appena ascoltato. Va bene, come detto, siete nel Molo 17, parliamo di artisti meravigliosi e allora non possiamo fare a meno di citare anche lui. Ladies and gentlemen, Mr. David Bowie.

Beh, il cambiamento è un fattore abbastanza inevitabile, no? Nelle vite di ognuno di noi. Poi la differenza la fa il modo in cui lo si affronta. C'è chi, appunto, del cambiamento ha fatto uno stile di vita. David Bowie è l'indiziato speciale, no? Diciamo, è proprio colui che ha trasformato in arte il concetto del innovare, del rinnovare se stessi e di accettare anche quella necessità di provare ogni tanto, magari non a mettere in fase di cambiamento tutto, ma pian piano quel tutto comunque cambiarlo e farlo non solo dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista personale. Insomma, stiamo parlando veramente qui di master nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, nel mondo proprio dell'esposizione e del mettersi sul mercato, mettiamola così. Che pezzo, Changes, su Radio Freccia. Loro invece sono gli Idols con Gift Horse.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di martedì 21 di luglio. Sono le 19.52 minuti e come di consueto il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque del prodo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato Noah Kahan con Doors direttamente dalla Top 20 e io già che ci sono, come al solito, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti e con le nostre dirette. Detto tutto, molto bene. Raga, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, see you and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Staremo assieme fino alle 22 di questa sera, come al solito, come di consueto, oserei dire. E infatti, come di consueto, vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cominciamo molto bene. Non posso dire che finiamo meglio, perché è difficile da dire proprio con l'inizio che c'è, però finiamo molto bene, questo sì, decisamente. E come inizio di questa prima ora, torniamo indietro nel 1971, una canzone che ultimamente passa abbastanza spesso in Rabeliel, e sono felice di questo. Black Dog, Led Zeppelin.

0: Black Dog, Led Zeppelin, adesso andiamo avanti, sempre forti rimaniamo, ve lo dico.
1: Ciao Step, ciao, io molto spesso penso a quanto io sia sfortunato nel non essere mai riuscito a vedere, per la mia giovane età ovviamente, un concerto di Bob Marley o delle Zeppelin o dei Pink Floyd, di quelli potentissimi dove non ti ricordavi niente perché tra le fiumi di alcol che giravano e altre robe ti ricordi l'esperienza, ed è bellissimo un ricordo del genere che purtroppo non avrò mai.
0: Allora, ti capisco perché ho sempre detto mi sarebbe piaciuto vedere Queen, mi sarebbe piaciuto vedere Bob Marley e ovviamente ci metto in mezzo anche le Zeppelin e Pink Floyd, assolutamente. Però sappi che tempo fa, quando si parlava del concerto di Venezia dei Pink Floyd, qualcuno aveva raccontato le proprie esperienze, qualcuno era stato lì. Ed è bello comunque sentire queste storie raccontate con gli occhi di chi c'è stato lì. Ed ecco ragazzi, è sempre bello. Come vi dicevo, non scendiamo con il ritmo, anzi, Rammstein, Dicke Titten. Volete la traduzione di Dicke Titten?

0: Dai, veloce, veloce, veloce, rapido, rapido. Le 20 e 12 minuti, qui abbiamo una storia da raccontare, ma prima volevo salutare Pierluigi, ovvero per gli amici Pier Gigi. Dice: bella Step, sono felice e contento della musica che scegli, ma sto anche cucinando e spero di non finire con un dito amputato a causa del gasamento. Volevo ricordare che io la mia musica la scelgo nel Rebel Yell Club, oddio, durante le rubriche, ma nel Rebel Yell Club proprio. Per il resto bisogna ringraziare Sau Tu Fau. A proposito di Gigi,
1: ciao amici!
2: Ciao, io mi chiamo Gigi!
0: Non so se ve lo ricordate, intanto approfitto per salutare mio fratello che si chiama Gigi, per gli amici Baggiagione. Scusatemi, per il resto però c'è una storia, come dicevo prima, qui da raccontare, perché ci sono i Black Sabbath con War Pigs. Stiamo parlando del 1970, stiamo parlando di Paranoid come album, stiamo parlando di una canzone che non doveva chiamarsi War Pigs, il famoso politicamente corretto, perché il nome era Walpurgis in realtà. Che cos'è Walpurgis? Ho deciso se raccontarlo adesso, raccontarlo dopo. Facciamo dopo. Voilà.

Warpix, Black Sabbath, e come dicevo c'è una storia dietro, lo stesso Geezer Butler che ha scritto poi questa canzone, paroliere tra l'altro di Black Sabbath, ha parlato un po' di questa canzone dicendo sì, inizialmente doveva avere un altro nome, doveva essere Walpurgis, che deriva dalla notte di Valpurga, che prende il nome da una madre superiore di un monastero, e stiamo parlando dell'VIII secolo. Che cosa succede in questa notte? Nel Medioevo c'era una credenza, si diceva che durante quella notte lì le streghe si radunassero per fare dei riti, eccetera. Ora, in realtà questa serata qui era una roba, ci sono grandi falò, cioè, tuttora ci sono alcuni paesi nel nord Europa che festeggiano questa giornata qui, questa notte più che altro, falò, canti popolari, e servivano a scacciare gli spiriti maligni. Ma torniamo però a quella credenza medievale in cui si diceva che ci fosse un insieme di streghe, riti, eccetera. Ecco, da lì quindi Geezer Butler dice la Valpurga è un

un po' come il Natale per i satanisti. E per me è, in realtà non è però una lode a Satana, è l'esatto opposto, è la guerra contro il male. Solo che quando abbiamo proposto sta canzone con questo nome, Valpurgis, ce l'hanno bocciata perché sembrava troppo, cioè suonava troppo satanica come cosa, e quindi decidemmo di cambiare nome ma mantenere il titolo, cioè ma mantenere il testo così com'era perché l'avevamo finito. E in tutto ciò c'è un'analogia su una parte della canzone che dice: i generali riuniti in massa, e dice come le streghe alla messa nera. Quindi era questo la storia legata a War Pigs dei Black Sabbath. Ora c'è la mia canzone, Step In.

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Radio Freccia.
6: Le 20 e 29 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Approfitto per ricordarvi che giovedì ci sarà il Rebeliel Club, l'ho citato prima, ma è giusto, tra l'altro, ultima rubrica di Rebeliel per quanto riguarda questa stagione radiofonica. Dopodiché si andrà in trasferta. Rebeliel sarà presente 7 giorni. La mia felicità, 7 giorni su 7 per 2 settimane in quel di, non so se lo posso dire, però sti cazzi, in quel di Praia Mare, ragazzi, dove io praticamente posso dire di esserci cresciuto. E niente, basta, per il resto siamo Manuel, prego.
7: Uela, maestro. Ciao Step, come stai?
6: A posto.
7: Qua a Bologna sta venendo una tormenta e rischio anche grandine. E rischio anche il concerto del Lit FIBA previsto stasera a Sequoia Park, alle Caserme Rosse. Ma sti cazzi, tanto li ho già visti a Padova.
6: Ho capito, ha messo dei panni però di chi non li ha visti, però, eh. Dai, che egoismo. Sì, Emily Play, Pink Floyd.

0: Family Play, Pink Floyd, e qui, beh, torniamo indietro nel tempo, nel 1967, canzone di Syd Barrett, che però durante la registrazione si rese conto che c'era qualcosa che non andava e quindi chiamò David Gilmour, che andò in studio, andò a trovare in studio durante le sessioni di registrazione, e da lì David Gilmour dirà che si rese conto di un cambiamento totale della figura di Syd Barrett, cioè era proprio cambiato, tant'è vero che poi lascerà il gruppo nel 68, quindi l'anno dopo. Detto questo, Salvo, prego.
1: Buonasera Steph, ti devo dire una cosa.
0: Sentiamo.
1: Su Radio Freccia c'è Salvatore che ascolta!
0: Ah però!
1: Ciao Vale da Bologna!
0: Ah però, me lo segno questo, guarda, me lo segno, sarei dire quasi... per fare riferimento a una certa rubrica. Però devo dire che Davide Bonasia non lo sento da qualche giorno.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ragazzi, sono le 20:39, mi avevo 40, dai, sono le 20:40, adesso è arrivato il momento del boss. Io avevo detto che queste ore sono forse neanche grazie a Sabotofà, forse grazie a Gigi Q3 questa volta, forse, non sono sicurissimo. Comunque sono due a lavorare in programmazione, perciò a sto punto ringraziamo sia Sabotofà che GQ, per gli amici GQ e Gigi Q3. E adesso, come dicevo, c'è il boss, Bruce Springsteen, Angry Hearts. Questa è una canzone che fu fatta per essere data ai Ramones, solo che il produttore di Bruce Springsteen, il manager, scusate, a un certo punto gli ha detto: scusami Bruce, ora amico mio, vieni qua. Gli ha messo la mano attorno al collo, cioè nel senso un braccio da dietro, ha fatto: ma fammi capire, ma tu tutte le canzoni belle le puoi regalare in giro? Perché sai, non è la prima, hai già da Because of Night, Fire, Blinded by the Light, forse è il caso che qualcuna te la tieni. E così, eccola qua.

0: Ora immaginate, sta canzone è cantata da Joey Ramone. E poi, caro Bruce, ma è normale, cazzo, il tuo manager ti dice ma sta a fa'. E dai, su, Angry Heart, Bruce Springsteen. Allora ragazzi, possiamo aprire la nostra rubrica, è arrivato il messaggio di Davide Porassia, possiamo riaprire la nostra rubrica, aspetta che ve lo segno, vai!
1: Ciao Step,
0: amico mio.
1: Da quando ho detto in Rebeliel che ho fatto le pulizie in casa, qui al villaggio è successo il putiferio.
0: Ti hanno chiamato a pulire.
1: I politicanti hanno stroncato i canali di comunicazione. Non c'è niente di illecito in quello che ho detto. I ricchi hanno la donna delle pulizie. Noi comuni mortali facciamo le pulizie in casa. Davide, buonasera.
0: Però pure tu, Davide, vai a dire in giro alla radio che stai pulendo casa, è normale, poi ti arrivi la censura dai politicanti, no? È più che giusta come cosa. Avete appena ascoltato la nostra rubrica Aspetta che ve lo segno, ovvero tutte cose interessanti dal nostro Davide Bonassia, a cui unica risposta, cioè, può essere solo una, ma la potete immaginare. Aerosmith e Youngblood.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 52 minuti, siamo arrivati in chiusura della prima ora, direbbe gli L Step qui al microfono. Vi ricordo, visto che non l'ho fatto prima, che di scaricare l'app gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, che è RTL 102.5 Play, in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate, sia solo ascoltando, sia anche in video, che ti dà anche questa possibilità della radiovisione in cellulare o il tablet, come dicevo, e poi da lì potete seguirci sia in diretta che vedere le varie trasmissioni che sono andate in onda, quindi anche le varie rubriche, come per esempio l'ultima di Rebel Yell,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Aspetta ancora. Ora. Sono le 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Fatto tutto sto pippone di introduzione, sì, torniamo indietro nel tempo, come al solito. 1991. Questa è una canzone che dà il nome all'album. Nasce per puro caso. È una jam che comincia a fare il gruppo durante mentre era nello studio di registrazione. Poi Freddie Mercury ha aggiunto la melodia e poi è stata lasciata a Roger Taylor, nel senso da completare proprio a Roger Taylor. Sto parlando di Innuendo e Queen.

Innuendo e Queen, quando siamo solo all'inizio di questa seconda ora. Ora, ragazzi, nella prima ora ho, lo ammetto, volutamente ignorato un messaggio di Serena che diceva questo: ciao Step, Warpix, si parlava appunto di Warpix dei Black Sabbath, pezzo sempre molto attuale. È verissimo, come qualsiasi pezzo che alla fine parli di guerra. Secondo me però, se parliamo di attualità, un'altra cosa bella è un disco che stiamo per ascoltare, e non volevo aspettare troppo, sennò poi mi dimenticavo del messaggio, però fra poco ascolteremo quest'altra canzone che è del 2013, però fra un po' di minuti, e ne parleremo anche di questo. Vedremo un attimo qual è proprio l'argomento di questa canzone. Tanto, Drake, Patrick.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 21:14 minuti di questa seconda ora di Rebeliel è il momento di un non si può definire un super gruppo, anche se in realtà lo è, però nasceva così inizialmente. Stiamo parlando dei Cream, 1968, grande Eric Clapton, già solo questo potrebbe bastare. White Room, abbiamo parlato spesso di sta canzone, quindi bisogna trovare altro da dire, e quello che vi posso dire è che ovviamente fa parte della lista dei Rolling Stone del 500 migliori canzoni al mondo. Posto 376, 376, e poi c'è anche una registrazione particolare di questa canzone. Questa è stata l'apertura di Eric Clapton, fatta con Phil Collins, cioè del suo set al Live Aid nell'85, fatta con Phil Collins. Adesso ce l'ascoltiamo. White Room, i Cream.

White Room Cream. Ecco, prima ho detto che c'era una canzone su cui volevo parlare, Too Many Friends dei Placebo. Perché questa è, cioè, oddio, anche una canzone che parla di guerra, assolutamente attuale, purtroppo è attuale, ma questa è una cosa che in realtà ci tocca davvero tutti. Too Many Friends dei Placebo è una canzone che parla degli amici online e del fatto che molte volte si dà più importanza a queste amicizie online piuttosto che la vita, concedetemi il termine, reale, ecco, quindi quelli offline. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni fino al 20.

0: Meglio, prendi tre e paghi due. Acquista tre prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 21:28 minuti, quasi giunti alla metà di questa seconda ora di Rebeglielle. E qui, ragazzi, voi lo sapete, c'è una cosa che io faccio sempre quando arriva il momento degli Oasis. Lascio il tempo che possiate immaginare. Don't Go Away, gli Oasis, una canzone stupenda, una ballad fondamentalmente, difficile da cantare per Liam Gallagher perché piangeva. Ho fatto fatica perché mi veniva da piangere e quindi a volte sono dovuto uscire, poi rientrare, abbiamo ripreso il lavoro. Ma quello che faccio di solito quando arrivano gli Oasis è farvi sentire gli Oasis.

Don't go away, gli Oasis. Ma vuoi mettere con gli Oasis? Voglio ogni tanto, perdonatemi, ogni tanto mi devo sentire un po' a casa, no? E quando si parla di Puglia, quando si parla di Oasis, io mi sento a casa, ragazzi, non c'è storia. Comunque, tra pochissimo invece, visto che abbiamo appena superato la metà della seconda ora di Rebel Yell, abbiamo i Korn. So che ci sono molti fan all'ascolto, perciò non aggiungo nient'altro. Can you hear me? I Korn. Ci ascoltiamo, io direi anche a quel volume moderato. No, io direi anche a tutto volume, si può fare. Vai.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 21 e 41 minuti. E adesso, parlando di musica, c'è quella che molti di voi definiscono la mia band preferita. Voi sapete già di chi sto parlando, immagino. È inutile dire il nome della band. Però c'è da dire una cosa, che il cantante di questa band dice: questa canzone è nata suonando dal vivo e che volevo qualcosa che avesse un po' più di ritmo. Quindi ha cominciato, essendo poi un appassionato di PJ Harvey, dei Muse, ha cercato di creare un qualcosa che avesse un po' più energia. E sarà riuscito? Ricordo Play, ragazzi.

0: Hey Coldplay, ragazzi, che ve lo dico a fare, che bello ascoltarli sempre le mie ore, eh? Una di quelle cose, potenti mezzi di Radio Freccia che oggi hanno deciso di mollarci, niente, non vanno più, vabbè, io volevo fare ascoltare, ce l'abbiamo fatta, vai, prego.
1: Mai detto che sono i tuoi preferiti.
0: Hai fatto male?
1: Oh sì.
0: Ecco, hai fatto male o no? Dipende dai punti di vista. Allora, volevo rispondere a Ste che dice: i Coldplay, ma è vero che farai 3 ore di Rebel? Amico mio, io ieri ho detto una cosa, ho detto che ci saranno dei cambiamenti e la mia, il mio dubbio era: Rebel finirà di mattina, tornerà di notte. Vabbè, ma non l'ho letta la parte in cui diceva che tu avevi riferito a sta roba. C'è che essere, ragazzi.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21:55 minuti, a seguito delle mie precedenti parole, è arrivato questo messaggio. Ciao Mauro.
2: Buongiorno Step, un po' in ritardo. Buongiorno, ma ti giuro che se Rebellia ritorna la notte dalla 1 alle 3, io mi presento come mamma mi ha fatto fuori dagli studi e mi attacco al campanello citofonare fino a che nessuno mi apre. Te lo giuro, qua in diretta nazionale.
1: Mauro, io adesso faccio una cosa. Noi abbiamo la possibilità proprio di salvare i messaggi in maniera permanente. Io adesso lo salvo questo messaggio. Ok, l'ha salvato. Lo salvo, non dico altro, non vuol dire nulla quello che sto facendo, ma io lo salvo questo messaggio. Perché un giorno potrebbe essere una prova schiacciante. Forse, o forse no. Però io intanto lo salvo. Ci sono gli yes in chiusura di questa seconda ora. Per il resto, ragazzi, ci vediamo domani dalle 20 alle 22. Qui su Radio Freccia con Rebelli L, e dopo gli S poi ci saranno le due ore in compagnia di Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, scoccate in questo momento, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in Radiovisione 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire per quanto riguarda gli audio. È martedì, quindi abbiamo ancora un bel po' di sere da passare insieme, anche se vi ricordo che da settimana prossima staremo insieme due settimane di seguito. Cominciamo così la serata, un po' tranquilli.

Jeff Buckley su Radio Freccia. Devo dirla questa cosa, per forza, perché se c'è una cosa che non sopporto è quando mi mettono in bocca cose che non ho detto. Perché prima Ste ha scritto a Step dicendo: è vero che farai 3 ore di Rebel Yell, l'ha detto Cassie di ieri. Io non ho mai detto questo di Rebel Yell, io ho parlato dell'ultima luna e l'ultima luna sarà di 3 ore, comincerà alle 21 dal 24 di agosto. Per quanto riguarda Rebel Yell, sarà Step a svelare quello che vorrà svelare quando lo vorrà svelare. Quindi no, io ho parlato solamente dell'ultima luna e sì, ci ritroveremo alle 21.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia. Sì, Ste, stavi scherzando, non è vero? Volevi far credere a Step che io avessi detto qualcosa per avere una conferma. E invece no, perché Step dirà quando vorrà, insomma. Comunque io vi ho detto quello che sarà l'ultima luna. Ben contenta di stare insieme a voi. Una

serata più, delle serate più lunghe, insomma, a partire dalle 21, questo ricordo, dal 24 di agosto. Intanto saluto Lelli, saluto anche Luciano, che ringrazio per il suo bel messaggio, saluto anche Jack e Bianca. 366 6344 66 per i vostri messaggi.

0: su Radio Freccia. 366-6344-66, sì.
1: Sono scoccato alle 22. Quindi, esatto. Quando c'è che si dirà, la notte si illumina, tutti su Radio Freccia, che nel nostro cuore fa breccia. Yeah, yeah, yeah, ciao.
0: Da Salvo. Fa veramente fatica a sentirti, ma quello che abbiamo sentito è l'entusiasmo, quello non manca mai. Grazie Salvo, buon lavoro.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 22.25 su Radio Freccia, ultimo messaggio di saluti, sì.
4: Cassidy, vorrei stasera dare i numeri perché è un po' che non li do più. Posso?
3: Vai Faustina.
4: Vado?
3: Vai, vai.
4: Allora, 366-663-4466, Radio Freccia solo per messaggi, ciao!
3: Grazie Faustina, mi ricordo un messaggio di una sfrecciata una volta dopo aver sentito Faustina che rideva perché diceva che Faustina era troppo forte perché fa esattamente le pause nei suoi audio per dar modo di rispondere e interagire, quindi è proprio sul pezzo, effettivamente così mi dà modo di rispondere nelle sue pause dopo le domande.

No, Faustina, illuso Blondi. Secondo me anche qualcun altro, perché è arrivato questo messaggio che dice: cavoli, quando è partito il vocale di Faustina ero già pronta con carta e penna per i numeri del lotto. Faglieli dare, magari vinciamo. Di Faustina, quando hai detto do i numeri, vabbè. A parte questo, sapete che io prendo ispirazione da varie cose, può essere da quello che mi capita in una giornata, quello che magari mi dite in un vostro messaggio, in una vostra esperienza. Oggi il tema che ho pensato arriva direttamente da una chiacchierata, quindi insomma dalla quotidianità. Dopo vi dico meglio, così mi dite un po' il vostro parere.

0: would be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:38 su Radio Freccia. Vi stavo dicendo che il tema di oggi mi è

venuto in mente facendo una chiacchierata con mia mamma. Si parlava della percezione del tempo. Lei, pensando ai suoi 20 anni, 15 anni, le sembra l'altro ieri, una percezione del tempo molto veloce, come se fosse passato in un attimo. Io invece, se guardo indietro nel tempo, mi sembra di aver già vissuto 3 vite, a parte gli ultimi 10 anni, che effettivamente mi sembrano volati. E quindi vorrei sapere la vostra percezione del tempo, cioè se vi guardate indietro e vi ricordate quando avevate, non so, 15 anni, 20 anni, questo tempo è volato? È andato un po' a rallentatore.

John Lennon. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634 66. Se guardate indietro nel tempo, com'è la vostra percezione? Gli anni sono volati oppure sono andati un po' a rallentatore? Arriva questo messaggio che dice: dai 18 anni in poi il tempo comincia gradualmente a velocizzarsi. Ora ne ho 51, ma me ne sento una trentina. Questa è una frase che molto spesso ho sentito dire: dopo 18 anni il tempo vola.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.49 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stiamo parlando del tempo, il tempo che scorre, guardando indietro, è volata oppure è stata un po' a rallentatore? Questo perché la mia percezione, poi forse è un po' controcorrente perché di solito la percezione è quella del tempo che vola. Invece io, se guardo indietro nel tempo, a parte gli ultimi 10 anni che effettivamente mi sembrano volati, mi sembra di aver vissuto 3 vite. È una cosa che non finisce mai, per fortuna, voglio dire. Sentiamo voi. Sì?
2: Ciao Cassidy, credo che dipenda anche dall'età in cui ti trovi. Io penso di essere un tuo coetaneo, dai, tra i 30 e i 40, non dico di più, come te, sì, gli ultimi 10, anche il Covid ha contribuito, che è durato tanto, ma è volato allo stesso tempo. Quindi gli ultimi 10-12 anni, sì, sono volati. Però se mi guardo indietro e guardo anche agli anni 90, tutta l'evoluzione tecnologica che abbiamo vissuto, cioè io ho vissuto sia i primi cellulari, la prima tecnologia, ma mi ricordo benissimo che utilizzavo il primissimo Nintendo, il Game Boy, il Commodore 64, quindi ne abbiamo viste e quindi ci sembra che sia passata una vita.
1: Beh, penso che in ogni epoca ognuno abbia visto un qualcosa, quella che è stata un'evoluzione, quindi chiaramente ognuno può parlare del proprio periodo di vita. Tralasciando il saluto...
3: Ciao Titania.
1: Ricordo che Titania è in onda il weekend, piacere Cassidy.
3: C'è una spiegazione fisico-quantistica, a quanto pare, per questa cosa, per cui il tempo è relativo, quindi cambia in base alla nostra percezione e al nostro stupore. Quando siamo piccoli ci stupiamo di tante cose, sembra che il tempo passi lentamente perché succedono un sacco di cose. Quando siamo più grandi, nella routine, nella quotidianità, questo succede molto meno. E perciò consigliano di fare esperienze nuove, di trovare il modo di stupirsi ogni giorno proprio per sembrare di avere una vita più lunga, diciamo, almeno questo racconta qualcuno.
1: Beh, a parte il sembrare una vita più lunga, come hai detto tu, è sempre un buon consiglio, magari fare sempre cose nuove per stupirsi, per godersi gli attimi che vanno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Scoccano le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando anche i vostri audio per quanto riguarda la percezione del tempo passato. A guardarsi indietro, come vedete la cosa? È volata la vita o è stata una cosa molto molto lenta? O una via di mezzo, non lo so. Io ho detto una specie di via di mezzo, nel senso che è stata quasi a rallentatore, per poi gli ultimi 10 anni volarmi via così, che dico, com'è possibile? Cos'è successo? Eppure l'altro è così, è proprio volata.

girl. Cabbage. Radio Freccia. 366-6344-66, la percezione del tempo. Secondo Alberto, ciao cara Cassidy, ho una percezione simile alla tua, a parte gli ultimi 10-15 anni che sembrano volati. Se mi guardo più indietro sento un vissuto molto intenso e molto lungo. Un abbraccio da Alberto. Poi arriva questo messaggio da Salvo da Catania che dice: ciao, per me il tempo è andato lento fino a quando ho preso la patente per la moto. Poi è iniziato a correre sempre. C'è una più o meno un'età dove molti dicono che poi il tempo comincia a volare, di solito sui 18 anni, però in realtà sto vedendo stasera che è anche magari più avanti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:14 su Radio Freccia arriva un messaggio che chiaramente ognuno ha il proprio parere, ma è esattamente l'opposto dello sfrecciato di prima. Sentiamo questo messaggio di Fabio.
2: Ciao Cassidy. Ciao. Einstein aveva detto che se passi del tempo seduto su una stufa ti sembra che non passi più, mentre invece se lo passi accanto a una bella donna passa molto velocemente. Quindi io credo che sia un buon segno se il tempo sia passato rapidamente, e allo stesso tempo io sto imparando a vivere con più consapevolezza, quindi a fare meno cose e a godermene un po' di più. Ciao da Fabio.
1: Quindi qualcuno prima diceva che fare più cose diverse fa godere di più il momento e quindi vivere tutto un po' più lentamente, invece si dice esattamente il contrario.

Cranberries su Radio Freccia, 366-6344-66, la percezione del tempo guardando indietro è passata velocemente o lentamente. Arriva questo messaggio di Michele da Brescia che dice: il tempo passa anche troppo in fretta, ho tatuato nel cuore una frase di mio padre: vivi perché questo tempo non tornerà più indietro. E sembra ironico, ma mi ritrovo a 35 anni solo, senza una ragazza, una famiglia mia, mi ritrovo a sopravvivere ed è questa la cosa più triste. Però 35 anni, la vita può cambiare completamente da un momento all'altro, però non ti fissare in questo modo così malinconico, perché almeno si suol dire che se questo poi è l'atteggiamento non puoi richiamare qualcosa di positivo. Dicono che quando smetti di pensarci poi...

0: Radio Freccia.
1: Le 23:26 su Radio Freccia, tanti messaggi. Sentiamo Blondie, sì?
2: Ciao Cassidy, per me il tempo vola. Anche le settimane adesso, i mesi, non so, mi sembra ieri che eravamo a Natale e siamo già quasi metà estate, quindi... E poi ci sono cose della mia vita, ad esempio sono stata sposata a 13 anni e per me è come se non fossi stata sposata. Non lo so, è come se non esistessero.
1: È rimosso.
2: Quando mi chiedono se è stata sposata, a volte mi verrebbe da dire no. Ciao Cassidy.
1: A me piace il sorriso nel dire questa cosa, vuol dire che sì. Hai rimosso, Blondie, va bene così.

Rebel Rebel, David Bowie. Radio Freccia 366-6344-66. Scrive questo messaggio Giuseppe 1973. La cosa più bella che oggi riesco a pensare è che a 20 anni hai la mente piena di sogni, che pensi che il tempo ti aspetti e non passi mai. Questo è assolutamente vero, almeno per quanto mi riguarda, magari qualcun altro si ritroverà. Quando si vive quel momento proprio dei 20 anni o comunque quel periodo di tempo, sembra sempre che le cose non cambieranno, cioè che rimani quella persona lì, beh, sia fisicamente che mentalmente. Sì, pensi quando sarò più grande, ma la vedi una cosa talmente lontana che dici vabbè, tanto questo tempo va così. Non pensi che possa passare poi realmente. Un giorno ti svegli che hai 20 anni in più.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.38 su Radio Freccia, tanti messaggi, grazie come sempre, sentiamo.
2: Ciao Cassidy, la percezione del tempo. Allora, se penso quando ero un ragazzotto, 20 anni, 15 anni, lo vedo come un tempo lontano, cioè è passato tanto tempo. Però dopo i 45-50 anni il tempo corre, è una cosa velocissima. Da quando mi sono reso conto che ho vissuto più di metà della mia vita, perché alla fine la realtà è quella, mi sembra che il tempo non basti mai, che corre, passano gli anni e non me ne rendo neanche conto, tutto più veloce. Vabbè, Sione.
1: Rendi sempre l'idea, Mauro. Ah, tra l'altro, Mauro, ho sentito la scommessa aperta con Step in base al cambio di Rebeliel. Vedremo allora, vedremo.

0: The Clash su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. È bello quando dico che Radio Freccia è una grande famiglia, è la realtà, perché arrivano questi bei messaggi.
1: Ciao Cassidy, io vorrei mandare un pensiero a quel ragazzo di 35 anni che ha detto che si sente solo, che ha perso papà, e vorrei dirgli che 35 anni forse lui non se ne rende conto, ma è un'età meravigliosa, e quindi di stare tranquillo, perché il meglio sicuramente sta per arrivare.
0: Bel messaggio, grazie Blondie.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere la percezione del tempo passato, se è passato velocemente oppure lentamente. Sentiamo, sì?
2: Ciò che si dice a sfrecciati. Io credo che la percezione del tempo inizi quando smetti di vivere. Quando vai a fare la spesa, ad esempio, quando passi dei momenti bui, rompi con la ragazza,

0: periodo negativo al lavoro. Io credo che bisogna vivere assolutamente tutti i nostri momenti, bisogna amare, bisogna credere nelle cose, bisogna fare, esplorare, bisogna lasciarsi andare e non fermarsi mai. Questo è il modo per non avere una percezione di velocità del tempo, ma chi se ne frega che il tempo passi in fretta oppure no, l'importante è viverlo. Ciao a tutti, buona serata.
1: Il messaggio.
2: Ciao da Salvo, ma guarda, per me il tempo è volato. Fino a 18 anni non arrivavo mai,
1: Ah, Salvo, si fa fatica a sentirti, devo interrompere. Sì?
3: Beh, ciao sfrecciati, allora posso dire, e penso che lo possano dire in tanti, che chi ha avuto la fortuna o sfortuna di fare il servizio militare, dopo che ha passato l'anno o come me 2 anni di servizio militare, il tempo è volato. Volato letteralmente. Adesso ho 50 anni, quindi direi che è volato. Mi sembra di aver fatto il militare l'altro giorno.
1: Mi piace quando si rende così tanto l'idea del termine, questo volato, però questa ad esempio è un'altra cosa che ho sentito spesso dopo il militare, oltre dopo i 18 anni. Siamo arrivati alla fine, appuntamento a domani con l'ultima luna. E chiudiamo così. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: 1, 2, 3, 4.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: babe, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.